0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Caso Palermo. Da chiarire le responsabilità dei sanitari, avvocato Alessandro Fusillo.
3: Ma partirei, Alessandro, da così un aggiornamento sulla vicenda di Palermo, della tragedia di questa bambina di 4 anni. Tra l'altro, l'altro giorno dovevamo intervistare l'avvocato della famiglia, poi non ci siamo trovati, quindi speriamo di poter recuperare questa intervista. Comunque abbiamo letto tramite le parole dell'avvocato in questi giorni che intanto questi genitori hanno negato di essere Novax, hanno detto la bambina non è stata vaccinata per un impedimento che spiegheremo chiaramente ai magistrati e quindi che sono vaccinati loro, se ho capito bene sono vaccinati anche gli altri componenti, però puntano il dito, chiaramente l'hanno fatto nella denuncia che hanno presentato, contro la gestione sanitaria della loro bambina che poi avrebbe portato alla morte, cioè quei trattamenti che sono stati eseguiti su questa bambina. Ho letto alcuni articoli in cui si parlava, si usava insomma un tecnicismo per non dare nell'occhio, cioè per non dire che la bambina è stata vaccinata.

0: combinata per la difterite con l'azione della stessa malattia che era in corso, cosa che, come sanno, credo tutti, quasi tutti i medici, insomma, che dovrebbero essere esperti di questa materia, non si fa mai. E, oltre a questo, poi ho letto che sono state fatte anche altre manovre invasive, e i genitori puntano il dito, insomma, un po' su tutto questo che avrebbe portato, a loro dire, poi all'aggravamento e purtroppo alla morte di questa bambina. Immagino che poi questa vicenda troverà sempre meno spazio, perché ormai è stata spesa mediaticamente per lanciare l'allarme, quindi indurre le persone ad andare, insomma, a vaccinarsi, e soprattutto i figli in questo caso, e poi immagino che se ne parlerà sempre di meno. Mi interessava da un punto di vista, Alessandro, proprio giuridico, cioè quanto è forte la motivazione di questa iscrizione per omicidio colposo, quanto può essere forte l'iscrizione dei sanitari, invece chiaramente la responsabilità medica.
1: Ma dalle notizie di stampa che ho letto e che hai letto anche tu, parrebbe acclarato quello che avevamo anticipato, credo, la volta scorsa, cioè che mentre la malattia era in corso, questi medici, non so adesso di quale degli ospedali di Palermo dove è stata portata questa povera bambina, le avrebbero somministrato il vaccino. Una follia totale, un caso di scuola, direi, di imperizia e di errore sia di diagnosi che di cura, quello che andava fatto, come hanno osservato vari medici, sarebbe stata la somministrazione del siero contro la tossina della difterite o semplicemente una terapia antibiotica che in molti casi è efficacissima per questa malattia, che è una malattia che si cura. Adesso c'è questo clima di terrorismo medico per cui pare che tutte le malattie contro le quali esiste, buono o cattivo che sia, vero o falso che sia, un vaccino, non sono curabili altrimenti. Non è affatto così. La maggior parte delle malattie per le quali esiste un vaccino sono curabili. Il tetano, per esempio, è una malattia tranquillamente curabile, la difterite. Per non parlare delle famose malattie esantematiche, che noi della nostra generazione non abbiamo fatto nessun vaccino, ci siamo presi tranquillamente il morbillo, la parotite, la rosolia, eccetera, eccetera, gli orecchioni, parotite o orecchioni come si chiamavano, e non ci è successo niente, siamo naturalmente immuni, anzi, ricordo negli anni 70 le mamme facevano a gara per portare i bambini a prendersi la malattia quanto prima, perché prima si prendeva e prima ci si immunizzava contro questa ipotetica malattia. Quindi, d'altro canto, quest'idea balzana che si possa vaccinare durante la malattia è il prodotto, è portato del Covid, non ce lo dimentichiamo. Lì c'è stato un cortocircuito della colossale truffa rappresentato dal Covid, perché si è prima diffuso il famoso tampone che sostanzialmente faceva apparire tutti positivi al virus, per far credere la bufala dei casi, dei contagiati. Tutte le sere in televisione c'era qualche pagliaccio governativo che ci raccontava quanti erano i contagiati, quanti erano i ricoverati, eccetera, eccetera. E si è voluta creare una situazione in cui i contagiati dal virus erano tantissimi, i famosi asintomatici, cioè quelli che avevano il virus ma non avevano nessun sintomo della presunta malattia. E poi, quando è stato tirato fuori il vaccino miracoloso contro il Covid, non si poteva dire quello che sarebbe stato ovvio, no? Prima di farvi il vaccino, fatevi uno di questi miracolosi tamponi per vedere se per caso ce l'avete il virus, perché se uno era infetto in realtà non avrebbe dovuto fare nemmeno il vaccino contro il Covid. E ci sono alcuni casi in cui i danni creati dalla vaccinazione mentre era in atto la malattia hanno portato anche alla morte di alcune persone. Ricordo un militare siciliano che purtroppo è morto proprio per questo, perché è stato scioccamente vaccinato mentre aveva la malattia. Però su questo

0: questo tasto non potevano spingere più di tanto, perché se avessero detto prima di farvi il vaccino Covid, fatevi tutti quanti il tampone e chi risulta positivo non si può vaccinare, questo avrebbe distrutto la narrazione vaccinale Covid e avrebbe impedito di fare questa operazione di vaccinazione di massa che hanno fatto. E quindi hanno instillato nel cervello bacato delle persone e purtroppo anche dei medici l'idea che si possa vaccinare mentre è in corso la malattia. Questa è un'idea che viene anche dai film, mi ricordo, credo Contagion si chiama, un film con Dustin Hoffman che sembra prefigurare poi la storia del Covid, a volte l'arte prefigura la realtà in cui mentre c'è tutta la gente malata ricoverata in ospedale, questi qui arrivano col vaccino, inoculano il vaccino e tutti guariscono miracolosamente come se fosse una sorta di antidoto. In realtà non funziona affatto così, però il martellamento mediatico avrà fatto effetto anche sui medici, per quanto la cosa possa sembrare assurda, però sembra che ci sia un caso assolutamente di grave imperizia, errore diagnostico, errore medico. Quindi l'iscrizione nel registro degli indagati dei medici mi sembra abbastanza logica da parte della Procura della Repubblica, non altrettanto quella dei genitori, per la semplice ragione che dicevo prima, cioè che il vaccino può essere una strategia per la protezione contro la difterite, che però è una malattia curabile. Quindi non si può dire esiste un nesso causale tra un'omissione, cioè l'omissione della vaccinazione da parte dei genitori e l'insorgenza della malattia e soprattutto la morte di questa povera bambina. In realtà, come si dice, il nesso causale è spezzato dall'imperizia dei medici che non hanno diagnosticato la malattia e che non hanno attuato le misure che sarebbero state necessarie per proteggere questa povera bambina. Vediamo come andrà a finire questa faccenda. Secondo me, come stai dicendo tu giustamente, se ne parlerà sempre di meno perché quanto più si accumulano le notizie sull'errore dei medici, tanto meno è utile per vendere vaccini e per seminare il terrore fra i genitori perché corrano a portare i figli sull'altare dei profitti delle case farmaceutiche che producono i vaccini. E quindi, se posso fare una previsione, nel giro di pochi giorni o poche settimane, questa storia sarà relegata sempre di più nella cronaca locale per poi scomparire totalmente, come spesso accade. La cronaca giudiziaria, soprattutto, è ridicola perché si annuncia con grandi fanfare e squilli di tromba, all'inizio delle indagini raramente si racconta poi come vanno a finire le cose. C'è una bella espressione napoletana, le cose spesso finiscono a coda di sorice, cioè a coda di topo, di ratto, no? Il topo finisce, inizia grosso, poi con la coda si assottiglia sempre di più e sparisce. E così mi sembra che andrà a finire anche in questo caso. Caso drammatico perché i genitori hanno perso una bambina piccola che è stata privata della vita nella primissima infanzia, storia estremamente triste che è stata come al solito strumentalizzata in modo indecente da chi ha tutti altri interessi, ovviamente interessi economici che vanno allegramente al di là di quello che può essere l'interesse di una famiglia o l'interesse di un bambino.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Finisce un'era. L'accordo che ha frantumato il petrolio mondiale, Francesco Carrino.
1: Gli Stati Uniti d'America ci hanno provato un'altra volta. Hanno provato a vendere al mondo intero, all'opinione pubblica, la cattura di Maduro come la lotta al narcotraffico. Già in altre occasioni ci hanno venduto l'idea dell'esportazione della democrazia, della lotta alla povertà, degli interessi del popolo. Ma qual è la verità? Qual è la verità dell'accordo storico raggiunto settimana scorsa tra Venezuela e Stati Uniti d'America? La verità dietro a questo accordo è la gestione del petrolio, fate attenzione, la gestione dell'oro venezuelano e il ritorno alla dollarizzazione del paese. Come abbiamo sempre detto all'interno di questo canale, l'unica cosa che interessa agli Stati Uniti d'America è il petrolio, è la guerra energetica, continuare ad utilizzare il dollaro negli scambi commerciali, il controllo totale dell'oro e fate attenzione perché ne abbiamo parlato all'interno di questo canale anche dei bitcoin del Venezuela, i bitcoin accumulati dal Venezuela incassati dalla vendita di petrolio, soprattutto quando non si poteva commerciare con altre valute. E quando si condividono analisi su dati di fatto, su consapevolezze solide, poi tutto torna. Guardate questa immagine pubblicata su X, sull'account X di Donald Trump. Sembra assurdo, vero? Eppure, se ci pensate, siamo ritornati nell'era del

0: il neocolonialismo. Gli Stati Uniti d'America puntano al dominio del mercato energetico, al dominio del mercato del petrolio, del gas, perché è l'unico modo per potersi giocare la partita contro la Cina, che domina il mercato delle terre rare e quindi della tecnologia del futuro. Negli anni 2000, in Venezuela, le attività di società private che gestivano, lavoravano il petrolio, venivano sequestrate. Hugo Chavez gridava al mondo accusando gli Stati Uniti d'America di dominio e saccheggio. Questo è quello che faceva qualche anno fa l'attuale presidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, che prima era vicepresidente di Maduro. Oggi Delcy Rodríguez ha raccontato a reti unificate il grande accordo con gli Stati Uniti d'America. Il Venezuela, dice, riceve produzione, posti di lavoro, investimenti in infrastrutture, aumento delle entrate per il governo e legami produttivi per l'industria nazionale. Queste sono le parole dell'attuale presidente del Venezuela. Perché essere sovrani del petrolio, ma non riuscire a commercializzarlo, non riuscire a venderlo, non riuscire a lavorarlo, perché fate attenzione, il petrolio venezuelano è un petrolio molto grezzo, molto pesante e ha bisogno di infrastrutture, tecnologie particolari per poter essere lavorato e quindi investimenti, capitali. Ebbene, poter sbandierare al popolo di essere sovrani del proprio petrolio quando non riesci neanche a commercializzarlo, a venderlo, a lavorarlo, serve a ben poco. E questa è la mara verità su cui si scontrerà anche l'Iran. Avere petrolio, avere gas, come ce l'ha l'Iran, estrarlo, ma non riuscire a venderlo, crea dei problemi che non sono solo problemi economici, ma sono problemi alle infrastrutture per l'estrazione, come poi da mesi provo a ripetervi all'interno di questo canale. Oggi, a tutti gli effetti, il Venezuela è diventata una colonia degli Stati Uniti d'America, senza se e senza ma. Facciamo i conti dell'operazione. Mentre l'operazione in Iran sta costando miliardi su miliardi di armi agli Stati Uniti d'America, l'operazione in Venezuela è costata molto, molto meno. Il piano di Trump è completato. Settimana scorsa, come vi ho appena fatto vedere, Delcy Rodríguez ha annunciato questo grande accordo. E che cosa c'è scritto all'interno di questo accordo? Ebbene, il Venezuela riceve $19 a barile, se togliete i costi, che sono briciole di fronte ai 209 miliardi di dollari che gli Stati Uniti d'America pagheranno al Venezuela. Parliamo di una concessione su 300 miliardi di barili ottenuta dagli Stati Uniti d'America. Una concessione di 100 anni su 17 giacimenti, 65 trilioni di barili di petrolio gestiti in maniera congiunta tra Venezuela e Stati Uniti d'America. L'amministrazione Trump e le future amministrazioni degli Stati Uniti d'America controlleranno il 55% della produzione di petrolio venezuelano. Stiamo parlando, signori, della più grande acquisizione energetica della storia degli Stati Uniti d'America. Eppure non ne sta parlando nessuno. E l'opinione pubblica, soprattutto quelli di voi che stanno ascoltando questo video, dovrebbero chiedersi il perché. Perché abbiamo un'informazione manipolata, un'informazione che segue degli interessi particolari, a volte anche personali, e mi riferisco a diversi canali su YouTube. Cosa significa questo per i prossimi 50 anni? Immaginate lo scenario. Entrate stratosferiche che incasseranno gli Stati Uniti d'America, tutte rigorosamente pagate in dollari. Cioè, di fatto, sta iniziando un processo che, fate attenzione, è già in atto in Venezuela, di completa dollarizzazione. Cioè, non mi stupirei se nel prossimo futuro dovessimo vedere, non subito, ma tra un po', come il dollaro come valuta, seconda valuta ufficiale del Venezuela. Ma c'è di più, signori. C'è di più perché il Venezuela, che è stato il fondatore, tra gli stati che hanno fondato l'OPEC, potrebbe a breve decidere di uscire dall'OPEC, dopo l'uscita nei mesi scorsi da parte degli Emirati Arabi Uniti. Cosa vuol dire tradotto tutto ciò? Vuol dire produrre petrolio senza limiti, perché l'OPEC è un cartello che impone dei limiti nella produzione, quindi di un controllo dei prezzi. Produrre senza limiti significa che nel prossimo futuro noi vedremo abbattersi completamente i prezzi del petrolio. E questo è uno degli obiettivi da sempre di Donald Trump. Stiamo parlando dei grandi cicli della storia che si chiudono. Per chi sa leggerli è tutto molto semplice, per tutti gli altri è caos, dispersione. Per chi ha gli strumenti per capirli, poi può anche cavalcarli, perché noi siamo di fronte al più grande trasferimento di ricchezza della storia. Seguitemi su questo aspetto, perché è l'aspetto più interessante di questo video. Vi ho sempre detto che questa guerra per il controllo delle rotte commerciali, soprattutto una guerra per il controllo dell'energia, del petrolio, del gas serve agli Stati Uniti d'America per pagare meno energia in futuro, se il futuro dipenderà e la crescita del PIL degli Stati Uniti d'America dipenderanno esclusivamente dall'intelligenza artificiale, dalla robotica, dall'automazione. Perché questi tre settori sono quindi fondamentali per gli Stati Uniti d'America? Semplice, perché senza la crescita di questi tre settori, che hanno bisogno di un costo dell'energia basso, non ci sarebbe crescita del PIL. E se non c'è crescita del PIL, non collassa solo la produzione. Collassa il debito pubblico degli Stati Uniti d'America. Ecco perché noi siamo di fronte alla grande narrazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e di tutto quello che stiamo vivendo a livello economico, finanziario ed energetico. È quello che sto provando a raccontarvi in questi mesi all'interno di questo canale. La guerra per le rotte commerciali e la guerra energetica hanno come obiettivo quello che vi ho appena descritto. Ci sono voluti 2 anni per avere la conferma in Venezuela della nostra analisi geoeconomica e geopolitica fatta in quel continente appunto 2 anni fa. E questa conferma chi ce la dà? Fate attenzione, ce la dà l'ENI, ce la dà l'amministratore delegato della società italiana, ENI. Claudio Descalzi dice che l'Europa ha deciso di distruggere la propria industria chimica. Fate attenzione, quando parliamo di industria chimica noi stiamo parlando di tantissimi settori, perché la chimica colpisce il farmaceutico, colpisce tantissimi settori. Ebbene, ENI ha comunicato nei giorni scorsi che sta negoziando nuovi contratti con il Venezuela. Le parole di Descalzi sono definitive, non lasciano spazio ad interpretazioni. E sono queste. La vecchia architettura è finita. Il mondo costruito per decenni è andato in frantumi. Tutto sta cambiando, signori, sotto ai nostri occhi. Solo che stanno facendo di tutto per non raccontarcelo per quello che è. Ma ce lo stanno raccontando di fatto dei turisti della geopolitica, dei turisti della geoeconomia, che non hanno titoli e competenze per farlo. Infine, chiudo questo video raccontandovi quello che è accaduto rispetto all'oro venezuelano. Il Venezuela ha richiesto indietro l'oro detenuto nei caveau inglesi e gli inglesi, dopo aver ricevuto il nulla osta da parte degli Stati Uniti d'America, hanno concesso la vendita di quest'oro. Ebbene, le condizioni imposte dagli Stati Uniti d'America al Venezuela per fare questa operazione sono l'apertura di un conto corrente presso gli Stati Uniti d'America, dove convergeranno i soldi della vendita dell'oro venezuelano detenuto in caveau inglesi, convergeranno dollari. Dal conto corrente statunitense i venezuelani potranno, il governo venezuelano potrà prelevare i dollari e poter procedere alla ricostruzione della sua economia.
1: Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Settecento militari italiani nel Golfo, a combattere per i nostri alleati. Francesca Donato.
3: La notte del 5 marzo 2026, una base militare in Kuwait viene colpita. Prendono fuoco i depositi di carburante. L'incendio è enorme. Dentro quella base ci sono militari italiani e due nostri caccia. Non è la prima volta, quella base era già stata colpita pochi giorni prima e qualche giorno dopo sarebbe arrivato anche un drone. Nessun ferito italiano, per fortuna. Ma la domanda viene da sé: cosa ci facevano i nostri soldati in Kuwait? La risposta l'abbiamo scoperta solo a fine luglio. Da marzo l'Italia ha circa 700 militari schierati nei paesi del Golfo con caccia, batterie missilistiche e sistemi antidrone. Una missione di cui il Parlamento non ha mai discusso apertamente in un paese che non era nemmeno nella lista di quelli autorizzati. E la domanda inevitabile qui è: cosa succede se la prossima volta un missile uccide i nostri soldati? Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale. È gratis ed è il modo più semplice per supportare questo progetto. Facciamo un passo indietro per capire bene di cosa stiamo parlando. Il 28 febbraio 2026, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione militare congiunta contro l'Iran. Teheran ha risposto agli attacchi, colpendo non solo Israele, ma anche i paesi del Golfo in cui si trovano le basi americane da cui sono partiti i missili. Il problema è che in quelle stesse basi da anni ci sono anche i nostri militari. Il ministro della difesa Crosetto lo ha detto chiaramente in Parlamento il 5 marzo scorso. Prima che scoppiasse il conflitto, l'Italia aveva 2.576 militari in quell'area. 2.576 e con lo scoppio della guerra ha cominciato a spostarli. Precisamente il ministro ha riferito al Senato che in Kuwait, presso la base di Ali al-Salem, era in atto il movimento di personale, ovvero di 239 militari che sarebbero stati spostati in Arabia Saudita. Dunque, il 5 marzo, 5 mesi prima che se ne parlasse sui giornali, il ministro diceva in aula che avremmo mandato centinaia di soldati in Arabia Saudita. E allora perché è diventata una notizia soltanto 5 mesi dopo? Perché una cosa è spostare del personale per metterlo al sicuro, un'altra è costituire un presidio militare permanente. E questa seconda cosa nel dettaglio non l'ha spiegata nessuno. Dunque, quello che ci è stato presentato come uno spostamento, a fine luglio scopriamo essere diventato un avamposto militare. Il Ministero della Difesa lo ha messo nero su bianco sul proprio sito, chiamandolo Task Force Air Arabia. Circa 400 militari dell'aeronautica schierati tra Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain al comando del colonnello Michele Schiavi. Ma il compito di questi soldati qual era davvero? Ufficialmente difesa aerea. Ma in concreto cosa significa? Analizzando nel dettaglio la composizione del nostro spiegamento, troviamo nell'ordine il Task Group Argo, un aereo radar, un Gulfstream modificato. In pratica un occhio volante che vede arrivare le minacce prima di chiunque altro e dice a tutti gli altri cosa fare. È il cervello.

del sistema. Poi c'è il Task Group Typhoon, 4 caccia Eurofighter, quelli che se qualcosa entra nello spazio aereo vanno a intercettarlo. Poi un aereo da trasporto per rifornimenti ed emergenze mediche, un radar di sorveglianza in Kuwait e un sistema antidrone di Leonardo. Ma non finisce qui, perché accanto all'aeronautica c'è anche l'esercito. La Task Force Land Arabia è composta da circa 300 militari,

arrivo. Fermiamoci un attimo su questo, perché è il punto che sfugge a molti. Formalmente, abbattere un missile è un atto difensivo, nessuno lo discute. Ma se io abbatto i missili che l'Iran lancia contro le basi da cui partono gli attacchi contro l'Iran, quanto sono ancora fuori da quella guerra? Sono uno spettatore o sono diventato una parte attiva nei combattimenti? Non è una domanda retorica, è esattamente la domanda che il diritto internazionale si pone quando deve stabilire chi è co-belligerante e chi no. E qui arriviamo alla parte politica. Una missione così, chi l'ha autorizzata? Il governo risponde, il Parlamento, con una risoluzione approvata il 5 marzo alla Camera con 179 sì, 100 no e 14 astenuti, e al Senato con 94 sì, 39 no e 8 astenuti. Il testo impegna il governo a, cito, rafforzare tempestivamente le capacità di difesa e protezione delle missioni italiane nei teatri operativi del Medio Oriente, attraverso il dispiegamento e il rischiaramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza. Sembra chiaro, ma a leggerlo bene non c'è scritto dove, non c'è scritto quanti, non c'è scritto per quanto tempo. È una formula generica che copre tutto e non specifica niente. Inoltre c'è un dettaglio che pesa parecchio. La delibera che autorizza le missioni internazionali per il 2026, la famosa scheda 4, elenca i paesi in cui possiamo operare. Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrain e Qatar. L'Arabia Saudita non c'è, non è nella lista, ma è proprio in Arabia Saudita che abbiamo mandato il grosso del contingente. Il Partito Democratico ha presentato interrogazioni alla Camera e al Senato. La contestazione è duplice. Primo, si è operato in un paese non previsto dall'autorizzazione. Secondo, si è usata una norma sulla interoperabilità, quella che permette di spostare uomini e mezzi tra missioni diverse, per fare qualcosa che quella norma non era pensata per coprire. Crosetto ha respinto tutto, e con una certa durezza, affermando che sostenere che il Parlamento fosse all'oscuro non è una critica al governo, ma la confessione di non aver seguito le audizioni e di non aver letto gli atti. E sapete una cosa? Su questo punto ha ragione lui. Le informazioni formalmente c'erano, erano nelle audizioni, negli atti, sul sito del Ministero. Ma questo, se ci pensate, è il problema, non la soluzione. Perché se l'invio di 700 militari in una zona di guerra viene nascosto fra i verbali delle commissioni e le pagine interne di un sito ministeriale, senza che vi sia data adeguata pubblicità per informare l'opinione pubblica, allora la trasparenza è solo formalmente rispettata. Nella sostanza, gli italiani vengono tenuti all'oscuro di tutto per non creare allarmismi. E infatti né la maggioranza né l'opposizione hanno chiesto chiarimenti mentre questo succedeva. Tutti se ne sono accorti solo quando l'hanno letto sul giornale, come noi. Ma c'è una questione ancora più grave di quella politica, ed è una questione giuridica, di rango costituzionale. L'articolo 11 della nostra Costituzione recita: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». L'articolo 78 poi precisa che sono le Camere a deliberare lo stato di guerra. Ora, nessuno sostiene che l'Italia abbia dichiarato guerra all'Iran. Non è successo. La missione è difensiva e su questo il governo è coerente. Ma i costituzionalisti su questi temi ripetono da anni una semplice cosa. La Costituzione non ragiona per etichette, ragiona per fatti. E il confine tra difesa e partecipazione a un conflitto non lo decide il nome che dai a un'operazione, lo decidono le circostanze concrete. Facciamo un esempio semplice. Se i miei sistemi antimissile proteggono una base da cui partono gli aerei che bombardano un paese terzo, io sto facendo parte di quella catena operativa. Formalmente no, sto solo difendendo la base, ma concretamente sto rendendo possibile quell'operazione, ovvero il lancio di missili. Siamo qui di fronte ad una zona grigia, e le zone grigie in ambito bellico sono esattamente ciò che la Costituzione punta ad evitare, perché è passando da quelle zone grigie che i paesi finiscono nei conflitti senza che i cittadini se ne accorgano. Quindi adesso è più chiaro. Non basta una risoluzione generica votata

e in una giornata concitata. Serve un dibattito vero, pubblico, con i numeri sul tavolo e i cittadini informati, perché è la Costituzione a chiederlo, non l'opposizione. Ora torniamo alla domanda che vi ho lasciato all'inizio. Quella notte del 5 marzo la base è stata colpita e non è morto nessuno dei nostri. L'11 marzo un drone ha colpito di nuovo e ancora non c'è stato nessun ferito. Il capo di Stato Maggiore Portolano ha spiegato che il dispositivo era stato alleggerito proprio in previsione del rischio. Bene, è andata bene. Ma poniamoci la domanda che nessuno vuole sentire. E se la prossima volta un missile iraniano centrasse una postazione italiana? Se morissero 10, 20 dei nostri ragazzi, cosa succederebbe il giorno dopo? Il governo direbbe che siamo stati attaccati e avrebbe ragione. Qualcuno chiederebbe una risposta militare, qualcun altro chiederebbe conto di chi li ha mandati lì e con quale autorizzazione. E ci ritroveremmo a discutere di guerra e di pace nel modo peggiore possibile, sotto shock, con le bare in televisione e con un Parlamento che non ha mai davvero deliberato. Ecco perché queste cose vanno decise prima, non dopo. E ora arrivo al punto che mi sta più a cuore. Io penso che operazioni militari di questa portata in aree prossime a zone di conflitto dovrebbero come minimo essere decise e gestite con la massima partecipazione e trasparenza, non con una riga dentro una risoluzione o con un aggiornamento su un sito. Ma soprattutto credo che il nostro paese farebbe meglio a restare fuori dalla polveriera del Medio Oriente. E lo dico per due ragioni. La prima è strategica. Quella non è una guerra nostra. Non difende i confini italiani, non protegge i cittadini italiani sul territorio italiano, non risponde a un attacco contro di noi. Ci mette dentro un conflitto altrui con il rischio di pagarne il prezzo più alto. La seconda è etico-giuridica e ve la spiego subito. Gli USA e Israele, noi li chiamiamo paesi partner, ma sono paesi che sul rispetto dei trattati internazionali e dei diritti umani hanno pagelle che se le avesse un paese non nostro alleato riempirebbero i nostri telegiornali per settimane. La lista di nefandezze di cui si sono macchiati è infinita e noi mandiamo i nostri ragazzi a proteggerli con i nostri sistemi d'arma migliori. Se il criterio con cui scegliamo con chi schierarci non è il diritto internazionale, non è la coerenza rispetto ai nostri principi costituzionali, ma è solo la convenienza del momento o peggio la sudditanza a potenze che ci controllano interamente, allora smettiamola di dire che facciamo politica estera basata sui valori.

0: I bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

0: amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Piangere senza un valido motivo. Francesca Cardini.
3: Risento, piccola parentesi, chi mi scrive in privato risento non è che ha maggiori probabilità di trovare la sua domanda nei video, in quanto io seleziono le domande soltanto nella misura in cui penso possano essere di interesse generale, quindi scrivere risento o non risento non fa alcun tipo di differenza, chiusa parentesi. Mia figlia ha 4 anni e mia madre le dice spesso: non si piange senza motivo valido. A me fa rabbia, faccio bene o dovrei abbozzare? Non ho capito abbozzare cosa, perché la rabbia è un'emozione, quindi potresti provare rabbia a star zitta o provare rabbia a dire qualcosa a tua madre, forse è la seconda delle opzioni, quella che mi stai proponendo. Intanto sarei curiosa su questa rabbia, magari ha a che fare con la tua storia di bambina, con questa mamma che ha sempre minimizzato, razionalizzato o negato le tue emozioni se non eri in grado di dare un valido motivo se era lei a non trovarlo. E quindi, sei esagerata o non sei esagerata, in realtà questo ti dice qual è stato molto probabilmente l'impatto su di te di quel tipo di comunicazione di tua mamma per quanto riguarda il tuo sentire rispetto alle tue emozioni. Effettivamente, dire ai bambini che non si piange se non c'è un buon motivo non è molto utile, in quanto è un'indicazione che serve agli adulti e non ai bambini, perché sono gli adulti che si infastidiscono a sentire pianti e lamentele dei bambini per la loro storia, e se non sono abbastanza consapevoli poi purtroppo tendono a tramandare la propria storia sui figli o sui nipoti, insegnando ai figli e ai nipoti a trattenersi, inibire, non esprimere le proprie emozioni se queste sono sgradevoli a qualcun altro. Così è probabile che i bambini possano imparare a condiscendere a questa richiesta, ma molto probabilmente sentendo di subire un'ingiustizia che molto probabilmente alla base di quella rabbia che stai sentendo tu in quel momento.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Mamma, anche tu e papà morirete? Respira e rispondi questo, dottoressa Sonia Bertola.
2: Mamma, anche tuo papà morirete? Se tuo figlio ti ha fatto questa domanda, respira e prima di arrampicarti sugli specchi, cogli che cosa ti sta realmente chiedendo. Mamma, papà, il mio mondo è sicuro? Il mio mondo è stabile? Sono Sonia Bertola, psicologa, psicoterapeuta e mamma di due gemelli di 10 anni. E qui parlo a te che hai figli da 0 a 10 anni di emozioni, di capricci, di fasi di crescita e di argomenti difficili, spesso tabù. Alla domanda di tuo figlio rispondi senza mentire, perché i bambini captano le bugie e hanno bisogno di verità. Sì tesoro, un giorno anche io e papà moriremo, ma sarà tra tantissimo tempo, quando sarai grande, e adesso siamo qui a prenderci cura di te con amore. Verità, tempo, presenza. 3 parole da tenere a mente per formulare la risposta di cui tuo figlio ha bisogno.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach. Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King.

0: Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
2: Conoscere per sapere.
3: Il complotto del 1929 che ha ingannato milioni di donne. Canale Influenza Mentale.
4: Questo è il popolo. Questi sono quelli che pensi prendano le decisioni. E questi, quelli che le prendono davvero. Pensi

0: significa metà dei profitti. Così assunsero un uomo, Edward Bernays, il nipote di Sigmund Freud, il padre della propaganda moderna. Bernays capì una cosa: non vendi una sigaretta a una donna, le vendi la libertà. Pagò un gruppo di donne dell'alta società, sigarette nascoste sotto i vestiti. Un segnale preciso, parata di Pasqua, 1929. Tutte insieme le accendono. Le chiamò le fiaccole della libertà, ma i giornali erano già stati avvisati, i fotografi già posizionati. Lo scandalo era già scritto. Il giorno dopo era su ogni prima pagina e le vendite esplosero. Fumare non era più vergogna, era emancipazione. Le donne pensavano di aver scelto, ma qualcuno aveva già scelto per loro.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'auto via A4, e l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Mamma, anche tu e papà morirete? Respira e rispondi questo, dottoressa Sonia Bertola.
4: Mamma, anche tu e papà morirete? Se tuo figlio ti ha fatto questa domanda, respira e prima di

0: arrampicarti sugli specchi, cogli che cosa ti sta realmente chiedendo. Mamma, papà, il mio mondo è sicuro? Il mio mondo è stabile? Sono Sonia Bertola, psicologa, psicoterapeuta e mamma di due gemelli di 10 anni. E qui parlo a te che hai figli da 0 a 10 anni di emozioni, di capricci, di fasi di crescita e di argomenti difficili, spesso tabù. Alla domanda di tuo figlio rispondi senza mentire, perché i bambini captano le bugie e hanno bisogno di verità. Sì tesoro, un giorno anche io e papà moriremo, ma sarà tra tantissimo tempo, quando sarai grande, e adesso siamo qui a prenderci cura di te con amore. Verità, tempo, presenza. Tre parole da tenere a mente per formulare la risposta di cui tuo figlio ha bisogno.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Conoscere per sapere.
1: Pensiero convergente contro divergente. Chi vince? Canale EDOPS.
2: Siamo nel 1968 e la NASA ha un problema. Devono selezionare gli ingegneri più creativi per il programma spaziale,
3: ma non sanno come fare.
2: E allora due ricercatori, George Land e Beth Jarman, sviluppano un test mai fatto prima, in grado di misurare il pensiero creativo.
3: Funziona così.
2: Ti danno un oggetto comune e ti chiedono di scrivere quante più idee possibili su come usarlo in modo alternativo. Non c'è una risposta giusta o sbagliata, conta solo quante soluzioni originali riesci a trovare. Il test funziona piuttosto bene e per la NASA il compito è chiuso. Ma un giorno i due ricercatori si fanno un'altra domanda.
3: Ma se applichiamo lo stesso test che ti permette di selezionare le persone più creative ai più piccoli, cosa succede?
2: Testano 1600 bambini dai 3 ai 5 anni.
3: E il risultato li spiazza completamente. Sì, infatti il 98% di questi bimbi di 5 anni raggiunge un livello di creatività che loro definiscono genio, al pari dei più grandi innovatori del mondo.
2: Ripetono lo stesso test sugli stessi bambini 5 anni dopo, quando hanno 10 anni. Poi di nuovo a 15 anni e infine su un gruppo di adulti di 25 anni.
3: E guardate cosa succede?
2: Un crollo della capacità creativa dal 98% al 2%.
3: Succede che durante gli anni perdiamo per strada una capacità fondamentale. Ma perché? Che succede?
2: J.P. Guilford negli anni 50 ha scoperto che esistono due tipi di pensiero completamente diversi. Il primo si chiama pensiero convergente, è quello che cerca di trovare la risposta giusta a un problema.
3: Quanto fa 2 più 2? La risposta è 4. Punto. Qual è la capitale della Francia? Parigi. Una sola risposta corretta, tutte le altre sono sbagliate.
2: Questo è il tipo di pensiero che la scuola insegna e allena. Per anni ti dicono, trova l'unica risposta giusta.
3: E se sbagli, prendi un brutto voto.
2: Poi c'è un altro pensiero, quello divergente. È quello che libera l'immaginazione e genera una moltitudine di strade. Innovative, convincenti, ma anche infattibili e assurde. Perché non cerca una risposta giusta, ma apre lo spettro delle possibilità.
3: Attenzione, questi due pensieri non sono in antitesi, lavorano insieme.
2: Il divergente crea tante opzioni, il convergente sceglie la migliore. Uno espande, l'altro seleziona.
3: Qual è il problema? Che uno lo alleniamo, lo utilizziamo tutti i giorni, anche nel lavoro, nella vita, e l'altro invece no. E quindi il pensiero divergente, che da bambini è naturale, spontaneo, si atrofizza e lo perdiamo.
2: Come chi va in

0: palestra e fa solo i pettorali dimenticandosi delle gambe. Come lo recuperiamo? Ogni mattina puoi fare questo. Guarda un oggetto intorno a te per 5 minuti e prova a pensare come puoi usarlo in modo alternativo. Pensa un po' fuori dagli schemi e fai un elenco.
1: Vedrai che settimana dopo settimana ti verrà sempre più facile. Il tuo pensiero divergente si sta risvegliando, come quando eri bambino.
2: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
3: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: La battaglia della buonanotte si vince in quattro passi. Dottoressa Sonia Bertola.
3: La battaglia della buonanotte non si vince alle 9 di sera, si vince in quattro passi. Primo passo, stessa routine ogni sera. Bagno, pigiama, libro, coccole. Il cervello si calma con quello che può prevedere. Secondo passo, un'ora prima di andare a letto, luci basse e niente schermi. Terzo passo, un rituale sempre uguale. Le stesse parole, lo stesso bacio, è il segnale che dice a tuo figlio la giornata è finita, sei al sicuro. Quarto passo, se si rialza, accompagnalo con calma, con le stesse parole, ogni volta. Non funziona in una sera, funziona in due settimane.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
4: Conoscere per sapere. La rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Cioè, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Piangere senza un valido motivo. Francesca Cardini.
2: Risento, piccola parentesi, chi mi scrive in privato risento non è che ha maggiori probabilità di trovare la sua domanda nei video, in quanto io seleziono le domande soltanto nella misura in cui penso possano essere di interesse generale, quindi scrivere risento o non risento non fa alcun tipo di differenza, chiusa parentesi. Mia figlia ha 4 anni e mia madre le dice spesso: non si piange senza motivo valido. A me fa rabbia, faccio bene o dovrei abbozzare? Non ho capito abbozzare cosa, perché la rabbia è un'emozione, quindi potresti provare rabbia a star zitta o provare rabbia a dire qualcosa a tua madre, forse è la seconda delle opzioni, quella che mi stai proponendo. Intanto sarei curiosa su questa rabbia, magari ha a che fare con la tua storia di bambina, con questa mamma che ha sempre minimizzato, razionalizzato o negato le sue emozioni se non era in grado di dare un valido motivo se era lei a non trovarlo. Quindi, sei esagerata o non sei esagerata, in realtà questo ti dice qual è stato molto probabilmente l'impatto su di te di quel tipo di comunicazione di tua mamma per quanto riguarda il tuo sentire rispetto alle tue emozioni. Effettivamente, dire ai bambini che non si piange se non c'è un buon motivo non è molto utile, in quanto è un'indicazione che serve agli adulti e non ai bambini, perché sono gli adulti che si infastidiscono a sentire pianti e lamentele dei bambini per la loro storia, e se non sono abbastanza consapevoli poi purtroppo tendono a tramandare la propria storia sui figli o sui nipoti, insegnando ai figli e ai nipoti a trattenersi, inibire, non esprimere le proprie emozioni se queste sono sgradevoli a qualcun altro. Così è probabile che i bambini possano imparare a condiscendere a questa richiesta, ma molto probabilmente sentendo di subire un'ingiustizia che molto probabilmente alla base di quella rabbia che stai sentendo tu in quel momento.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
3: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Settecento militari italiani nel Golfo, a combattere per i nostri alleati. Francesca Donato.
3: La notte del 5 marzo 2026, una base militare in Kuwait viene colpita. Prendono fuoco i depositi di carburante. L'incendio è enorme. Dentro quella base ci sono militari italiani e due nostri caccia. Non è la prima volta, quella base era già stata colpita pochi giorni prima e qualche giorno dopo sarebbe arrivato anche un drone. Nessun ferito italiano, per fortuna. Ma la domanda viene da sé: cosa ci facevano i nostri soldati in Kuwait? La risposta l'abbiamo scoperta solo a fine luglio. Da marzo l'Italia ha circa 700 militari schierati nei paesi del Golfo con caccia, batterie missilistiche e sistemi antidrone. Una missione di cui il Parlamento non ha mai discusso apertamente in un paese che non era nemmeno nella lista di quelli autorizzati. E la domanda inevitabile qui è: cosa succede se la prossima volta un missile uccide i nostri soldati? Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale. È gratis ed è il modo più semplice per supportare questo progetto. Facciamo un passo indietro per capire bene di cosa stiamo parlando. Il 28 febbraio 2026, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione militare congiunta contro l'Iran. Teheran ha risposto agli attacchi, colpendo non solo Israele, ma anche i paesi del Golfo in cui si trovano le basi americane da cui sono partiti i missili. Il problema è che in quelle stesse basi da anni ci sono anche i nostri militari. Il ministro della difesa Crosetto lo ha detto chiaramente in Parlamento il 5 marzo scorso. Prima che scoppiasse il conflitto, l'Italia aveva 2.576 militari in quell'area. 2.576 e con lo scoppio della guerra ha cominciato a spostarli. Precisamente il ministro ha riferito al Senato che in Kuwait, presso la base di Ali al-Salem, era in atto il movimento di personale, ovvero di 239 militari che sarebbero stati spostati in Arabia Saudita. Dunque, il 5 marzo, 5 mesi prima che se ne parlasse sui giornali, il ministro diceva in aula che avremmo mandato centinaia di soldati in Arabia Saudita. E allora perché è diventata una notizia soltanto 5 mesi dopo? Perché una cosa è spostare del personale per metterlo al sicuro, un'altra è costituire un presidio militare permanente. E questa seconda cosa nel dettaglio non l'ha spiegata nessuno. Dunque, quello che ci è stato presentato come uno spostamento, a fine luglio scopriamo essere diventato un avamposto militare. Il Ministero della Difesa lo ha messo nero su bianco sul proprio sito, chiamandolo Task Force Air Arabia, circa 400 militari dell'aeronautica schierati tra Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, al comando del colonnello Michele Schiavi. Ma il compito di questi soldati qual era davvero? Ufficialmente difesa aerea, ma in concreto cosa significa? Analizzando nel dettaglio la composizione del nostro spiegamento, troviamo nell'ordine il Task Group Argo, un aereo radar, un Gulfstream modificato. In pratica un occhio volante che vede arrivare le minacce prima di chiunque altro e dice a tutti gli altri cosa fare. è il cervello del sistema. Poi c'è il Task Group Typhoon, 4 caccia Eurofighter, quelli che se qualcosa entra nello spazio aereo vanno a intercettarlo. Poi un aereo da trasporto per rifornimenti ed emergenze mediche, un radar di sorveglianza in Kuwait e un sistema antidrone di Leonardo. Ma non finisce qui, perché accanto all'aeronautica c'è anche l'esercito. La Task Force Land Arabia è composta da circa 300 militari e questi portano con sé le batterie missilistiche SAMP-T, i radar Kronos e i cannoni antidrone Skynex. Il SAMP-T, per capirci, è il nostro sistema antimissile più avanzato. Serve unicamente ad abbattere missili balistici in arrivo. Fermiamoci un attimo su questo, perché è il punto che sfugge a molti. Formalmente, abbattere un missile è un atto difensivo. Nessuno lo discute. Ma se io abbatto i missili che l'Iran lancia contro le basi da cui partono gli attacchi contro l'Iran, quanto sono ancora fuori da quella guerra? Sono uno spettatore o sono diventato una parte attiva nei combattimenti? Non è una domanda retorica, è esattamente la domanda che il diritto internazionale si pone quando deve stabilire chi è co-belligerante e chi no. E qui arriviamo alla parte politica. Una missione così, chi l'ha autorizzata? Il governo risponde, il Parlamento, con una risoluzione approvata il 5 marzo alla Camera con 179 sì, 100 no e 14 astenuti, e al Senato

con 94 sì, 39 no e 8 astenuti. Il testo impegna il governo a, cito, rafforzare tempestivamente le capacità di difesa e protezione delle missioni italiane nei teatri operativi del Medio Oriente, attraverso il dispiegamento e il rischiaramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza. Sembra chiaro, ma a leggerlo bene non c'è scritto dove, non c'è scritto quanti, non c'è scritto per quanto tempo. È una formula generica che copre tutto e non specifica niente. Inoltre c'è un dettaglio che pesa parecchio. La delibera che autorizza le missioni internazionali per il 2026, la famosa scheda 4, elenca i paesi in cui possiamo operare: Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrain e Qatar. L'Arabia Saudita non c'è, non è nella lista, ma è proprio in Arabia Saudita che abbiamo mandato il grosso del contingente. Il Partito Democratico ha presentato interrogazioni alla Camera e al Senato. La contestazione è duplice. Primo, si è operato in un paese non previsto dall'autorizzazione. Secondo, si è usata una norma sulla interoperabilità, quella che permette di spostare uomini e mezzi tra missioni diverse, per fare qualcosa che quella norma non era pensata per coprire. Crosetto ha respinto tutto. E con una certa durezza, affermando che sostenere che il Parlamento fosse all'oscuro non è una critica al governo, ma la confessione di non aver seguito le audizioni e di non aver letto gli atti. E sapete una cosa? Su questo punto ha ragione lui. Le informazioni formalmente c'erano, erano nelle audizioni, negli atti, sul sito del Ministero. Ma questo, se ci pensate, è il problema, non la soluzione. Perché se l'invio di 700 militari in una zona di guerra viene nascosto fra i verbali delle commissioni e le pagine interne di un sito ministeriale, senza che vi sia data adeguata pubblicità per informare l'opinione pubblica, allora la trasparenza è solo formalmente rispettata. Nella sostanza, gli italiani vengono tenuti all'oscuro di tutto per non creare allarmismi. E infatti, né la maggioranza né l'opposizione hanno chiesto chiarimenti mentre questo succedeva. Tutti se ne sono accorti solo quando l'hanno letto sul giornale, come noi. Ma c'è una questione ancora più grave di quella politica, ed è una questione giuridica, di rango costituzionale. L'articolo 11 della nostra Costituzione recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'articolo 78 poi precisa che sono le Camere a deliberare lo stato di guerra. Ora, nessuno sostiene che l'Italia abbia dichiarato guerra all'Iran, non è successo. La missione è difensiva e su questo il governo è coerente. Ma i costituzionalisti su questi temi ripetono da anni una semplice cosa. La Costituzione non ragiona per etichette, ragiona per fatti. E il confine tra difesa e partecipazione a un conflitto non lo decide il nome che dai a un'operazione, lo decidono le circostanze concrete. Facciamo un esempio semplice. Se i miei sistemi antimissile proteggono una base da cui partono gli aerei che bombardano un paese terzo, io sto facendo parte di quella catena operativa. Formalmente no. Sto solo difendendo la base, ma concretamente sto rendendo possibile quell'operazione, ovvero il lancio di missili. Siamo qui di fronte ad una zona grigia e le zone grigie in ambito bellico sono esattamente ciò che la Costituzione punta ad evitare, perché è passando da quelle zone grigie che i paesi finiscono nei conflitti senza che i cittadini se ne accorgano. Quindi adesso è più chiaro. Non basta una risoluzione generica votata in una giornata concitata. Serve un dibattito vero, pubblico, con i numeri sul tavolo e i cittadini informati. Perché è la Costituzione a chiederlo, non l'opposizione. Ora torniamo alla domanda che vi ho lasciato all'inizio. Quella notte del 5 marzo la base è stata colpita e non è morto nessuno dei nostri. L'11 marzo un drone ha colpito di nuovo e ancora non c'è stato nessun ferito. Il capo di Stato Maggiore Portolano ha spiegato che il dispositivo era stato alleggerito proprio in previsione del rischio. Bene, è andata bene, ma poniamoci la domanda che nessuno vuole sentire. E se la prossima volta un missile iraniano centrasse una postazione italiana? Se morissero 10, 20 dei nostri ragazzi,
cosa succederebbe il giorno dopo? Il governo direbbe che siamo stati attaccati e avrebbe ragione.

Qualcuno chiederebbe una risposta militare, qualcun altro chiederebbe conto di chi li ha mandati lì e con quale autorizzazione. E ci ritroveremmo a discutere di guerra e di pace nel modo peggiore possibile, sotto shock, con le bare in televisione e con un Parlamento che non ha mai davvero deliberato. Ecco perché queste cose vanno decise prima, non dopo. E ora arrivo al punto che mi sta più a cuore. Io penso che operazioni militari di questa portata in aree prossime a zone di conflitto dovrebbero come minimo essere decise e gestite con la massima partecipazione e trasparenza, non con una riga dentro una risoluzione o con un aggiornamento su un sito. Ma soprattutto credo che il nostro paese farebbe meglio a restare fuori dalla polveriera del Medio Oriente. E lo dico per due ragioni. La prima è strategica. Quella non è una guerra nostra. Non difende i confini italiani, non protegge i cittadini italiani sul territorio italiano, non risponde a un attacco contro di noi. Ci mette dentro un conflitto altrui con il rischio di pagarne il prezzo più alto. La seconda è etico-giuridica e ve la spiego subito. Gli USA e Israele noi li chiamiamo paesi partner, ma sono paesi che sul rispetto dei trattati internazionali e dei diritti umani hanno pagelle che se le avesse un paese non nostro alleato, riempirebbero i nostri telegiornali per settimane. La lista di nefandezze di cui si sono macchiati è infinita e noi mandiamo i nostri ragazzi a proteggerli con i nostri sistemi d'arma migliori. Se il criterio con cui scegliamo con chi schierarci non è il diritto internazionale, non è la coerenza rispetto ai nostri principi costituzionali, ma è solo la convenienza del momento o peggio, la sudditanza a potenze che ci controllano interamente, allora smettiamola di dire che facciamo politica estera basata sui valori.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare. Cacciari su Palestina e Occidente, Matteo Gracis.
1: In un panorama fatto di ciarlatani e cortigiane, il professor Massimo Cacciari rappresenta un'eccezione, in positivo naturalmente. Sì, perché dimostra una lucidità,

0: una chiarezza, un senso critico e un'onestà intellettuale che ormai non esiste più in certi ambienti. Quella che segue è un'analisi geopolitica spietata, ma estremamente veritiera, sulla questione palestinese e sul ruolo dell'Occidente. E io sfido chiunque a sostenere il contrario di ciò che il professore dice.
1: Ci siamo riempiti la bocca di diritti umani per generazioni con i nostri valori occidentali e qui per la prima volta, forse nella storia, assistiamo ad un esercito che combatte direttamente i civili che vengono massacrati. Qui è il crollo di ogni principio minimo di diritto, neanche di diritti umani, ma di diritto internazionale, una catastrofe culturale del nostro mondo. La diversità rispetto a tutte le violazioni di diritti umani che si sono succedute, malgrado le nostre chiacchiere sui valori occidentali, è il venir meno di un principio che sembrava inviolabile, che riguarda la sciagurata guerra adesso in Ucraina, dove sono due eserciti che si confrontano. Qui è un esercito che bombarda e massacra colonne di profughi, bambini e donne, civili, una guerra contro i civili. È un salto qualitativo pazzesco. Ma ce ne vogliamo rendere conto o no? Mentre noi continuiamo a farci le guerre civili, ci sono potenze che stanno crescendo a dismisura, l'India, e noi ci stiamo continuando a farci le guerre civili. Questo benedetto Occidente che ha condotto il mondo in due guerre mondiali e sta rischiando la terza, questo Occidente, sempre noi, sempre noi. Dio santo, ma ci sarà un momento di ragionevolezza? Cesseranno le retoriche alla Meloni appena sentite e ci metteremo a ragionare della situazione in cui questo benedetto Occidente si trova?
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Orsini, Francia e Inghilterra si stanno preparando a combattere contro la Russia.
1: Ma io direi che le notizie più importanti con riferimento all'Ucraina sono in primo luogo che la Russia avanza in Donbass e avanza verso Slovyansk, quindi che chiaramente questa è una tragica notizia per Zelensky e non soltanto, questo spiega anche l'urgenza con cui Macron ha voluto riunire i volenterosi e qui vediamo la seconda notizia più importante che appunto Macron ha annunciato grandi esercitazioni militari dei volenterosi tra ottobre e novembre prossimo. E ovviamente a noi viene detta la menzogna per manipolare l'opinione pubblica che si tratta di esercitazioni militari per assicurare la pace quando ci sarà un accordo, ma a mio giudizio questo è assolutamente falso, sono esercitazioni militari che servono alla Francia, all'Inghilterra e anche alla Germania, ma soprattutto alla Francia e all'Inghilterra per porsi nella condizione di inviare i propri soldati a sparare contro i soldati russi in caso di necessità. Quindi non sto dicendo che sicuramente la Francia e l'Inghilterra invieranno i propri soldati a sparare contro i russi, sto dicendo che a mio giudizio questo è un tipico caso di manipolazione dell'opinione pubblica per indurre i cittadini a credere il falso, cioè dire noi facciamo queste esercitazioni per prepararci quando la guerra sarà finita. Secondo me si stanno semplicemente ponendo nella condizione di combattere una guerra con la Russia in Ucraina per reggere il fronte, se ci dovesse essere un cedimento del fronte e così via. E secondo me il fatto che questa sia una tecnica di manipolazione dell'opinione pubblica è confermata anche dalla decisione dell'Italia di non partecipare a queste esercitazioni militari, perché diciamo se tu devi intervenire in Ucraina e non pensi di sparare sui russi, non hai bisogno di fare grandi esercitazioni militari, perché si dà per scontato che l'esercito francese, l'esercito inglese, l'esercito tedesco e chiaramente anche l'esercito italiano siano già preparati per operazioni di pace. Ricordiamo che il nostro esercito è un esercito che, per quanto male equipaggiato, validissimo, noi abbiamo soldati straordinariamente bravi, quindi, e soprattutto esperti in operazioni di mantenimento della pace, quindi non c'è bisogno che l'Italia faccia delle grandi esercitazioni militari per prepararsi a fare un lavoro che sa fare benissimo. È semplicemente che Giorgia Meloni sa molto bene che sono esercitazioni per prepararsi alla guerra con la Russia e quindi si vuole tirare fuori, anche perché la Costituzione non le consente, diciamo,
2: anche in ottica elettorale non so quanto le convenga, non so, in questo momento forse l'opinione pubblica italiana.
1: Certo, io Alessandro però ci tengo molto a precisare che questa è la mia interpretazione, perché siccome l'Italia è uno stato satellite della Casa Bianca si corre sempre il rischio che un video venga censurato, diciamo, no? Tu non hai le prove per dire che queste esercitazioni militari sono

per preparare la Francia e l'Inghilterra a combattere in Ucraina contro i russi. Quindi è una mia interpretazione, però ci tengo a sottolineare appunto che il sistema delle informazioni in Italia sulla politica internazionale è organizzato, come spiego nei miei libri, in maniera molto simile alle dittature, perché diciamo in Italia se tu dai una falsa notizia che conviene alla NATO, non vieni censurato. Diciamo, vengono censurati soltanto quei video che diffondono notizie che sono sgradite a quell'apparato di potere.

della Casa Bianca, quindi diciamo, la funzione del sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale è di favorire il moto rotatorio dell'Italia intorno agli Stati Uniti, quindi sono ammesse tutte le notizie false e per coprire, diciamo, per difendere gli interessi della NATO o del governo di Zelensky o della Casa Bianca, ma su tutto il resto bisogna essere molto cauti, quindi ribadisco, non ho documenti per affermare che si tratta di esercitazioni militari, però per combattere contro la Russia questa è la mia idea, sono assolutamente certo che sia così. E poi un'altra notizia importante, anzi io direi importantissima, altre due sono che Kiev sta esaurendo i missili, infatti Kiev è continuamente sotto le bombe, Kiev è continuamente sotto le bombe, è continuamente bombardata. Sappiamo per le vie ufficiali, perché l'ha dichiarato Zelensky, che l'Ucraina sta finendo i missili intercettori, c'è una crisi molto grave da questo punto di vista, ci sono delle pressioni molto forti anche su Trump affinché dia missili Patriot all'Ucraina, ma al Patriot, diciamo, missili da dare Trump non ne ha, comunque ne ha davvero pochissimi, tant'è vero che ha dovuto chiedere a Crosetto di inviare i missili intercettori italiani a protezione degli interessi americani in Arabia Saudita, no? Ricordiamo che Crosetto ha inviato 400 soldati in Arabia Saudita e molti soldati devono operare un sistema SAMP/T che Crosetto ha dato appunto all'Arabia Saudita per proteggere gli obiettivi americani in Arabia Saudita. E perciò è perché Trump non può sottrarre missili intercettori a Israele, anche Israele ne ha pochissimi, mentre l'Iran ha ancora tantissimi missili. E questo è un bel problema. E un'altra notizia, però, forse la più importante di tutte, è che il Cremlino ha appena respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace per trasformare i territori contesi, quindi in Donbass non soltanto, in una zona economica, udite udite, gestite da un paese terzo, che chiaramente sarebbero gli Stati Uniti. Il Cremlino ha respinto per le vie ufficiali questa proposta, ha detto no, il Donbass, comunque quelle regioni sono nostre, appartengono alla Federazione Russa, quindi non intendiamo in alcun modo lasciare che ci siano paesi terzi a gestirle, ma poi, ripeto, quando parliamo di paesi terzi, Zelensky chiaramente ha in mente gli Stati Uniti e quindi ancora una volta questa idea secondo cui la Russia è disperata e non vede l'ora di fermare la guerra viene smentita dai fatti. Anche questa è una falsa notizia, che però non viene censurata in Italia, perché sono 4 anni che in Italia circola questa falsa notizia, secondo cui la Russia è disperata e vuole a tutti i costi fermare la guerra perché sta crollando a pezzi, però a quanto pare questo non accade mai. E infine vorrei dire due parole sulle intenzioni di Macron, della Francia e dell'Inghilterra, di inviare soldati a combattere in Ucraina. E, tra l'altro, il Cremlino ha capito benissimo quali siano le reali intenzioni della Francia e dell'Inghilterra. Infatti, oggi stesso ha rilasciato una dichiarazione il portavoce del Cremlino dicendo: per noi è inaccettabile la presenza di truppe NATO in Ucraina. Diciamo, non è che i russi siano stupidi, hanno capito benissimo a che cosa la Francia e l'Inghilterra si stanno preparando. E la notizia pessima è questa, che bisogna stare molto attenti perché la Russia ha modificato la sua dottrina nucleare. Questo è un passaggio importantissimo su cui vorrei dire due parole. E ha modificato la propria dottrina nucleare in una maniera molto tragica per noi. Quindi le cose che sto per raccontare credo che siano in assoluto le più tragiche. E il 19 novembre del 2024 la Russia ha corretto, ha rivisto la propria dottrina nucleare, rendendo più facile colpire un paese nemico con le testate nucleari. Ora, prima di spiegare in che cosa consista questa modifica alla dottrina nucleare della Russia, devo spiegare come ci siamo arrivati, perché devo spiegare quali siano le enormi responsabilità di Guido Crosetto, di Giorgia Meloni, di Mario Draghi in questa tragedia datata 19 novembre 2024. E che cosa è accaduto? Che Guido Crosetto, Mario Draghi, Guido Crosetto e Giorgia Meloni hanno cercato di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Per le vie ufficiali, sia Mario Draghi sia Giorgia Meloni hanno sempre dichiarato, per le vie ufficiali, che stavano armando la controffensiva ucraina iniziata il 5 giugno 2023 con l'obiettivo di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. E Giorgia Meloni, in più occasioni, ricevendo anche Zelensky alla presidenza del Consiglio, aveva dichiarato, aveva scommesso nella vittoria dell'Ucraina prima che iniziasse la controffensiva del 5 giugno 2023, perché la strategia di Giorgia Meloni era di dare armi a Zelensky affinché Zelensky uccidesse un numero smisurato di russi per costringere Putin ad arrendersi e ritirarsi da tutti i territori occupati. Strategia che

E Meloni ribadì anche al G20 del novembre 2023, presieduto dall'India, quando Putin si rivolse a Giorgia Meloni e gli altri europei, dicendo loro dobbiamo trovare un accordo per fermare questa tragedia che è la guerra in Ucraina. E Giorgia Meloni rispose che la guerra sarebbe andata avanti fino al ritiro completo delle truppe di Putin dall'Ucraina. Infatti Meloni rispose a Putin in maniera molto spavalda, cioè, non avendo un esercito per combattere una guerra, secondo quello che ha dichiarato Guido Crosetto. Guido Crosetto il 15 settembre 2025 ha dichiarato che l'Italia non sarebbe in grado di difendersi dall'attacco non soltanto della Russia ma di nessun paese. Quindi la nostra Presidente del Consiglio, sapendo di avere una difesa sostanzialmente ridicola, ovviamente questo lo dico sempre con il massimo rispetto per i nostri soldati, un grande amore per l'esercito italiano. Quindi cioè, Giorgia Meloni, pur sapendo che l'Italia ha una difesa ridicola, che fa ridere, e secondo quello che noi ricaviamo dalle dichiarazioni di Crosetto del 15 settembre 2025, fu molto spavalda nei confronti di Putin, no? Gli disse, perché all'epoca dei fatti c'era Biden, e siccome il governo Meloni è un governo fantoccio della Casa Bianca, Meloni ripeteva, diciamo, pappagallescamente la propaganda di Biden. Queste erano le cose che diceva Biden. E quindi si rivolse a Putin dicendo: ma è molto semplice, Presidente Putin, porre fine alla guerra in Ucraina, basta semplicemente che lei si ritiri da tutti i territori occupati.

0: Caso Palermo. Da chiarire le responsabilità dei sanitari, avvocato Alessandro Fusillo.
1: Ma partirei, Alessandro, da così un aggiornamento sulla vicenda di Palermo, della tragedia di questa bambina di 4 anni. Tra l'altro, l'altro giorno dovevamo intervistare l'avvocato della famiglia, poi non ci siamo trovati, quindi speriamo di poter recuperare questa intervista. Comunque abbiamo letto tramite le parole dell'avvocato in questi giorni che intanto questi genitori hanno negato di essere Novax, hanno detto la bambina non è stata vaccinata per un impedimento che spiegheremo chiaramente ai magistrati e quindi che sono vaccinati loro, se ho capito bene sono vaccinati anche gli altri componenti, però puntano il dito, chiaramente l'hanno fatto nella denuncia che hanno presentato, contro la gestione sanitaria della loro bambina, che poi avrebbe portato alla morte. Cioè quei trattamenti che sono stati eseguiti su questa bambina. Ho letto alcuni articoli in cui si parlava, si usava insomma un tecnicismo per non dare nell'occhio, cioè per non dire che la bambina è stata vaccinata per la difterite con l'azione della stessa malattia che era in corso, cosa che come sanno credo quasi tutti i medici, insomma, che dovrebbero essere esperti di questa materia, non si fa mai. E oltre a questo poi ho letto che sono state fatte anche altre manovre invasive e i genitori puntano il dito insomma un po' su tutto questo, che avrebbe portato a loro dire poi all'aggravamento e purtroppo alla morte di questa bambina. Immagino che poi questa vicenda troverà sempre meno spazio, perché ormai è stata spesa mediaticamente per lanciare l'allarme e quindi indurre le persone ad andare insomma a vaccinarsi, e soprattutto i figli in questo caso, e poi immagino che se ne parlerà sempre di meno. Mi interessava da un punto di vista, Alessandro, proprio giuridico, cioè quanto è forte la motivazione di questa iscrizione per omicidio colposo, quanto può essere forte l'iscrizione dei sanitari invece, chiaramente, la responsabilità medica?
2: Ma dalle notizie di stampa che ho letto e che hai letto anche tu, parrebbe acclarato quello che avevamo anticipato, credo, la volta scorsa, cioè che mentre la malattia era in corso, questi medici, non so adesso di quale degli ospedali di Palermo dove è stata portata questa povera bambina, le avrebbero somministrato il vaccino. Una follia totale, un caso di scuola, direi, di imperizia e di errore sia di diagnosi che di cura, quello che andava fatto, come hanno osservato vari medici, sarebbe stata la somministrazione del siero contro la tossina della difterite o semplicemente una terapia antibiotica che in molti casi è efficacissima per questa malattia, che è una malattia che si cura. Adesso c'è questo clima di terrorismo medico per cui pare che tutte le malattie contro le quali esiste, buono o cattivo che sia, vero o falso che sia, un vaccino, non sono curabili altrimenti. Non è affatto così. La maggior parte delle malattie per le quali esiste un vaccino sono curabili. Il tetano, per esempio, è una malattia tranquillamente curabile, la difterite, per non parlare delle famose malattie esantematiche, che noi della nostra generazione non abbiamo fatto nessun vaccino, ci siamo presi tranquillamente il morbillo, la parotite, la rosolia, eccetera, eccetera, gli orecchioni, parotite o orecchioni come si chiamavano, e non ci è successo niente, siamo naturalmente immuni, anzi, ricordo negli anni 70 le mamme facevano a gara per portare i bambini a prendersi la malattia quanto prima, perché prima si prendeva e prima ci si immunizzava contro questa ipotetica malattia. Quindi, d'altro canto, quest'idea balzana che si possa vaccinare durante la malattia è il prodotto, il portato del Covid, non ce lo dimentichiamo. Lì c'è stato un cortocircuito della colossale truffa rappresentata dal Covid, perché si è prima diffuso il famoso tampone. tampone che sostanzialmente faceva apparire tutti positivi al virus per far credere la bufala dei casi, dei contagiati. Tutte le se sere in televisione c'era qualche pagliaccio governativo che ci raccontava quanti erano i contagiati, quanti erano i ricoverati, eccetera, eccetera. E si è voluta creare una situazione in cui i contagiati dal virus erano tantissimi, direi i famosi asintomatici, cioè quelli che avevano il virus ma non avevano nessun sintomo della presunta malattia. E poi quando è stato tirato fuori il vaccino miracoloso contro il Covid, non si poteva dire quello che sarebbe stato ovvio, no? Prima di farvi il vaccino, fatevi uno di questi miracolosi tamponi per vedere se per caso ce l'avete il virus, perché se uno era infetto in realtà non avrebbe dovuto fare nemmeno il vaccino contro il Covid. E ci sono alcuni casi in cui i danni creati dalla vaccinazione mentre era in atto la malattia hanno portato anche alla morte di alcune persone. Ricordo un militare siciliano che purtroppo è morto proprio per questo, perché è stato scioccamente vaccinato mentre aveva la malattia. Però su questo tasto non potevano spingere più di tanto, perché se avessero detto prima di farvi il vaccino Covid fatevi tutti quanti il tampone e chi risulta positivo non si può vaccinare, questo avrebbe distrutto la narrazione vaccinale Covid e avrebbe impedito di fare questa operazione di vaccinazione di massa che hanno fatto. E quindi hanno instillato nel cervello bacato delle persone e purtroppo anche dei medici l'idea che si possa vaccinare mentre è in corso la malattia. Questa è un'idea che viene anche dai film, mi ricordo, credo Contagion si chiami, un film con Dustin Hoffman che sembra prefigurare poi la storia del Covid, a volte l'arte prefigura la realtà, in cui mentre c'è tutta la gente malata ricoverata in ospedale, questi qui arrivano col vaccino, inoculano il vaccino e tutti guariscono miracolosamente come se fosse una sorta di antidoto. In realtà non funziona affatto così, però il martellamento mediatico avrà fatto effetto anche sui medici, per quanto la cosa possa sembrare assurda, però sembra che ci sia un caso assolutamente di grave imperizia, errore diagnostico, errore medico. Quindi l'iscrizione nel registro degli indagati dei medici mi sembra abbastanza logica da parte della Procura della Repubblica, non altrettanto quella dei genitori, per la semplice ragione che dicevo prima, cioè che il vaccino può essere una strategia per la protezione contro la difterite, che però è una malattia curabile. Quindi non si può dire esiste un nesso causale tra un'omissione, cioè l'omissione della vaccinazione da parte dei genitori e l'insorgenza della malattia e soprattutto la morte di questa povera bambina. In realtà, come si dice, il nesso causale è spezzato dall'imperizia dei medici che non hanno diagnosticato la malattia non hanno attuato le misure che sarebbero state necessarie per proteggere questa povera bambina. Vediamo come andrà a finire questa faccenda. Secondo me, come stai dicendo tu giustamente, se ne parlerà sempre di meno perché quanto più si accumulano le notizie sull'errore dei medici, tanto meno è utile per vendere vaccini e per seminare il terrore fra i genitori perché corrano a portare i figli sull'altare dei profitti delle case farmaceutiche che producono i vaccini. E quindi, se posso fare una previsione, nel giro di pochi giorni o poche settimane questa storia sarà relegata sempre di più nella cronaca locale per poi scomparire totalmente, come spesso accade. La cronaca giudiziaria soprattutto è ridicola perché si annuncia con grandi fanfare e squilli di tromba, all'inizio delle indagini raramente si racconta poi come vanno a finire le cose. C'è una bella espressione napoletana, le cose spesso finiscono a coda di sorice, cioè a coda di topo, di ratto, no? Il topo finisce, inizia grosso, poi con la coda si assottiglia sempre di più e sparisce. E così mi sembra che andrà a finire anche in questo caso.

0: drammatico perché i genitori hanno perso una bambina piccola che è stata privata della vita nella primissima infanzia. Storia estremamente triste che è stata, come al solito, strumentalizzata in modo indecente da chi ha tutti altri interessi, ovviamente interessi economici che vanno allegramente al di là di quello che può essere l'interesse di una famiglia o l'interesse di un bambino.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Finisce un'era. L'accordo che ha frantumato il petrolio mondiale, Francesco Carrino.
2: Gli Stati Uniti d'America ci hanno provato un'altra volta. Hanno provato a vendere al mondo intero, all'opinione pubblica, la cattura di Maduro come la lotta al narcotraffico. Già in altre occasioni ci hanno venduto l'idea dell'esportazione della democrazia, della lotta alla povertà, degli interessi del popolo. Ma qual è la verità? Qual è la verità dell'accordo storico raggiunto settimana scorsa tra Venezuela e Stati Uniti d'America? La verità dietro a questo accordo è la gestione del petrolio, fate attenzione, la gestione dell'oro venezuelano e il ritorno alla dollarizzazione del paese. Come abbiamo sempre detto all'interno di questo canale, l'unica cosa che interessa agli Stati Uniti d'America è il petrolio, è la guerra energetica, continuare ad utilizzare il dollaro negli scambi commerciali, il controllo totale dell'oro e fate attenzione perché ne abbiamo parlato all'interno di questo canale anche dei bitcoin del Venezuela, i bitcoin accumulati dal Venezuela incassati dalla vendita di petrolio, soprattutto quando non si poteva commerciare con altre valute. E quando si condividono analisi su dati di fatto, su consapevolezze solide, poi tutto torna. Guardate questa immagine pubblicata su X, sull'account X di Donald Trump. Sembra assurdo, vero? Eppure, se ci pensate, siamo ritornati nell'era del neocolonialismo. Gli Stati Uniti d'America puntano al dominio del mercato energetico, al dominio del mercato del petrolio, del gas, perché è l'unico modo per potersi giocare la partita contro la Cina, che domina il mercato delle terre rare e quindi della tecnologia del futuro. Negli anni 2000, in Venezuela, le attività di società private che gestivano, lavoravano il petrolio, venivano sequestrate. Hugo Chavez gridava al mondo accusando gli Stati Uniti d'America di dominio e saccheggio. Questo è quello che faceva qualche anno fa l'attuale presidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, che prima era vicepresidente di Maduro. Oggi Delcy Rodríguez ha raccontato a reti unificate il grande accordo con gli Stati Uniti d'America. Il Venezuela, dice, riceve produzione, posti di lavoro, investimenti in infrastrutture, aumento delle entrate per il governo e legami produttivi per l'industria nazionale. Queste sono le parole dell'attuale presidente del Venezuela. Perché essere sovrani del petrolio, ma non riuscire a commercializzarlo, non riuscire a venderlo, non riuscire a lavorarlo, perché fate attenzione, il petrolio venezuelano è un petrolio molto grezzo, molto pesante e ha bisogno di infrastrutture, tecnologie particolari per poter essere lavorato e quindi investimenti, capitali. Ebbene, poter sbandierare al popolo di essere sovrani del proprio petrolio quando non riesci neanche a commercializzarlo, a venderlo, a lavorarlo, serve a ben poco. E questa è l'amara verità su cui si scontrerà anche l'Iran. Avere petrolio, avere gas, come ce l'ha l'Iran, estrarlo, ma non riuscire a venderlo, crea dei problemi che non sono solo problemi economici, ma sono problemi alle infrastrutture per l'estrazione, come poi da mesi provo a ripetervi all'interno di questo canale. Oggi, a tutti gli effetti, il Venezuela è diventata una colonia degli Stati Uniti d'America, senza se e senza ma. Facciamo i conti dell'operazione. Mentre l'operazione in Iran sta costando miliardi su miliardi di armi agli Stati Uniti d'America, l'operazione in Venezuela è costata molto, molto meno. Il piano di Trump è completato. Settimana scorsa, come vi ho appena fatto vedere, Delcy Rodriguez ha annunciato questo grande accordo. E che cosa c'è scritto all'interno di questo accordo? Ebbene, il Venezuela riceve $19 a barile, se togliete i costi, che sono briciole di fronte ai 209 miliardi di dollari che gli Stati Uniti d'America pagheranno al Venezuela. Parliamo di una concessione su 300 miliardi di barili ottenuta dagli Stati Uniti d'America. Una concessione di 100 anni su 17 giacimenti, 65 trilioni di barili di petrolio gestiti in maniera congiunta tra Venezuela e Stati Uniti d'America. L'amministrazione Trump e le future amministrazioni degli Stati Uniti d'America controlleranno il 55% della produzione di petrolio venezuelano. Stiamo parlando, signori, della più grande acquisizione energetica della storia degli Stati Uniti d'America. Eppure non ne sta parlando nessuno. E l'opinione pubblica, soprattutto quelli di voi che stanno ascoltando questo video, dovrebbero chiedersi il perché. Perché abbiamo un'informazione manipolata, un'informazione che segue degli interessi particolari, a volte anche personali, e mi riferisco a diversi canali su YouTube. Cosa significa questo per i prossimi 50 anni? Immaginate lo scenario: entrate stratosferiche che incasseranno gli Stati Uniti d'America, tutte rigorosamente pagate in dollari. Cioè, di fatto, sta iniziando un processo che, fate attenzione, è già in atto in Venezuela, di completa dollarizzazione. Cioè, non mi stupirei se nel prossimo futuro dovessimo vedere, non subito, ma tra un po', come il dollaro come valuta, seconda valuta ufficiale del Venezuela. Ma c'è di più, signori. C'è di più perché il Venezuela, che è stato il fondatore, tra gli stati che hanno fondato l'OPEC, potrebbe a breve decidere di uscire dall'OPEC, dopo l'uscita nei mesi scorsi da parte degli Emirati Arabi Uniti. Cosa vuol dire tradotto tutto ciò? Vuol dire produrre petrolio senza limiti, perché l'OPEC è un cartello che impone dei limiti nella produzione, quindi di un controllo dei prezzi. Produrre senza limiti significa che nel prossimo futuro noi vedremo abbattersi completamente i prezzi del petrolio, e questo è uno degli obiettivi da sempre di Donald Trump. Stiamo parlando dei grandi cicli della storia che si chiudono. Per chi sa leggerli è tutto molto semplice, per tutti gli altri è caos, dispersione. Per chi ha gli strumenti per capirli, poi può anche cavalcarli, perché noi siamo di fronte al più grande trasferimento di ricchezza della storia. Seguitemi su questo aspetto, perché è l'aspetto più interessante di questo video. Vi ho sempre detto che questa guerra per il controllo delle rotte commerciali, soprattutto una guerra per il controllo dell'energia, del petrolio, del gas, serve agli Stati Uniti d'America per pagare meno energia in futuro, se il futuro dipenderà, e la crescita del PIL degli Stati Uniti d'America

0: dipenderanno esclusivamente dall'intelligenza artificiale, dalla robotica, dall'automazione. Perché questi tre settori sono quindi fondamentali per gli Stati Uniti d'America? Semplice, perché senza la crescita di questi tre settori, che hanno bisogno di un costo dell'energia basso, non ci sarebbe crescita del PIL. E se non c'è crescita del PIL, non collassa solo la produzione, collassa il debito pubblico degli Stati Uniti d'America. Ecco perché noi siamo di fronte alla grande narrazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e di tutto quello che stiamo vivendo a livello economico, finanziario ed energetico. È quello che sto provando a raccontarvi in questi mesi all'interno di questo canale. La guerra per le rotte commerciali e la guerra energetica hanno come obiettivo quello che vi ho appena descritto. Ci sono voluti 2 anni per avere la conferma in Venezuela della nostra analisi geoeconomica e geopolitica fatta in quel continente appunto 2 anni fa. E questa conferma chi ce la dà? Fate attenzione, ce la dà l'ENI, ce la dà l'amministratore delegato della società italiana, ENI. Claudio Descalzi dice che l'Europa ha deciso di distruggere la propria industria chimica. Fate attenzione, quando parliamo di industria chimica noi stiamo parlando di tantissimi settori, perché la chimica colpisce il farmaceutico, colpisce tantissimi settori. Ebbene, ENI ha comunicato nei giorni scorsi che sta negoziando nuovi contratti con il Venezuela. Le parole di Descalzi sono definitive, non lasciano spazio ad interpretazioni e sono queste. La vecchia architettura è finita, il mondo costruito per decenni è andato in frantumi. Tutto sta cambiando, signori, sotto ai nostri occhi. Solo che stanno facendo di tutto per non raccontarcelo per quello che è, ma ce lo stanno raccontando di fatto dei turisti della geopolitica, dei turisti della geoeconomia, che non hanno titoli e competenze per farlo. Infine, chiudo questo video raccontandovi quello che è accaduto rispetto all'oro venezuelano. Il Venezuela ha richiesto indietro l'oro detenuto nei caveau inglesi e gli inglesi, dopo averlo ricevuto in nulla osta da parte degli Stati Uniti d'America, hanno concesso la vendita di quest'oro. Ebbene, le condizioni imposte dagli Stati Uniti d'America al Venezuela per fare questa operazione sono l'apertura di un conto corrente presso gli Stati Uniti d'America, dove convergeranno i soldi della vendita dell'oro venezuelano detenuto in caveau inglesi. Convergeranno dollari. Dal conto corrente statunitense i venezuelani potranno, il governo venezuelano potrà prelevare i dollari e poter procedere alla ricostruzione della sua economia.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Conoscere per sapere.
1: Il complotto del 1929 che ha ingannato milioni di donne. Canale Influenza Mentale.
2: Questo è il popolo. Questi sono quelli che pensi prendano le decisioni. E questi, quelli che le prendono davvero. Pensi sia a complottismo? Bene, ascolta questa storia.
3: Nel 1929 la American Tobacco aveva un problema. Le donne non fumavano. Fumare era roba da uomini o da donne poco di buono. E metà della popolazione che non fuma significa metà dei profitti. Così assunsero un uomo, Edward Bernays, il nipote di Sigmund Freud, il padre della propaganda moderna. Bernays capì una cosa: non vendi una sigaretta a una donna, le vendi la libertà. Pagò un gruppo di donne dell'alta società. Sigarette nascoste sotto i vestiti. Un segnale preciso. Parata di Pasqua, 1929. Tutte insieme le accendono. Le chiamò le fiaccole della libertà. Ma i giornali erano già stati avvisati. I fotografi già posizionati. Lo scandalo era già scritto. Il giorno dopo era su ogni prima pagina. E le vendite esplosero. Fumare non era più vergogna. Era emancipazione. Le donne pensavano di aver scelto, ma qualcuno aveva già scelto per loro.
4: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere. Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Mamma, anche tu e papà morirete? Respira e rispondi questo, dottoressa Sonia Bertola.
4: Mamma, anche tu e papà morirete? Se tuo figlio ti ha fatto questa domanda, respira e prima di arrampicarti sugli specchi, cogli che cosa ti sta realmente chiedendo. Mamma, papà, il mio mondo è sicuro? Il mio mondo è stabile? Sono Sonia Bertola, psicologa, psicoterapeuta e mamma di due gemelli di 10 anni. E qui parlo a te che hai figli da 0 a 10 anni di emozioni, di capricci, di fasi di crescita e di argomenti difficili, spesso tabù. Alla domanda di tuo figlio rispondi senza mentire, perché i bambini captano le bugie e hanno bisogno di verità. Sì tesoro, un giorno anche io e papà moriremo, ma sarà tra tantissimo tempo, quando sarai grande, e adesso siamo qui a prenderci cura di te con amore. Verità, tempo, presenza. 3 parole da tenere a mente per formulare la risposta di cui tuo figlio ha bisogno.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
5: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta. Ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

0: Conoscere per sapere.
1: Pensiero convergente contro divergente. Chi vince? Canale EDOPS.
2: Siamo nel 1968 e la NASA ha un problema. Devono selezionare gli ingegneri più creativi per il programma spaziale,
3: ma non sanno come fare.
2: E allora due ricercatori, George Land e Beth Jarman, sviluppano un test mai fatto prima, in grado di misurare il pensiero creativo.
3: Funziona così.
2: Ti danno un oggetto comune e ti chiedono di scrivere quante più idee possibili su come usarlo in modo alternativo. Non c'è una risposta giusta o sbagliata, conta solo quante soluzioni originali riesci a trovare. Il test funziona piuttosto bene e per la NASA il compito è chiuso. Ma un giorno i due ricercatori si fanno un'altra domanda.
3: Ma se applichiamo lo stesso test che ti permette di selezionare le persone più creative ai più piccoli, cosa succede?
2: Testano 1600 bambini dai 3 ai 5 anni.
3: E il risultato li spiazza completamente. Sì, infatti il 98% di questi bimbi di 5 anni raggiunge un livello di creatività che loro definiscono genio, al pari dei più grandi innovatori del mondo.
2: Ripetono lo stesso test sugli stessi bambini 5 anni dopo, quando hanno 10 anni. Poi di nuovo a 15 anni e infine su un gruppo di adulti di 25 anni.
3: E guardate cosa succede?
2: Un crollo della capacità creativa dal 98% al 2%.
3: Succede che durante gli anni perdiamo per strada una capacità fondamentale. Ma perché? Che succede?
2: J.P. Guilford negli anni 50 ha scoperto che esistono due tipi di pensiero completamente diversi. Il primo si chiama pensiero convergente, è quello che cerca di trovare la risposta giusta a un problema.
3: Quanto fa 2 più 2? La risposta è 4. Punto. Qual è la capitale della Francia? Parigi. Una sola risposta corretta, tutte le altre sono sbagliate.
2: Questo è il tipo di pensiero che la scuola insegna e allena. Per anni ti dicono, trova l'unica risposta giusta.
3: E se sbagli, prendi un brutto voto.
2: Poi c'è un altro pensiero, quello divergente. È quello che libera l'immaginazione e genera una moltitudine di strade. Innovative, convincenti, ma anche infattibili e assurde. Perché non cerca una risposta giusta, ma apre lo spettro delle possibilità.
3: Attenzione, questi due pensieri non sono in antitesi, lavorano insieme.
2: Il divergente crea tante opzioni.

0: Il convergente sceglie la migliore, uno espande, l'altro seleziona.
1: Qual è il problema? Che uno lo alleniamo, lo utilizziamo tutti i giorni, anche nel lavoro, nella vita, e l'altro invece no. E quindi il pensiero divergente, che da bambini è naturale, spontaneo, si atrofizza e lo perdiamo.
0: Come chi va in palestra e fa solo i pettorali dimenticandosi delle gambe. Come lo recuperiamo? Ogni mattina puoi fare questo. Guarda un oggetto intorno a te per 5 minuti e prova a pensare come puoi usarlo in modo alternativo. Pensa un po' fuori dagli schemi e fai un elenco.
1: Vedrai che settimana dopo settimana ti verrà sempre più facile. Il tuo pensiero divergente si sta risvegliando, come quando eri bambino.
2: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: La battaglia della buonanotte si vince in quattro passi. Dottoressa Sonia Bertola.
4: La battaglia della buonanotte non si vince alle 9 di sera, si vince in quattro passi. Primo passo, stessa routine ogni sera. Bagno, pigiama, libro, coccole. Il cervello si calma con quello che può prevedere. Secondo passo, un'ora prima di andare a letto, luci basse e niente schermi. Terzo passo, un rituale sempre uguale. Le stesse parole, lo stesso bacio, è il segnale che dice a tuo figlio la giornata è finita, sei al sicuro. Quarto passo, se si rialza, accompagnalo con calma, con le stesse parole, ogni volta. Non funziona in una sera, funziona in due settimane.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax.

0: Stai cercando cosa fare a Milano ad agosto? Le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4, e l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindarò. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Piangere senza un valido motivo. Francesca Cardini.
4: Risento, piccola parentesi, chi mi scrive in privato risento non è che ha maggiori probabilità di trovare la sua domanda nei video, in quanto io seleziono le domande soltanto nella misura in cui penso possano essere di interesse generale, quindi scrivere risento o non risento non fa alcun tipo di differenza, chiusa parentesi. Mia figlia ha 4 anni e mia madre le dice spesso: non si piange senza motivo valido. A me fa rabbia, faccio bene o dovrei abbozzare? Non ho capito abbozzare cosa, perché la rabbia è un'emozione, quindi potresti provare rabbia a star zitta o provare rabbia a dire qualcosa a tua madre, forse è la seconda delle opzioni, quella che mi stai proponendo. Intanto sarei curiosa su questa rabbia, magari ha a che fare con la tua storia di bambina, con questa mamma che ha sempre minimizzato, razionalizzato o negato le tue emozioni se non eri in grado di dare un valido motivo se era lei a non trovarlo. E quindi, se sei esagerata o non sei esagerata, in realtà questo ti dice qual è stato molto probabilmente l'impatto su di te di quel tipo di comunicazione di tua mamma per quanto riguarda il tuo sentire rispetto alle tue emozioni. Effettivamente, dire ai bambini che non si piange se non c'è un buon motivo non è molto utile, in quanto è un'indicazione che serve agli adulti e non ai bambini, perché sono gli adulti che si infastidiscono a sentire pianti e lamentele dei bambini per la loro storia, e se non sono abbastanza consapevoli poi purtroppo tendono a tramandare la propria storia sui figli o sui nipoti, insegnando ai figli e ai nipoti a trattenersi, inibire, non esprimere le proprie emozioni se queste sono sgradevoli a qualcun altro. Così è probabile che i bambini possano imparare a condiscendere a questa richiesta, ma molto probabilmente sentendo di subire un'ingiustizia, che molto probabilmente alla base di quella rabbia che stai sentendo tu in quel momento.
5: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
0: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Cacciari su Palestina e Occidente, Matteo Gracis.
1: In un panorama fatto di ciarlatani e cortigiane, il professor Massimo Cacciari rappresenta un'eccezione, in positivo naturalmente. Sì, perché dimostra una lucidità, una chiarezza.

0: un senso critico e un'onestà intellettuale che ormai non esiste più in certi ambienti. Quella che segue è un'analisi geopolitica spietata, ma estremamente veritiera, sulla questione palestinese e sul ruolo dell'Occidente. E io sfido chiunque a sostenere il contrario di ciò che il professore dice.
1: Ci siamo riempiti la bocca di diritti umani per generazioni con i nostri valori occidentali e qui per la prima volta, forse nella storia, assistiamo ad un esercito che combatte direttamente i civili che vengono massacrati. Qui è il crollo di ogni principio minimo di diritto, neanche di diritti umani, ma di diritto internazionale, una catastrofe culturale del nostro mondo. La diversità rispetto a tutte le violazioni dei diritti umani che si sono succedute, malgrado le nostre chiacchiere sui valori occidentali, è il venir meno di un principio che sembrava inviolabile, che riguarda la sciagurata guerra adesso in Ucraina, dove sono due eserciti che si confrontano. Qui è un esercito che bombarda e massacra colonne di profughi, bambini e donne, civili, una guerra contro i civili. È un salto qualitativo pazzesco. Ma ce ne vogliamo rendere conto o no? Mentre noi continuiamo a farci le guerre civili, ci sono potenze che stanno crescendo a dismisura, l'India, e noi ci stiamo continuando a farci le guerre civili. Questo benedetto Occidente che ha condotto il mondo in due guerre mondiali e sta rischiando la terza, questo Occidente, sempre noi, sempre noi. Dio santo, ma ci sarà un momento di ragionevolezza? Cesseranno le retoriche alla Meloni appena sentite e ci metteremo a ragionare della situazione in cui questo benedetto Occidente si trova?
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo da 1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti.

0: vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Orsini, Francia e Inghilterra si stanno preparando a combattere contro la Russia.
1: Ma io direi che le notizie più importanti con riferimento all'Ucraina sono in primo luogo che la Russia avanza in Donbass e avanza verso Slovyansk, quindi che chiaramente questa è una tragica notizia per Zelensky e non soltanto, questo spiega anche l'urgenza con cui Macron ha voluto riunire i volenterosi e qui vediamo la seconda notizia più importante che appunto Macron ha annunciato grandi esercitazioni militari dei volenterosi tra ottobre e novembre prossimo. E ovviamente a noi viene detta la menzogna per manipolare l'opinione pubblica che si tratta di esercitazioni militari per assicurare la pace quando ci sarà un accordo, ma a mio giudizio questo è assolutamente falso, sono esercitazioni militari che servono alla Francia, all'Inghilterra, anche alla Germania, ma soprattutto alla Francia e all'Inghilterra per porsi nella condizione di inviare i propri soldati a sparare contro i soldati russi in caso di necessità. Quindi non sto dicendo che sicuramente la Francia e l'Inghilterra invieranno i propri soldati a sparare contro i russi, sto dicendo che a mio giudizio questo è un tipico caso di manipolazione dell'opinione pubblica per indurre i cittadini a credere il falso, cioè dire noi facciamo queste esercitazioni per prepararci quando la guerra sarà finita. Secondo me si stanno semplicemente ponendo nella condizione di combattere una guerra con la Russia in Ucraina per reggere il fronte, se ci dovesse essere un cedimento del fronte e così via. E secondo me il fatto che questa sia una tecnica di manipolazione dell'opinione pubblica è confermata anche dalla decisione dell'Italia di non partecipare a queste esercitazioni militari, perché diciamo, se tu devi intervenire in Ucraina e non pensi di sparare sui russi, non hai bisogno di fare grandi esercitazioni militari, perché si dà per scontato che l'esercito francese, l'esercito inglese, l'esercito tedesco e chiaramente anche l'esercito italiano siano già preparati per operazioni di pace. Ricordiamo che il nostro esercito è un esercito che, per quanto male equipaggiato, validissimo, noi abbiamo soldati straordinariamente bravi, quindi, e soprattutto esperti in operazioni di mantenimento della pace, quindi non c'è bisogno che l'Italia faccia delle grandi esercitazioni militari per prepararsi a fare un lavoro che sa fare benissimo. È semplicemente che Giorgia Meloni sa molto bene che sono esercitazioni per prepararsi alla guerra con la Russia e quindi si vuole tirare fuori, anche perché la Costituzione non le consente. Diciamo,
2: anche in ottica elettorale non so quanto le convenga, non so, in questo momento forse l'opinione pubblica italiana.
1: Certo. Io Alessandro però ci tengo molto a precisare che questa è la mia interpretazione, perché siccome l'Italia è uno stato satellite della Casa Bianca, si corre sempre il rischio che un video venga censurato, diciamo, tu non hai le prove per dire che queste esercitazioni militari sono per preparare la Francia e l'Inghilterra a combattere in Ucraina contro i russi, quindi è una mia interpretazione, però ci tengo a sottolineare appunto che il sistema delle informazioni in Italia sulla politica internazionale è organizzato, come spiego nei miei libri, in maniera molto simile alle dittature, perché diciamo in Italia se tu dai una falsa notizia che conviene alla NATO non vieni censurato, diciamo vengono censurati soltanto quei video che diffondono notizie che sono sgradite a quell'apparato di potere. Questo è un fenomeno sociologico interessantissimo. Infatti in Italia sono, soprattutto da parte dei grandi media, sono circolate tante di quelle notizie false con riferimento alla guerra in Ucraina, che tantissimi video avrebbero dovuto subire la censura, però questo non accade, perché in Italia la censura è molto selettiva, proprio perché noi siamo uno stato satellite della Casa Bianca, quindi diciamo, la funzione del sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale è di favorire il moto rotatorio dell'Italia intorno agli Stati Uniti, quindi sono ammesse tutte le notizie false e per coprire, diciamo, per difendere gli interessi della NATO o del governo di Zelensky o della Casa Bianca, ma su tutto il resto bisogna essere molto cauti, quindi ribadisco, non ho documenti per affermare che si tratta di esercitazioni militari, però per combattere contro la Russia questa è la mia idea, sono assolutamente certo che sia così. E poi un'altra notizia importante, anzi io direi importantissima, le altre due sono che Kiev sta esaurendo i missili, infatti Kiev è continuamente sotto le bombe, Kiev è continuamente sotto le bombe, è continuamente bombardata. Sappiamo per le vie ufficiali, perché l'ha dichiarato Zelensky, che l'Ucraina sta finendo i missili intercettori, c'è una crisi molto grave da questo punto di vista. Ci sono

delle pressioni molto forti anche su Trump affinché dia missili Patriot all'Ucraina, ma Patriot, diciamo, missili da dare, Trump non ne ha, comunque ne ha davvero pochissimi, tant'è vero che ha dovuto chiedere a Crosetto di inviare i missili intercettori italiani a protezione degli interessi americani in Arabia Saudita, no? Ricordiamo che Crosetto ha inviato 400 soldati in Arabia Saudita e molti soldati devono operare un sistema SAMP/T che Crosetto ha dato appunto all'Arabia Saudita per proteggere gli obiettivi americani in Arabia Saudita. E perciò è perché Trump non può sottrarre missili intercettori a Israele, anche Israele ne ha pochissimi, mentre l'Iran ha ancora tantissimi missili. E questo è un bel problema. E un'altra notizia, però, forse la più importante di tutte, è che il Cremlino ha appena respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace per trasformare i territori contesi, quindi in Donbass e non soltanto, in una zona economica, udite udite, gestite da un paese terzo, che chiaramente sarebbero gli Stati Uniti. Il Cremlino ha respinto per le vie ufficiali questa proposta, ha detto no, il Donbass, comunque quelle regioni sono nostre, appartengono alla Federazione Russa, quindi non intendiamo in alcun modo lasciare che ci siano paesi terzi a gestirle. Ma poi, ripeto, quando parliamo di paesi terzi, Zelensky chiaramente ha in mente gli Stati Uniti. E quindi ancora una volta questa idea secondo cui la Russia è disperata e non vede l'ora di fermare la guerra viene smentita dai fatti. Anche questa è una falsa notizia, che però non viene censurata in Italia, perché sono 4 anni che in Italia circola questa falsa notizia secondo cui la Russia è disperata e vuole a tutti i costi fermare la guerra perché sta crollando a pezzi, però a quanto pare questo non accade mai. E infine vorrei dire due parole sulle intenzioni di Macron, della Francia e dell'Inghilterra, di inviare soldati a combattere in Ucraina. E, tra l'altro, il Cremlino ha capito benissimo quali siano le reali intenzioni della Francia e dell'Inghilterra. Infatti, oggi stesso ha rilasciato una dichiarazione il portavoce del Cremlino dicendo: per noi è inaccettabile la presenza di truppe NATO in Ucraina. Cioè, diciamo, non è che i russi siano stupidi, hanno capito benissimo a che cosa la Francia e l'Inghilterra si stanno preparando. E la notizia pessima è questa, che bisogna stare molto attenti perché la Russia ha modificato la sua dottrina nucleare. Questo è un passaggio importantissimo su cui vorrei dire due parole. E ha modificato la propria dottrina nucleare in una maniera molto tragica per noi. Quindi le cose che sto per raccontare credo che siano in assoluto le più tragiche. E il 19 novembre del 2024 la Russia ha corretto, ha rivisto la propria dottrina nucleare, rendendo più facile colpire un paese nemico con le testate nucleari. Ora, prima di spiegare in che cosa consista questa modifica alla dottrina nucleare della Russia, devo spiegare come ci siamo arrivati, perché devo spiegare quali siano le enormi responsabilità di Guido Crosetto, di Giorgia Meloni, di Mario Draghi in questa tragedia datata 19 novembre 2024. E, che cosa è accaduto? Che Guido Crosetto, Mario Draghi, Guido Crosetto e Giorgia Meloni hanno cercato di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Per le vie ufficiali, sia Mario Draghi sia Giorgia Meloni hanno sempre dichiarato, per le vie ufficiali, che stavano armando la controffensiva ucraina iniziata il 5 giugno 2023 con l'obiettivo di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. E Giorgia Meloni, in più occasioni, ricevendo anche Zelensky alla presidenza del Consiglio, aveva dichiarato, aveva scommesso nella vittoria dell'Ucraina prima che iniziasse la controffensiva del 5 giugno 2023, perché la strategia di Giorgia Meloni era di dare armi a Zelensky affinché Zelensky uccidesse un numero smisurato di russi per costringere Putin ad arrendersi e ritirarsi da tutti i territori occupati. Strategia che Meloni ribadì anche al G20 del novembre 2023, presieduto dall'India, quando Putin si rivolse a Giorgia Meloni e gli altri europei, dicendo loro dobbiamo trovare un accordo per fermare questa tragedia che è la guerra in Ucraina. E Giorgia Meloni rispose che la guerra sarebbe andata avanti fino al ritiro completo delle truppe di Putin dall'Ucraina. Infatti Meloni rispose a Putin in maniera molto spavalda, cioè, non avendo un esercito per combattere una guerra, secondo quello che ha dichiarato Guido Crosetto. Guido Crosetto il 15 settembre 2025 ha dichiarato che l'Italia non sarebbe in grado di difendersi dall'attacco non soltanto della Russia ma di nessun paese. Quindi la nostra Presidente del Consiglio, sapendo di avere una difesa sostanzialmente ridicola, ovviamente questo lo dico sempre con il massimo rispetto per i nostri soldati, un grande amore per l'esercito italiano. Quindi cioè, Giorgia Meloni, pur sapendo che l'Italia ha una difesa ridicola, che fa ridere,
e secondo quello che noi ricaviamo dalle dichiarazioni di Crosetto del 15

settembre 2025, fu molto spavaldo nei confronti di Putin, no? Gli disse, perché all'epoca dei fatti c'era Biden, e siccome il governo Meloni è un governo fantoccio della Casa Bianca, Meloni ripeteva, pappagallescamente, la propaganda di Biden. Queste erano le cose che diceva Biden. E quindi si rivolse a Putin dicendo, ma è molto semplice, Presidente Putin, porre fine alla guerra in Ucraina, basta semplicemente che lei si ritiri da tutti i territori occupati.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo da 1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindarò. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
3: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina.

0: Centro Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare. Caso Palermo. Da chiarire le responsabilità dei sanitari, avvocato Alessandro Fusillo.
1: Ma partirei, Alessandro, da così un aggiornamento sulla vicenda di Palermo, della tragedia di questa bambina di 4 anni. Tra l'altro l'altro giorno dovevamo intervistare l'avvocato della famiglia, poi non ci siamo trovati, quindi speriamo di poter recuperare questa intervista. Comunque abbiamo letto tramite le parole dell'avvocato in questi giorni che intanto questi genitori hanno negato di essere Novax, hanno detto la bambina non è stata vaccinata per un impedimento che spiegheremo chiaramente ai magistrati e quindi che sono vaccinati loro, se ho capito bene sono vaccinati anche gli altri componenti, però puntano il dito, chiaramente lo hanno fatto nella denuncia che hanno presentato, contro la gestione sanitaria della loro bambina che poi avrebbe portato alla morte, cioè i trattamenti che sono stati eseguiti su questa bambina. Ho letto alcuni articoli in cui si parlava, si usava insomma un tecnicismo per non dare nell'occhio, cioè per non dire che la bambina è stata vaccinata per la difterite con l'azione della stessa malattia che era in corso, cosa che come sanno credo quasi tutti i medici insomma, che dovrebbero essere esperti di questa materia, non si fa mai. E oltre a questo poi ho letto che sono state fatte anche altre manovre invasive e i genitori puntano il dito insomma un po' su tutto questo, che avrebbe portato a loro dire poi all'aggravamento e purtroppo alla morte di questa bambina. Immagino che poi questa vicenda troverà sempre meno spazio, perché ormai è stata spesa mediaticamente per lanciare l'allarme e quindi indurre le persone ad andare insomma a vaccinarsi, e soprattutto i figli in questo caso, e poi immagino che se ne parlerà sempre di meno. Mi interessava da un punto di vista, Alessandro, proprio giuridico, cioè quanto è forte la motivazione di questa iscrizione per omicidio colposo, quanto può essere forte l'iscrizione dei sanitari invece chiaramente la responsabilità medica?
2: Ma dalle notizie di stampa che ho letto e che hai letto anche tu, parrebbe acclarato quello che avevamo anticipato credo la volta scorsa, cioè che mentre la malattia era in corso, questi medici, non so adesso di quale degli ospedali di Palermo dove è stata portata questa povera bambina, le avrebbero somministrato il vaccino. Una follia totale, un caso di scuola, direi, di imperizia e di errore sia di diagnosi che di cura, quello che andava fatto, come hanno osservato vari medici, sarebbe stata la somministrazione del siero contro la tossina della difterite o semplicemente una terapia antibiotica che in molti casi è efficacissima per questa malattia, che è una malattia che si cura. Adesso c'è questo clima di terrorismo medico per cui pare che tutte le malattie contro le quali esiste, buono o cattivo che sia, vero o falso che sia, un vaccino, non sono curabili altrimenti. Non è affatto così. La maggior parte delle malattie per le quali esiste un vaccino sono curabili. Il tetano, per esempio, è una malattia tranquillamente curabile, la difterite, per non parlare delle famose malattie esantematiche, che noi della nostra generazione non abbiamo fatto nessun vaccino, ci siamo presi tranquillamente il morbillo, la parotite, la rosolia, eccetera, eccetera, gli orecchioni, parotite o orecchioni come si chiamavano, e non c'è successo niente, siamo naturalmente immuni, anzi, ricordo negli anni 70 le mamme facevano a gara per portare i bambini a prendersi la malattia quanto prima, perché prima si prendeva e prima ci si immunizzava contro questa ipotetica malattia. Quindi, d'altro canto, quest'idea balzana che si possa vaccinare durante la malattia è il prodotto, il portato del Covid, non ce lo dimentichiamo. lì c'è stato un cortocircuito della colossale truffa rappresentata dal Covid, perché si è prima diffuso il famoso tampone che sostanzialmente faceva apparire tutti i positivi al virus per far credere la bufala dei casi, dei contagiati. Tutte le se sere in televisione c'era qualche pagliaccio governativo che ci raccontava quanti erano i contagiati, quanti erano i ricoverati, eccetera, eccetera. E si è voluta creare una situazione in cui i contagiati dal virus erano tantissimi, direi i famosi asintomatici, cioè quelli che avevano il virus ma non avevano nessun sintomo della presunta malattia. E poi quando è stato tirato fuori il vaccino miracoloso contro il Covid, non si poteva dire quello che sarebbe stato ovvio, no? Prima di farvi il vaccino, fatevi uno di questi miracolosi tamponi per vedere se per caso ce l'avete il virus, perché se uno era infetto, in realtà non avrebbe dovuto fare nemmeno il vaccino contro il Covid. E ci sono alcuni casi in cui i danni creati dalla vaccinazione mentre era in atto la malattia hanno portato anche alla morte di alcune persone. Ricordo un militare siciliano che purtroppo è morto proprio per questo, perché è stato scioccamente vaccinato mentre aveva la malattia. Però su questo tasto non potevano spingere più di tanto, perché se avessero detto prima di farvi il vaccino Covid, fatevi tutti quanti il tampone e chi risulta positivo non si può vaccinare, questo avrebbe distrutto la narrazione vaccinale Covid e avrebbe impedito di fare questa operazione di vaccinazione di massa che hanno fatto. E quindi hanno instillato nel cervello bacato delle persone e purtroppo anche dei medici l'idea che si possa vaccinare mentre è in corso la malattia. Questa è un'idea che viene anche dai film, mi ricordo, credo Contagion si chiami, un film con Dustin Hoffman che sembra prefigurare poi la storia del Covid, a volte l'arte prefigura la realtà, in cui mentre c'è tutta la gente malata ricoverata in ospedale, questi qui arrivano col vaccino, inoculano il vaccino e tutti guariscono miracolosamente come se fosse una sorta di antidoto. In realtà non funziona affatto così, però il martellamento mediatico avrà fatto effetto anche sui medici, per quanto la cosa possa sembrare assurda, però sembra che ci sia un caso assolutamente di grave imperizia, errore diagnostico, errore medico. Quindi l'iscrizione nel registro degli indagati dei medici mi sembra abbastanza logica da parte della Procura della Repubblica, non altrettanto quella dei genitori, per la semplice ragione che dicevo prima, cioè che il vaccino può essere una strategia per la protezione contro la difterite, che però è una malattia curabile. Quindi non si può dire esiste un nesso causale tra un'omissione, cioè l'omissione della vaccinazione da parte dei genitori, e l'insorgenza della malattia e soprattutto la morte di questa povera bambina. In realtà, come si dice, il nesso causale è spezzato dall'imperizia dei medici che non hanno diagnosticato la malattia e che non hanno attuato le misure che sarebbero state necessarie per proteggere questa povera bambina. Vediamo come andrà a finire questa faccenda. Secondo me, come stai dicendo tu giustamente, se ne parlerà sempre di meno perché quanto più si accumulano le notizie sull'errore dei medici, tantomeno è utile per vendere vaccini e per seminare il terrore fra i genitori perché corrano a portare i figli sull'altare dei profitti delle case farmaceutiche che producono i vaccini. E quindi, se posso fare una previsione, nel giro di pochi giorni o poche settimane questa storia sarà relegata sempre di più nella cronaca locale per poi scomparire totalmente, come spesso accade. La cronaca giudiziaria soprattutto è ridicola perché si annuncia con grandi fanfare e squilli di tromba l'inizio delle indagini, raramente si racconta poi come vanno a finire le cose. c'è una bella espressione napoletana, le cose spesso finiscono a coda di sorice, cioè a coda di topo, di ratto, no? Il topo finisce.

0: inizia grosso, poi con la coda si assottiglia sempre di più e sparisce. E così mi sembra che andrà a finire anche in questo caso. Caso drammatico perché i genitori hanno perso una bambina piccola che è stata privata della vita nella primissima infanzia, storia estremamente triste che è stata, come al solito, strumentalizzata in modo indecente da chi ha tutti altri interessi, ovviamente interessi economici che vanno allegramente al di là di quello che può essere l'interesse di una famiglia o l'interesse di un bambino.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Finisce un'era. L'accordo che ha frantumato il petrolio mondiale, Francesco Carrino.
1: Gli Stati Uniti d'America ci hanno provato un'altra volta. Hanno provato a vendere al mondo intero, all'opinione pubblica, la cattura di Maduro come la lotta al narcotraffico. Già in altre occasioni ci hanno venduto l'idea dell'esportazione della democrazia, della lotta alla povertà, degli interessi del popolo. Ma qual è la verità? Qual è la verità dell'accordo storico raggiunto settimana scorsa tra Venezuela e Stati Uniti d'America? La verità dietro a questo accordo è la gestione del petrolio. Fate attenzione, la gestione dell'oro venezuelano e il ritorno alla dollarizzazione del paese. Come abbiamo sempre detto all'interno di questo canale, l'unica cosa che interessa agli Stati Uniti d'America è il petrolio e la guerra energetica. Continuare ad utilizzare il dollaro negli scambi commerciali. Il controllo totale dell'oro, e fate attenzione perché ne abbiamo parlato all'interno di questo canale, anche dei bitcoin del Venezuela. I bitcoin accumulati dal Venezuela, incassati dalla vendita di petrolio, soprattutto quando non si poteva commerciare con altre valute. E quando si condividono analisi su dati di fatto, su consapevolezze solide, poi tutto torna. Guardate questa immagine pubblicata su X, sull'account X di Donald Trump. Sembra assurdo, vero? Eppure, se ci pensate, siamo ritornati nell'era del neocolonialismo. Gli Stati Uniti d'America puntano al dominio del mercato energetico, al dominio del mercato del petrolio, del gas, perché è l'unico modo per potersi giocare la partita contro la Cina, che domina il mercato delle terre rare e quindi della tecnologia del futuro. Negli anni 2000, in Venezuela, le attività di società private che gestivano, lavoravano il petrolio, venivano sequestrate. Hugo Chavez gridava al mondo accusando gli Stati Uniti d'America di dominio e saccheggio. Questo è quello che faceva qualche anno fa l'attuale presidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, che prima era vicepresidente di Maduro. Oggi Delcy Rodríguez ha raccontato a reti unificate il grande accordo con gli Stati Uniti d'America. Il Venezuela, dice, riceve produzione, posti di lavoro, investimenti in infrastrutture, aumento delle entrate per il governo e legami produttivi per l'industria nazionale. Queste sono le parole dell'attuale presidente del Venezuela. Perché essere sovrani del petrolio, ma non riuscire a commercializzarlo, non riuscire a venderlo, non riuscire a lavorarlo, perché fate attenzione, il petrolio venezuelano è un petrolio molto grezzo, molto pesante e ha bisogno di infrastrutture, tecnologie particolari per poter essere lavorato e quindi investimenti, capitali. Ebbene, poter sbandierare al popolo di essere sovrani del proprio petrolio quando non riesci neanche a commercializzarlo, a venderlo, a lavorarlo, serve a ben poco. E questa è la mara verità su cui si scontrerà anche l'Iran. Avere petrolio, avere gas, come ce l'ha l'Iran, estrarlo, ma non riuscire a venderlo, crea dei problemi che non sono solo problemi economici, ma sono problemi alle infrastrutture per l'estrazione, come poi da mesi provo a ripetervi all'interno di questo canale. Oggi, a tutti gli effetti, il Venezuela è diventata una colonia degli Stati Uniti d'America, senza se e senza ma. Facciamo i conti dell'operazione. Mentre l'operazione in Iran sta costando miliardi su miliardi di armi agli Stati Uniti d'America, l'operazione in Venezuela è costata molto, molto meno. Il piano di Trump è completato. Settimana scorsa, come vi ho appena fatto vedere, Delcy Rodríguez ha annunciato questo grande accordo. E che cosa c'è scritto all'interno di questo accordo? Ebbene, il Venezuela riceve $19 a barile, se togliete i costi, che sono briciole di fronte ai 209 miliardi di dollari che gli Stati Uniti d'America pagheranno al Venezuela. Parliamo di una concessione su 300 miliardi di barili ottenuta dagli Stati Uniti d'America. Una concessione di 100 anni su 17 giacimenti, 65 trilioni di barili di petrolio gestiti in maniera congiunta tra Venezuela e Stati Uniti d'America. L'amministrazione Trump e le future amministrazioni degli Stati Uniti d'America controlleranno il 55% della produzione di petrolio venezuelano. Stiamo parlando, signori, della più grande acquisizione energetica della storia degli Stati Uniti d'America. Eppure non ne sta parlando nessuno. E l'opinione pubblica, soprattutto quelli di voi che stanno ascoltando questo video, dovrebbero chiedersi il perché. Perché abbiamo un'informazione manipolata, un'informazione che segue degli interessi particolari, a volte anche personali. E mi riferisco ai diversi canali su YouTube. Cosa significa questo per i prossimi 50 anni? Immaginate lo scenario. Entrate stratosferiche che incasseranno gli Stati Uniti d'America, tutte rigorosamente pagate in dollari. Cioè di fatto sta iniziando un processo che, fate attenzione, è già in atto in Venezuela, di completa dollarizzazione. Cioè non mi stupirei se nel prossimo futuro dovessimo vedere, non subito, ma tra un po', come il dollaro come valuta.

0: seconda valuta ufficiale del Venezuela. Ma c'è di più, signori, c'è di più perché il Venezuela, che è stato il fondatore tra gli stati che hanno fondato l'OPEC, potrebbe a breve decidere di uscire dall'OPEC dopo l'uscita nei mesi scorsi da parte degli Emirati Arabi Uniti. Cosa vuol dire tradotto tutto ciò? Vuol dire produrre petrolio senza limiti, perché l'OPEC è un cartello che impone dei limiti nella produzione e quindi di un controllo dei prezzi. Produrre senza limiti significa che nel prossimo futuro noi vedremo abbattersi completamente i prezzi del petrolio. E questo è uno degli obiettivi da sempre di Donald Trump. Stiamo parlando dei grandi cicli della storia che si chiudono. Per chi sa leggerli è tutto molto semplice, per tutti gli altri è caos, dispersione. Per chi ha gli strumenti per capirli, poi può anche cavalcarli, perché noi siamo di fronte al più grande trasferimento di ricchezza della storia. Seguitemi su questo aspetto, perché è l'aspetto più interessante di questo video. Vi ho sempre detto che questa guerra per il controllo delle rotte commerciali, soprattutto una guerra per il controllo dell'energia, del petrolio, del gas, serve agli Stati Uniti d'America per pagare meno energia in futuro, se il futuro dipenderà e la crescita del PIL degli Stati Uniti d'America dipenderanno esclusivamente dall'intelligenza artificiale, dalla robotica, dall'automazione. Perché questi tre settori sono quindi fondamentali per gli Stati Uniti d'America? Semplice, perché senza la crescita di questi tre settori, che hanno bisogno di un costo dell'energia basso, non ci sarebbe crescita del PIL. E se non c'è crescita del PIL, non collassa solo la produzione. Collassa il debito pubblico degli Stati Uniti d'America. Ecco perché noi siamo di fronte alla grande narrazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e di tutto quello che stiamo vivendo a livello economico, finanziario ed energetico. È quello che sto provando a raccontarvi in questi mesi all'interno di questo canale. La guerra per le rotte commerciali e la guerra energetica hanno come obiettivo quello che vi ho appena descritto. Ci sono voluti 2 anni per avere la conferma in Venezuela della nostra analisi geoeconomica e geopolitica fatta in quel continente appunto 2 anni fa. E questa conferma chi ce la dà? Fate attenzione, ce la dà l'ENI, ce la dà l'amministratore delegato della società italiana, ENI. Claudio Descalzi dice che l'Europa ha deciso di distruggere la propria industria chimica. Fate attenzione, quando parliamo di industria chimica noi stiamo parlando di tantissimi settori, perché la chimica colpisce il farmaceutico, colpisce tantissimi settori. Ebbene, Eni ha comunicato nei giorni scorsi che sta negoziando nuovi contratti con il Venezuela. Le parole di Descalzi sono definitive, non lasciano spazio ad interpretazioni. E sono queste. La vecchia architettura è finita. Il mondo costruito per decenni è andato in frantumi. Tutto sta cambiando, signori, sotto ai nostri occhi. Solo che stanno facendo di tutto per non raccontarcelo per quello che è. Ma ce lo stanno raccontando di fatto dei turisti della geopolitica, dei turisti della geoeconomia, che non hanno titoli e competenze per farlo. Infine, chiudo questo video raccontandovi quello che è accaduto rispetto all'oro venezuelano. Il Venezuela ha richiesto indietro l'oro detenuto nei caveau inglesi e gli inglesi, dopo aver ricevuto il nulla osta da parte degli Stati Uniti d'America, hanno concesso la vendita di quest'oro. Ebbene, le condizioni imposte dagli Stati Uniti d'America al Venezuela per fare questa operazione sono l'apertura di un conto corrente presso gli Stati Uniti d'America, dove convergeranno i soldi della vendita dell'oro venezuelano detenuto in caveau inglesi, convergeranno dollari. Dal conto corrente statunitense i venezuelani potranno, il governo venezuelano potrà prelevare i dollari e poter procedere alla ricostruzione della sua economia.
1: Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Settecento militari italiani nel Golfo a combattere per i nostri alleati. Francesca Donato.
3: La notte del 5 marzo 2026, una base militare in Kuwait viene colpita. Prendono fuoco i depositi di carburante. L'incendio è enorme. Dentro quella base ci sono militari italiani e due nostri caccia. Non è la prima volta, quella base era già stata colpita pochi giorni prima e qualche giorno dopo sarebbe arrivato anche un drone. Nessun ferito italiano, per fortuna. Ma la domanda viene da sé: cosa ci facevano i nostri soldati in Kuwait? La risposta l'abbiamo scoperta solo a fine luglio. Da marzo l'Italia ha circa 700 militari schierati nei paesi del Golfo con caccia, batterie missilistiche e sistemi antidrone. Una missione di cui il Parlamento non ha mai discusso apertamente in un paese che non era nemmeno nella lista di quelli autorizzati. E la domanda inevitabile qui è: cosa succede se la prossima volta un missile uccide i nostri soldati? Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale. È gratis ed è il modo più semplice per supportare questo progetto. Facciamo un passo indietro per capire bene di cosa stiamo parlando. Il 28 febbraio 2026, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione militare congiunta contro l'Iran. Teheran ha risposto agli attacchi, colpendo non solo Israele, ma anche i paesi del Golfo in cui si trovano le basi americane da cui sono partiti i missili. Il problema è che in quelle stesse basi da anni ci sono anche i nostri militari. Il ministro della difesa Crosetto lo ha detto chiaramente in Parlamento il 5 marzo scorso. Prima che scoppiasse il conflitto, l'Italia aveva 2.576 militari in quell'area. 2.576, e con lo scoppio della guerra ha cominciato a spostarli. Precisamente il ministro ha riferito al Senato che in Kuwait, presso la base di Ali al-Salem, era in atto il movimento di personale, ovvero di 239 militari che sarebbero stati spostati in Arabia Saudita. Dunque, il 5 marzo, 5 mesi prima che se ne parlasse sui giornali, il ministro diceva in aula che avremmo mandato centinaia di soldati in Arabia Saudita. E allora perché è diventato

diventata una notizia soltanto 5 mesi dopo. Perché una cosa è spostare del personale per metterlo al sicuro, un'altra è costituire un presidio militare permanente. E questa seconda cosa, nel dettaglio, non l'ha spiegata nessuno. Dunque, quello che ci è stato presentato come uno spostamento, a fine luglio scopriamo essere diventato un avamposto militare. Il Ministero della Difesa lo ha messo nero su bianco sul proprio sito, chiamandolo Task Force Air Arabia. Circa 400 militari dell'aeronautica schierati tra Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain al comando del colonnello Michele Schiavi. Ma il compito di questi soldati qual era davvero? Ufficialmente difesa aerea. Ma in concreto cosa significa? Analizzando nel dettaglio la composizione del nostro spiegamento, troviamo nell'ordine il Task Group Argo, un aereo radar, un Gulfstream modificato. In pratica un occhio volante che vede arrivare le minacce prima di chiunque altro e dice a tutti gli altri cosa fare. È il cervello del sistema. Poi c'è il Task Group Typhoon, 4 caccia Eurofighter, quelli che se qualcosa entra nello spazio aereo vanno a intercettarlo. Poi un aereo da trasporto per rifornimenti ed emergenze mediche, un radar di sorveglianza in Kuwait e un sistema antidrone di Leonardo. Ma non finisce qui, perché accanto all'aeronautica c'è anche l'esercito. La Task Force Land Arabia è composta da circa 300 militari e questi portano con sé le batterie missilistiche SAMP-T, i radar Kronos e i cannoni antidrone Skynex. Il SAMP-T, per capirci, è il nostro sistema antimissile più avanzato. Serve unicamente ad abbattere missili balistici in arrivo. Fermiamoci un attimo su questo, perché è il punto che sfugge a molti. Formalmente, abbattere un missile è un atto difensivo. Nessuno lo discute. Ma se io abbatto i missili che l'Iran lancia contro le basi da cui partono gli attacchi contro l'Iran, quanto sono ancora fuori da quella guerra? Sono uno spettatore o sono diventato una parte attiva nei combattimenti? Non è una domanda retorica, è esattamente la domanda che il diritto internazionale si pone quando deve stabilire chi è co-belligerante e chi no. E qui arriviamo alla parte politica. Una missione così, chi l'ha autorizzata? Il governo, risponde il Parlamento, con una risoluzione approvata il 5 marzo alla Camera con 179 sì, 100 no e 14 astenuti, e al Senato con 94 sì, 39 no e 8 astenuti. Il testo impegna il governo a, cito, rafforzare tempestivamente le capacità di difesa e protezione delle missioni italiane nei teatri operativi del Medio Oriente, attraverso il dispiegamento e il rischiaramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza. Sembra chiaro, ma a leggerlo bene non c'è scritto dove, non c'è scritto quanti, non c'è scritto per quanto tempo. È una formula generica che copre tutto e non specifica niente. Inoltre c'è un dettaglio che pesa parecchio. La delibera che autorizza le missioni internazionali per il 2026, la famosa scheda 4, elenca i paesi in cui possiamo operare: Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrain e Qatar. L'Arabia Saudita non c'è, non è nella lista, ma è proprio in Arabia Saudita che abbiamo mandato il grosso del contingente. Il Partito Democratico ha presentato interrogazioni alla Camera e al Senato. La contestazione è duplice. Primo, si è operato in un paese non previsto dall'autorizzazione. Secondo, si è usata una norma sulla interoperabilità, quella che permette di spostare uomini e mezzi tra missioni diverse, per fare qualcosa che quella norma non era pensata per coprire. Crosetto ha respinto tutto, e con una certa durezza, affermando che sostenere che il Parlamento fosse all'oscuro non è una critica al governo, ma la confessione di non aver seguito le audizioni e di non aver letto gli atti. E sapete una cosa? Su questo punto ha ragione lui. Le informazioni formalmente c'erano. Erano nelle audizioni, negli atti, sul sito del Ministero. Ma questo, se ci pensate, è il problema, non la soluzione. Perché se l'invio di 700 militari in una zona di guerra viene nascosto fra i verbali delle commissioni e le pagine interne di un sito ministeriale, senza che vi sia data adeguata pubblicità per informare l'opinione pubblica, allora la trasparenza è solo formalmente rispettata. Nella sostanza, gli italiani vengono tenuti all'oscuro di tutto per non creare allarmismi. E infatti,

nella maggioranza, nell'opposizione, hanno chiesto chiarimenti mentre questo succedeva. Tutti se ne sono accorti solo quando l'hanno letto sul giornale, come noi. Ma c'è una questione ancora più grave di quella politica, ed è una questione giuridica, di rango costituzionale. L'articolo 11 della nostra Costituzione recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'articolo 78 poi precisa che sono le Camere a deliberare lo stato di guerra. Ora, nessuno sostiene che l'Italia abbia dichiarato guerra all'Iran, non è successo. La missione è difensiva e su questo il governo è coerente. Ma i costituzionalisti su questi temi ripetono da anni una semplice cosa. La Costituzione non ragiona per etichette, ragiona per fatti. E il confine tra difesa e partecipazione a un conflitto non lo decide il nome che dai a un'operazione, lo decidono le circostanze concrete. Facciamo un esempio semplice. Se i miei sistemi antimissile proteggono una base da cui partono gli aerei che bombardano un paese terzo, io sto facendo parte di quella catena operativa. Formalmente no. Sto solo difendendo la base, ma concretamente sto rendendo possibile quell'operazione, ovvero il lancio di missili. Siamo qui di fronte ad una zona grigia e le zone grigie in ambito bellico sono esattamente ciò che la Costituzione punta ad evitare, perché è passando da quelle zone grigie che i paesi finiscono nei conflitti senza che i cittadini se ne accorgano. Quindi adesso è più chiaro. Non basta una risoluzione generica votata in una giornata concitata. Serve un dibattito vero, pubblico, con i numeri sul tavolo e i cittadini informati. Perché è la Costituzione a chiederlo, non l'opposizione. Ora torniamo alla domanda che vi ho lasciato all'inizio. Quella notte del 5 marzo la base è stata colpita e non è morto nessuno dei nostri. L'11 marzo un drone ha colpito di nuovo e ancora non c'è stato nessun ferito. Il capo di Stato Maggiore Portolano ha spiegato che il dispositivo era stato alleggerito proprio in previsione del rischio. Bene, è andata bene, ma poniamoci la domanda che nessuno vuole sentire. E se la prossima volta un missile iraniano centrasse una postazione italiana? Se morissero 10, 20 dei nostri ragazzi, cosa succederebbe il giorno dopo? Il governo direbbe che siamo stati attaccati e avrebbe ragione. Qualcuno chiederebbe una risposta militare, qualcun altro chiederebbe conto di chi li ha mandati lì e con quale autorizzazione. E ci ritroveremmo a discutere di guerra e di pace nel modo peggiore possibile, sotto shock, con le bare in televisione e con un Parlamento che non ha mai davvero deliberato. Ecco perché queste cose vanno decise prima, non dopo. E ora arrivo al punto che mi sta più a cuore. Io penso che operazioni militari di questa portata in aree prossime a zone di conflitto dovrebbero come minimo essere decise e gestite con la massima partecipazione e trasparenza, non con una riga dentro una risoluzione o con un aggiornamento su un sito. Ma soprattutto credo che il nostro paese farebbe meglio a restare fuori dalla polveriera del Medio Oriente. E lo dico per due ragioni. La prima è strategica, quella non è una guerra nostra. Non difende i confini italiani, non protegge i cittadini italiani sul territorio italiano, non risponde a un attacco contro di noi. Ci mette dentro un conflitto altrui con il rischio di pagarne il prezzo più alto. La seconda è etico-giuridica e ve la spiego subito. Gli USA e Israele, noi li chiamiamo paesi partner, ma sono paesi che sul rispetto dei trattati internazionali e dei diritti umani hanno pagelle che se le avesse un paese non nostro alleato, riempirebbero i nostri telegiornali per settimane. La lista di nefandezze di cui si sono macchiati è infinita. E noi mandiamo i nostri ragazzi a proteggerli con i nostri sistemi d'arma migliori. Se il criterio con cui scegliamo con chi schierarci non è il diritto internazionale, non è la coerenza rispetto ai nostri principi costituzionali, ma è solo la convenienza del momento, o peggio, la sudditanza a potenze che ci controllano interamente, allora smettiamola di dire che facciamo politica estera basata sui valori.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza di famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Ai tuoi amici a Trozzampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Piangere senza un valido motivo. Francesca Dini.
4: Risento, piccola parentesi, chi mi scrive in privato risento non è che ha maggiori probabilità di trovare la sua domanda nei video, in quanto io seleziono le domande soltanto nella misura in cui penso possano essere di interesse generale, quindi scrivere risento o non risento non fa alcun tipo di differenza, chiusa parentesi. Mia figlia ha 4 anni e mia madre dice spesso, non si piange senza motivo valido, a me fa rabbia, faccio danni o dovrei abbozzare? Non ho capito abbozzare cosa, perché la rabbia è emozione, quindi dovresti provare rabbia zitta o provare rabbia e dire qualcosa a tua madre, forse è la seconda delle opzioni, quella che mi stai ponendo. Intanto sarei incuriosa su questa rabbia, magari ha a che fare con la tua storia di bambina, con questa mamma che ha sempre minimizzato, razionalizzato o negato le tue emozioni, se non eri in grado di dare un valido motivo se a lei non trovarlo. Quindi, se esagerata o non sei esagerata, in realtà questo ti dice qual è stato molto probabilmente impatto su di te di quel tipo di comunicazione di tua mamma per quanto riguarda il tuo sentire rispetto alle tue emozioni. Effettivamente dire ai bambini che non si piange se non c'è un buon motivo non è molto utile, in quanto è un'indicazione che serve agli adulti e non ai bambini, perché sono gli

0: adulti si infastidiscono a sentire pianti e lamentele dei bambini per la loro storia e se non sono abbastanza consapevoli, poi purtroppo tendono a tramandare la propria storia sui figli o sui nipoti, insegnando ai figli e ai nipoti a trattenersi, inibire, non esprimere le proprie emozioni se queste sono sgradevoli a qualcun altro. Così è probabile che i bambini possano imparare a accondiscendere a questa richiesta, ma molto probabilmente sentendo di subire un'ingiustizia che molto probabilmente alla base di quella rabbia che stai sentendo tu in quel momento.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Mamma, anche tu e papà morirete? Respira e rispondi questo, dottoressa Sonia Bertola.
2: Mamma, anche tu e papà morirete? Se tuo figlio ti ha fatto questa domanda, respira e prima di arrampicarti sugli specchi, cogli che cosa ti sta realmente chiedendo. Mamma, papà, il mio mondo è sicuro? Il mio mondo è stabile? Sono Sonia Bertola, psicologa, psicoterapeuta e mamma di due gemelli di 10 anni. E parlo a te che hai figli da 0 a 10 anni di emozioni, di capricci, di fasi di crescita e di argomenti difficili, spesso tabù. Alla domanda di tuo figlio rispondi senza mentire, perché i bambini captano le bugie e hanno bisogno di verità. Sì tesoro, un giorno anche io e papà moriremo, ma sarà tra tantissimo tempo, quando sarai grande, e adesso siamo qui a prenderci cura di te con amore. Verità, tempo, presenza. Tre parole da tenere a mente per formulare la risposta di cui tu hai bisogno.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach. Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
3: Conoscere per sapere.
4: Il complotto di 1929 che ha ingannato milioni di donne. Canale, influenza mentale.
5: Questo è il popolo. Questi sono quelli che pensi prendano le decisioni. E questi, quelli che le prendono davvero. Pensi sia complottismo? Bene, ascolta questa storia.
6: Nel 1929, l'American Tobacco aveva un problema. Le donne non fumavano. Fumare era roba da uomini, o da donne, poco di buono. E metà della popolazione che non fuma, significa metà dei profitti. Così, assunsero un uomo, Edward Bernays, il nipote di Sigmund Freud, il padre della propaganda moderna. Bernays capì una cosa. Non vendi una sigaretta a una donna. Le vendi libertà. Pagò un gruppo di donne dell'Al Società. Sigarette nascoste sotto i vestiti. Un segnale preciso. Parata di Pasqua, 1929. Tutti insieme, le accendono. Le chiamò. Le fiaccole della libertà. Ma i giornali erano già stati avvisati, i fotografi già posizionati, lo scandalo era già scritto, il giorno dopo era su ogni prima pagina, e le vendite esplosero. Fumare n'era più vergogna, era emancipazione. Le donne pensavano di aver scelto, ma qualcuno aveva già scelto per loro.
7: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono delle esperienze più suggestive della città. Fino a 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono a tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21.30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2023, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmerato. Una programmazione trasversale che dalla musica italiana alle serate di prima, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo da 1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, wadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4, e l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno affresco tra pote naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e cosme sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per ricoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isla e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra tiri nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la forma include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con sosse raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso del solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mai Darò. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 al 24, ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli, un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per coprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con gran cura e uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Mamma, tu e papà morirete? Respira e rispondi questo, dottoressa Sonia Bertola.
2: Mamma, anche tuo papà morirete? Se tuo figlio ti ha fatto questa domanda, respira. E prima di arrampicarti sugli specchi, cogli che cosa ti sta realmente chiedendo. Mamma, papà, il mio mondo è sicuro? Il mio mondo è stabile? Sono Sonia Bertola, psicologa, psicoterapeuta e mamma di due gemelli di 10 anni. E qui parlo a te che hai figli da 0 a 10 anni di emozioni, di capricci, di fasi di crescita e di argomenti difficili, spesso tabù. Alla domanda di tuo figlio rispondi senza mentire, perché i bambini captano le bugie e hanno bisogno di verità. Sì tesoro, un giorno che io e papà moriremo, ma sarà tra tantissimo tempo quando sarai grande e adesso siamo qui a prenderci cura di te con amore. Verità, tempo, presenza. Tre parole da tenere a mente per formulare la risposta di cui tuo figlio ha bisogno.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

then I'm gonna, I know you're doing.

0: Conoscere per sapere.
1: Pensiero convergente contro divergente. Chi vince? Cale Erops.
2: Siamo nel 1968 e la NASA ha un problema. Devono selezionare gli ingegneri più creativi per il programma spaziale, ma non sanno come fare. E allora due ricercatori, George Land e Beth Jarman, sviluppano un test mai fatto prima, in grado di misurare il pensiero creativo. Funziona così. Ti danno un oggetto comune e ti chiedono di scrivere quante più idee possibili su come usarlo in modo alternativo. Non c'è una risposta giusta o sbagliata, con solo quante soluzioni originali riesci a trovare. Il test funziona piuttosto bene e per la NASA il compito è chiuso. Ma un giorno i due ricercatori si fanno un'altra domanda.
3: Ma se applichiamo lo stesso test che ti permette di selezionare le persone più creative ai più piccoli, cosa succede?
2: Testano 1600 bambini dai 3 ai 5 anni.
3: Il risultato li spiazza completamente. Sì, infatti il 98% di questi bimbi di 5 anni raggiunge un livello di creatività che loro definiscono genio, al pari dei più grandi innovatori del mondo.
2: Ripetono lo stesso test sugli stessi bambini 5 anni dopo, quando hanno 10 anni, poi di nuovo a 15 anni e infine su un gruppo di adulti di 25 anni.
3: E guardate cosa succede.
2: Un crollo della capacità creativa dal 98% al 2%.
3: Succede che durante gli anni perdiamo per strada una capacità fondamentale. Ma perché? Che succede?
2: J.P. Guilford nel 1950 ha scoperto che esistono due tipi di pensiero completamente diversi. Il primo si chiama pensiero convergente, è quello che cerca di trovare la risposta giusta a un problema.
3: Quanto fa 2 più 2? La risposta è 4. Punto. Quella capitale della Francia, Parigi. Una sola risposta corretta, tutte le altre sono sbagliate.
2: Questo è il tipo di pensiero che la scuola insegna e allena. Per anni ti dicono, trova l'unica risposta giusta.
3: E se sbagli, prendi un brutto voto.
2: Poi c'è un altro pensiero, quello divergente. È quello che libera l'immaginazione e genera una moltitudine di strade. Innovative, convincenti, ma anche infattibili e assurde. Perché non cerca una risposta giusta, ma apre lo spettro delle possibilità.
3: Attenzione, questi due pensieri non sono in antitesi, lavorano insieme.
2: Il divergente crea tante opzioni, il convergente sceglie la migliore, uno espande, l'altro seleziona.
3: Quel problema è che uno lo alleniamo, lo utilizziamo tutti i giorni, anche nel lavoro, nella vita, e l'altro invece no. E quindi il pensiero divergente, che da bambini è naturale e spontaneo, si atrofizza e lo perdiamo.
2: Come chi va in palestra

0: tra e fa solo il pettorale dimenticandosi delle gambe. Come lo recuperiamo? Ogni mattina puoi fare questo. Guarda un oggetto intorno a te per 5 minuti e prova a pensare come puoi usarlo in modo alternativo. Pensa un po' fuori dagli schemi e fai un elenco.
1: Vedrai che settimana dopo settimana ti verrà sempre più facile. Il tuo pensiero divergente si sta risvegliando. Come quando eri bambino.
2: Al prossimo appuntamento di Conosce per Sapere.
3: Benessere e medicina naturale. Perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga in coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Battaglia della buonanotte si vince in quattro passi. Dottoressa Sonia Bertola.
3: La battaglia della buonanotte non si vince alle 9 di sera, si vince in quattro passi. Primo passo, stessa routine ogni sera. Bagno, pigiama, libro, coccole. Il cervello si calma con quello che può prevedere. Secondo passo, un'ora prima di andare a letto, luci basse e niente schermi. Terzo passo, un rituale sempre uguale. Le stesse parole, lo stesso bacio, è il segnale che dice a tuo figlio la giornata è finita, sei al sicuro. Quarto passo, se si rialza, accompagnalo con calma, con le stesse parole, ogni volta. Non funziona in una sera, funziona in due settimane.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
4: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Piangere senza un valido motivo. Francesca Cardini.
2: Risento, piccola parentesi, chi mi scrive in privato risento non è che ha maggiori probabilità di trovare la sua domanda nei video, in quanto io seleziono domande soltanto nella misura in cui penso possano essere di interesse generale. Quindi scrivere risento o non risento non fa alcun tipo di differenza. Chiusa parentesi. Mia figlia ha 4 anni e mia madre le dice spesso: non si piange senza motivo valido. A me fa rabbia, faccio bene o devi abbozzare? Non ho capito abbozzare cosa, perché la rabbia è un'emozione, quindi potresti provare a star zitta o provare rabbia a dire qualcosa a tua madre. Forse è la seconda delle opzioni, quella che mi stai proponendo. Intanto sarei curiosa su questa rabbia. Magari ha a che fare con la tua storia di bambina, con questa mamma che ha sempre minimizzato, razionalizzato o negato le tue emozioni se non eri in grado di dare un valido motivo se era lei a non trovarlo. Quindi, sei esagerata o non sei esagerata, in realtà questo ti dice qual è stato molto probabilmente l'impatto su di te di quel tipo di comunicazione di tua mamma per quanto riguarda il tuo sentire rispetto alle tue emozioni. Effettivamente, dire ai bambini che non si piange se non c'è un buon motivo non è molto utile, in quanto è un'indicazione che serve agli adulti, non ai bambini, perché sono gli adulti che si infastidiscono a sentire pianti e lamentele dei bambini per la loro storia, e se non sono abbastanza consapevoli poi purtroppo tendono a tramandare la propria storia sui figli o sui nipoti, insegnando ai figli e ai nipoti a trattenersi di dire, non esprimere le proprie emozioni se queste sono sgradevoli a qualcun altro. Così è probabile che i bambini possano imparare a condiscendere a questa richiesta, ma molto probabilmente sentendo di subire un'ingiustizia, che molto probabilmente è alla base di quella rabbia che stai sentendo tu in quel momento.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
3: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Segui anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione, abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti, il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Cetro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Militari italiani nel Golfo a combattere per i nostri alleati. Francesca Donato.
2: La notte del 5 marzo 2026, una base militare in Kuwait viene colpita. Prendono fuoco i depositi di carburante. L'incendio è enorme. Dentro quella base ci sono militari italiani e due nostri caccia. Non è la prima volta, quella base era già stata colpita pochi giorni prima e qualche giorno dopo sarebbe arrivato anche un drone. Nessun ferito italiano, per fortuna. Ma la domanda viene da sé: cosa ci facevano i nostri soldati in Kuwait? La risposta l'abbiamo scoperta solo a fine luglio. Da marzo l'Italia ha circa 700 militari schierati nei paesi del Golfo con caccia, batterie missilistiche e sistemi antidrone. Una missione di cui il Parlamento non ha mai discusso apertamente in un paese che non era nemmeno nella lista di quelli autorizzati. E la domanda inevitabile qui è: cosa succede se la prossima volta un missile uccide i nostri soldati? Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale. È gratis ed è il modo più semplice per supportare questo progetto. Facciamo un passo indietro per capire bene di cosa stiamo parlando. Il 28 febbraio 2026, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione militare congiunta

punta contro l'Iran. Teheran ha risposto agli attacchi colpendo non solo Israele, ma anche i paesi del Golfo in cui si trovano le basi americane a cui sono partiti i missili. Il problema è che in quelle stesse basi da anni ci sono anche i nostri militari. Il ministro della difesa Crosetto lo ha detto chiaramente in Parlamento il 5 marzo scorso. Prima che scoppiasse il conflitto, l'Italia aveva 2.576 militari in quell'area. 2.576, e con lo scoppio della guerra ha cominciato a spostarli. Precisamente il ministro ha riferito al Senato che in Kuwait, presso la base di Ali al-Salem, era in atto il movimento di personale, ovvero di 239 militari che sarebbero stati spostati in Arabia Saudita. Dunque, il 5 marzo, 5 mesi prima che se parlasse sui giornali, il ministro diceva in aula che avremmo mandato centinaia di soldati in Arabia Saudita. E allora perché è diventata una notizia soltanto 5 mesi dopo? Perché una cosa è spostare del personale per metterlo al sicuro, un'altra è costituire un presidio militare permanente. E questa seconda cosa nel dettaglio non l'ha spiegata nessuno. Dunque, quello che ci è stato presentato come uno spostamento, a fine luglio scopriamo essere diventato un avamposto militare. E il ministero della difesa lo ha messo nero su bianco sul proprio sito, chiamandolo Task Force Air Arabia. Circa 400 militari dell'aeronautica schierati tra Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, al comando del colonnello Michele Schiavi. Ma il compito di questi soldati qual era davvero? Ufficialmente difesa aerea. Ma in concreto cosa significa? Analizzando nel dettaglio la composizione del nostro spiegamento, troviamo nell'ordine il Task Group Argo, un aereo radar, un Gulfstream modificato. In pratica un occhio volante che vede arrivare le minacce prima di chiunque altro e dice a tutti gli altri cosa fare. È il cervello del sistema. Poi c'è il Task Group Typhoon, 4 caccia Eurofighter, quelli che se qualcosa entra nello spazio aereo vanno a intercettarlo. Poi un aereo da trasporto per rifornimenti ed emergenze mediche, un radar di sorveglianza in Kuwait e un sistema antidrone di Leonardo. Ma non finisce qui, perché accanto all'aeronautica c'è anche l'esercito. La Task Force Land Arabia è composta da circa 300 militari e questi portano con sé le batterie missilistiche SAMP-T, i radar Kronos e i cannoni antidrone Skynex. Il SAMP-T, per capirci, è il nostro sistema antimissile più avanzato. Serve unicamente ad abbattere missili balistici in arrivo. Fermiamoci un attimo su questo, perché è il punto che sfugge a molti. Formalmente, abbattere un missile è un atto difensivo, nessuno lo discute. Ma se io abbatto i missili che l'Iran lancia contro le basi da cui partono gli attacchi contro l'Iran, quando sono ancora fuori da quella guerra? Sono uno spettatore o sono diventato una parte attiva nei combattimenti? Non è una domanda retorica, è esattamente la domanda che il diritto internazionale si pone quando deve stabilire chi è co-belligerante e chi no. E qui arriviamo alla parte politica. Una missione così, chi l'ha autorizzata? Il governo, risponde il Parlamento, con una risoluzione approvata il 5 marzo alla Camera con 179 sì, 100 no e 14 astenuti, e al Senato con 94 sì, 39 no e 8 astenuti. Il testo impegna il governo a, cito, rafforzare tempestivamente le capacità di difesa e protezione delle missioni italiane nei teatri operativi del Medio Oriente, attraverso il dispiegamento e il rischiaramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza. Sembra chiaro, ma a leggerlo bene non c'è scritto dove, non c'è scritto quanti, non c'è scritto per quanto tempo. È una formula generica che copre tutto e non specifica niente. Inoltre c'è un dettaglio che pesa parecchio. La delibera che autorizza le missioni internazionali per il 2026, la famosa scheda 4, elenca i paesi in cui possiamo operare: Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrain e Qatar. L'Arabia Saudita non c'è, non è nella lista, ma è proprio in Arabia Saudita che abbiamo mandato il grosso del contingente. Il Partito Democratico ha presentato interrogazioni alla Camera e al Senato. La contestazione è duplice. Primo, se operava in un paese non previsto dall'autorizzazione. Secondo, se è usata una norma sulla interoperabilità, quella che permette di spostare uomini e mezzi tra missioni diverse, per fare qualcosa che la norma non era pensata per coprire. Crosetto ha respinto tutto.

0: con una certa durezza, affermando che sostenere che il Parlamento fosse all'oscuro non è una critica al governo, ma la confessione di non aver sentito le audizioni e di non aver letto gli atti. E sapete una cosa? Su questo punto ha ragione lui. Le informazioni formalmente c'erano. Erano nelle audizioni, negli atti, sul sito del Ministero.
1: Ma questo, se ci pensate, è il problema, non la soluzione. Perché se l'invio di 700 militari in una zona di guerra viene nascosto fra i verbali delle commissioni e le pagine interne di un sito ministeriale, senza che vi sia data adeguata pubblicità per formare l'opinione pubblica, allora la trasparenza è solo formalmente rispettata. Nella sostanza gli italiani vengono tenuti all'oscuro di tutto per non creare allarmismi. E infatti né la maggioranza né l'opposizione hanno chiesto chiarimenti mentre questo succedeva. Tutti se ne sono accorti solo quando l'hanno letto sul giornale, come noi. Ma c'è una questione ancora più grave di quella politica, ed è una questione giuridica, di rango costituzionale. L'articolo 11 della nostra Costituzione recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'articolo 78 poi precisa che sono le Camere a deliberare lo stato di guerra. Ora, nessuno sostiene che l'Italia abbia dichiarato guerra all'Iran, non è successo. La missione è difensiva e su questo il governo è coerente. Ma i costituzionalisti su questi temi ripetono da anni una semplice cosa: la Costituzione non ragiona per etichette, ragiona per fatti.

di rimanere. Perché è passando da quelle zone grigie che i paesi finiscono in conflitti senza che i cittadini se ne accorgano. Quindi adesso è più chiaro. Non basta una risoluzione generica votata in una giornata concitata. Serve un dibattito vero, pubblico, con i numeri sul tavolo e i cittadini informati. Perché è la Costituzione a chiederlo, non l'opposizione. Ora torniamo alla domanda che vi ho lasciato all'inizio. Quella notte del 5 marzo la base è stata colpita e non è morto nessuno dei nostri. L'11 marzo un drone ha colpito di nuovo e ancora non c'è stato nessun ferito. Il capo di Stato Maggiore Bortolano ha spiegato che il dispositivo era stato alleggerito proprio in previsione del rischio. Bene, è andata bene. Ma poniamoci la domanda che nessuno vuole sentire. E se la prossima volta un missile iraniano centrasse una postazione italiana? Se morissero 10-20 dei nostri ragazzi, cosa succederebbe il giorno dopo? Il governo direbbe che siamo stati attaccati e avrebbe ragione. Qualcuno chiederebbe una risposta militare, qualcun altro chiederebbe conto di chi ha mandati lì e con quale autorizzazione. E ci ritroveremmo a discutere di guerra e di pace nel modo peggiore possibile, sotto shock, con le bare in televisione e con un Parlamento che non ha mai davvero deliberato. Ecco perché queste cose vanno decise prima, non dopo. E ora arrivo al punto che mi sta più a cuore. Io penso che operazioni militari di questa portata in aree prossime a zone di conflitto dovrebbero come minimo essere decise e gestite con la massima partecipazione e trasparenza, non con una riga dentro una risoluzione o con un aggiornamento su un sito. Ma soprattutto credo che il nostro paese farebbe meglio a restare fuori dalla polveriera del Medio Oriente. E lo dico per due ragioni. La prima è strategica. Quella non è una guerra nostra. Non difende i confini italiani, non protegge i cittadini italiani sul territorio italiano, non risponde a un attacco contro di noi. Ci mette dentro un conflitto altrui con il rischio di pagarne il prezzo più alto. La seconda è etico-giuridica e ve la spiego subito. Gli USA e Israele, noi li chiamiamo paesi partner, ma sono paesi che sul rispetto dei trattati internazionali e dei diritti umani hanno pagelle che se le avesse un paese non nostro alleato riempirebbero i nostri telegiornali per settimane. La lista di nefandezze di cui si sono macchiati è infinita. E noi mandiamo i nostri ragazzi a proteggerli con i nostri sistemi d'arma migliori. Se il criterio con cui scegliamo con chi schierarci non è il diritto internazionale, non è la coerenza rispetto ai nostri principi costituzionali, ma è solo la convenienza del momento, o peggio, la sudditanza a potenze che ci controllano interamente, allora smettiamola di dire che facciamo politica estera basata sui valori.

Hotel King, piacere di sentirsi accolti. Incontra un utile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per coprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità

0: e professionalità.
1: Anche i bici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Cacciari su Palestina e Occidente, Matteo Gracis.
3: In un panorama fatto di ciarlatani e cortigiane, il professor Massimo Cacciari rappresenta un'eccezione, in positivo naturalmente. Sì, perché dimostra una lucidità, una chiarezza, un senso critico e un'onestà intellettuale che ormai non esiste più in certi ambienti. Quella che segue è un'analisi geopolitica spietata, ma estremamente veritiera, sulla questione palestinese e sul ruolo dell'Occidente. E io sfido chiunque a sostenere il contrario di ciò che il professore dice.
4: Ci siamo riempiti la bocca di diritti umani per generazioni con i nostri valori occidentali. E qui per la prima volta, forse nella storia, assistiamo ad un esercito che combatte direttamente i civili che vengono massacrati. Qui è il crollo di ogni principio minimo di diritto, neanche di diritti umani, ma di diritto internazionale. Una catastrofe culturale del nostro mondo. La diversità rispetto a tutte le violazioni dei diritti umani che si sono succedute malgrado le nostre chiacchiere sui valori occidentali è il venir meno di un principio che sembrava inviolabile, che riguarda la sciagurata guerra adesso in Ucraina, dove sono due eserciti che si confrontano. Qui è un esercito che bombarda e massacra colonne di profughi, bambini e donne, civili, una guerra contro i civili. È un salto qualitativo pazzesco. Ma ce ne vogliamo rendere conto o no? Vede, noi continuiamo a farci le guerre civili. Ci sono potenze che stanno crescendo a dismisura, l'India, e noi ci stiamo continuando a farci le guerre civili. Questo benedetto Occidente ha condotto il mondo in due guerre mondiali e sta rischiando la terza. Questo Occidente, sempre noi, sempre noi. Dio santo, ma ci sarà un momento di ragionevolezza, cesseranno le retoriche alla Meloni appena sentite e ci metteremo a ragionare della situazione in cui questo benedetto Occidente si trova.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Orsini, Francia e Inghilterra si stanno preparando a combattere contro la Russia.
1: Ma io direi che le notizie più importanti con riferimento all'Ucraina sono in primo luogo che la Russia avanza in Donbass e avanza verso Slovyansk, quindi che chiaramente questa è una tragica notizia per Zelensky, e non soltanto, questo spiega anche l'urgenza con cui Macron ha voluto riunire i volenterosi, e qui abbiamo la seconda notizia più importante, che appunto Macron ha annunciato grandi esercitazioni militari dei volenterosi tra ottobre e novembre prossimo. E ovviamente a noi viene detta la menzogna per manipolare l'opinione pubblica che si tratta di esercitazioni militari per assicurare la pace quando ci sarà un accordo, ma a mio giudizio questo è assolutamente falso. Sono esercitazioni militari che servono alla Francia, all'Inghilterra e anche alla Germania, ma soprattutto alla Francia e all'Inghilterra, per porsi nella condizione di inviare i propri soldati a parare contro i soldati russi in caso di necessità. Non sto dicendo che sicuramente la Francia e l'Inghilterra invieranno i propri soldati a sparare contro i russi, sto dicendo che a mio giudizio questo è un tipico caso di manipolazione dell'opinione pubblica per indurre i cittadini a credere il falso, cioè dire noi facciamo queste esercitazioni per prepararci quando la guerra sarà finita. Secondo me stanno semplicemente ponendo nella condizione di combattere una guerra con la Russia in Ucraina per reggere il fronte, se ci dovesse essere un cedimento del fronte e così via. E secondo me il fatto che questa sia una tecnica di manipolazione dell'opinione pubblica confermata anche dalla decisione dell'Italia di non partecipare a queste esercitazioni militari, perché diciamo, se tu devi intervenire in Ucraina e non pensi di sparare sui russi, non hai bisogno di fare grandi esercitazioni militari, perché si dà per scontato che l'esercito francese, l'esercito inglese, l'esercito tedesco e chiaramente anche l'esercito italiano siano già preparati per operazioni di pace. Ricordiamo che il nostro esercito è un esercito che, per quanto male equipaggiato, validissimo. Noi abbiamo soldati straordinariamente bravi, quindi, e soprattutto esperti in operazioni di mantenimento della pace, quindi non c'è bisogno d'Italia fare delle grandi esercitazioni militari per prepararsi a fare un lavoro che sa fare benissimo. È semplicemente che Giorgia Meloni sa molto bene che sono esercitazioni per prepararsi alla guerra con la Russia, e quindi vuole dare fuori anche perché la Costituzione non le consente.
2: Anche in ottica elettorale non so quanto le convenga, non so, in questo momento forse l'opinione pubblica italiana.
1: Certo. Io Alessandro però ci tengo molto a precisare che questa è la mia interpretazione, perché siccome l'Italia è uno stato satellite della Casa Bianca, si corre sempre il rischio che un video venga censurato, diciamo, tu non hai le prove per dire che queste esercitazioni militari sono per preparare la Francia e l'Inghilterra a combattere in Ucraina contro i russi, quindi è una mia interpretazione.

ci tengo a sottolineare appunto che il sistema di informazione in Italia sulla politica internazionale è organizzato, come lo spiego nei miei libri, in maniera molto simile alle dittature, perché diciamo in Italia se tu dai una falsa notizia che conviene all'altro, non vieni censurato. Diciamo, vengono censurati soltanto quei video che diffondono notizie che sono sgradite a quell'apparato di potere. Questo è un fenomeno sociologico interessantissimo. Infatti in Italia sono, soprattutto da parte dei grandi media, sono circolate tante di quelle notizie false con riferimento alla guerra in Ucraina, che tantissimi video avrebbero dovuto subire la censura, però questo non accade perché in Italia la censura è molto selettiva proprio perché noi siamo uno stato satellite della Casa Bianca, quindi diciamo, la funzione del sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale è di favorire il moto rotatorio dell'Italia intorno agli Stati Uniti, quindi sono ammesse tutte le notizie false e per coprire, diciamo, per difendere gli interessi della NATO, del governo di Zelensky o della Casa Bianca, ma su tutto il resto bisogna essere molto cauti, quindi ribadisco, non ho documenti per affermare che si tratta di citazioni militari, però per combattere contro la Russia questa è la mia idea, sono assolutamente certo che sia così. E poi un'altra notizia importante, anzi io direi importantissima, altre due sono che Kiev sta esaurendo i missili, infatti Kiev è continuamente sotto le bombe, Kiev è continuamente sotto le bombe, è continuamente bombardata, sappiamo per le vie ufficiali, perché ha dichiarato Zelensky che l'Ucraina sta finendo i missili intercettori, c'è una crisi molto grave da questo punto di vista, ci sono delle pressioni molto forti anche su Trump affinché dia missili Patriot all'Ucraina, ma Patriot, diciamo, missili da dare Trump non ne ha, comunque ne ha davvero pochissimi, tant'è vero che ha dovuto chiedere a Crosetto di inviare i missili intercettori italiani a protezione degli interessi americani in Arabia Saudita, no? Ricordiamo che Crosetto ha inviato 400 soldati in Arabia Saudita e molti soldati devono operare un sistema SAMP/T che Crosetto ha dato appunto all'Arabia Saudita per proteggere gli obiettivi americani in Arabia Saudita. E perciò è perché Trump non può sottrarre missili intercettori a Israele, anche Israele ne ha pochissimi, mentre l'Iran ha ancora tantissimi missili, e questo è un bel problema. E un'altra notizia, però, forse la più importante di tutte, è che il Cremlino ha appena respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace per trasformare i territori contesi, quindi Donbass e non soltanto, in una zona economica gestite da un paese terzo, che chiaramente sarebbero gli Stati Uniti. Il Cremlino ha respinto per le vie ufficiali questa proposta, ha detto che il Donbass, comunque quelle regioni sono nostre, appartengono alla Federazione Russa, quindi non intendiamo in alcun modo lasciare che ci siano paesi terzi a gestirle. Poi, ripeto, quando parliamo di paesi terzi, Zelensky chiaramente ha in mente gli Stati Uniti. E quindi ancora una volta questa idea secondo cui la Russia è disperata e non vede l'ora di fermare la guerra viene smentita dai fatti. Anche questa è una falsa notizia, però non viene censurata in Italia, perché sono 4 anni che in Italia circola questa falsa notizia secondo cui la Russia è disperata e vuole a tutti i costi fermare la guerra perché sta crollando a pezzi, però a quanto pare questo non accade mai. E infine vorrei dire due parole sulle intenzioni di Macron, della Francia e dell'Inghilterra, di inviare soldati a combattere in Ucraina. E, tra l'altro, il Cremlino ha capito benissimo quali siano le reali intenzioni della Francia e dell'Inghilterra. Infatti, oggi stesso rilascia una dichiarazione il portavoce del Cremlino dicendo che per noi è inaccettabile la presenza di truppe NATO in Ucraina. Cioè, diciamo, non è che i russi siano stupidi, hanno capito benissimo a che cosa la Francia e l'Inghilterra si stanno preparando. E la notizia pessima è questa, che bisogna stare molto attenti perché la Russia ha modificato la sua dottrina nucleare. Questo è un passaggio importantissimo su cui vorrei dire due parole. E ha modificato la propria dottrina nucleare in una maniera molto tragica per noi. Le cose che sto per raccontare dove siano in assoluto le più tragiche. E il 19 novembre del 2024 la Russia ha corretto, ha rivisto la propria dottrina nucleare, rendendo più facile colpire un paese nemico con le testate nucleari. Ora, prima di spiegare in che cosa consiste questa modifica alla dottrina nucleare della Russia, devo spiegare come ci siamo arrivati, perché devo spiegare quali siano le enormi responsabilità di Guido Crosetto, di Giorgia Meloni, di Mario Draghi in questa tragedia, datata 19 novembre 2024. E cosa è accaduto? Che Guido Crosetto, Mario Draghi, Guido Crosetto e Giorgia Meloni hanno cercato di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Per le vie ufficiali, sia Mario Draghi sia Giorgia Meloni hanno sempre dichiarato

per lì ufficiali, che stavano armando controffensiva ucraina iniziata il 5 giugno 2023 con l'obiettivo di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. E Giorgia Meloni, in più occasioni, ricevendo anche Zelensky alla presidenza del Consiglio, aveva dichiarato, aveva scommesso nella vittoria dell'Ucraina prima che iniziasse la controffensiva del 5 giugno 2023, perché la strategia di Giorgia Meloni era di dare armi a Zelensky affinché Zelensky uccidesse un numero smisurato di russi per costringere Putin ad arrendersi e ritirarsi da tutti i territori occupati. Strategia che Meloni ribadì anche al G20 del novembre 2023, presieduto dall'India, quando Putin si rivolse a Giorgia Meloni e gli altri europei, dicendo loro dobbiamo trovare un accordo per fermare questa tragedia che è la guerra in Ucraina. E Giorgia Meloni rispose che la guerra sarebbe andata avanti fino al ritiro completo delle truppe di Putin dall'Ucraina. Meloni rispose a Putin in maniera molto spavalda, cioè, non avendo un esercito per combattere la guerra, secondo quello che ha dichiarato il Crosetto, il 15 settembre 2025 ha dichiarato che l'Italia non sarebbe in grado di difendersi dall'attacco non soltanto della Russia ma di nessun paese. Quindi la nostra Presidente del Consiglio, sapendo di avere una difesa sostanzialmente piccola, ovviamente questo dico sempre con il massimo rispetto per i nostri soldati, un grande amore per l'esercito italiano. Quindi Giorgia Meloni, sapendo che l'Italia ha una difesa ridicola, che fa ridere, e secondo quello che noi ricaviamo dalle dichiarazioni di Crosetto del 15 settembre 2025, fu spavalda nei confronti di Putin. Disse, perché all'epoca infatti c'era Biden, siccome il governo Meloni è un governo fattore della Casa Bianca, Meloni ripeteva, diciamo, pagalescamente la propaganda di Biden, questa è una cosa che diceva Biden. E quindi si volse a Putin dicendo: ma è molto semplice, Presidente Putin, porre fine alla guerra in Ucraina, basta semplicemente che lei si ritiri da tutti i territori occupati.

0: Caso Palermo. Da chiarire le responsabilità dei sanitari, avvocato Alessandro Fusillo.
1: Ma partirei, Alessandro, da qui un aggiornamento sulla vicenda di Palermo, della tragedia di questa bambina di 4 anni. Tra l'altro, l'altro giorno dovevamo intervistare l'avvocato della famiglia, poi non ci siamo trovati, quindi speriamo di poter recuperare questa intervista. Comunque abbiamo letto tramite le parole dell'avvocato in questi giorni che intanto questi genitori hanno negato di essere Novax, hanno detto che la bambina è stata vaccinata per un impedimento che spiegheremo chiaramente ai magistrati, e quindi sono vaccinati loro, se ho capito bene sono vaccinati anche gli altri componenti, però puntano il dito, chiaramente l'hanno fatto nella denuncia che hanno presentato, contro la gestione sanitaria della loro bambina, che poi avrebbe portato alla morte, cioè quei trattamenti che sono stati eseguiti su questa bambina. Ho letto alcuni articoli in cui si parlava, si usava insomma un tecnicismo per non dare nell'occhio, cioè per non dire che la bambina è stata vaccinata per la difterite con l'azione della stessa malattia che era in corso, cosa che, come sanno, credo quasi tutti i medici, insomma, che dovrebbero essere esperti in questa materia, non si fa mai. E oltre a questo, poi ho letto che sono state fatte anche altre manovre invasive, i genitori puntano il dito, insomma, un po' su tutto questo che avrebbe portato, loro dire, poi all'aggravamento e purtroppo alla morte di questa bambina. Immagino che poi questa vicenda troverà sempre meno spazio, perché ormai è stata spesa mediaticamente per lanciare l'allarme, quindi indurre le persone ad andare insomma a vaccinarsi, e soprattutto i figli in questo caso, e poi immagino che se ne parlerà sempre di meno. Mi interessava da un punto di vista, Alessandro, proprio giuridico, cioè quanto è forte la motivazione di questa iscrizione per omicidio colposo, quanto può essere forte l'iscrizione di sanitari invece chiaramente per la responsabilità medica.
2: Ma dalle notizie di stampa che ho letto e che hai letto anche tu, parrebbe acclarato quello che avevamo anticipato credo la volta scorsa, cioè che mentre la malattia era in corso, questi medici, non so adesso di quale degli ospedali di Palermo dove è stata portata questa povera bambina, avrebbero somministrato il vaccino. Una follia totale, un caso di scuola, direi, di imperizia e di errore sia di diagnosi che di cura. Quello che andava fatto, come hanno osservato vari medici, sarebbe stata la somministrazione del siero contro la tossina della difterite o semplicemente una terapia antibiotica che in molti casi è efficacissima per questa malattia, che è una malattia che si cura. Adesso c'è questo clima di terrorismo medico per cui pare che tutte le malattie contro le quali esiste buono

capivo che sia vero o falso che sia un vaccino, non sono curabili altrimenti. Non è affatto così. La maggior parte delle malattie per le quali esiste un vaccino sono curabili. Il tetano, per esempio, è una malattia tranquillamente curabile, difterite. Per non parlare delle famose malattie esantematiche, che noi della nostra generazione non abbiamo fatto nessun vaccino, ci siamo presi tranquillamente il morbillo, la parotite, la rosolia, eccetera, eccetera, gli orecchioni, o parotite o orecchioni come si chiamavano, e non ci è successo niente, siamo naturalmente immuni, anzi. Ricordo che negli anni 70 le mamme facevano a gara per portare i bambini a prendersi la malattia quanto prima, perché prima si prendeva e prima ci si immunizzava contro questa ipotetica malattia. Quindi, d'altro canto, quest'idea balzana che si possa vaccinare durante la malattia è il portato del Covid, non ce lo dimentichiamo. Lì c'è stato un cortocircuito della colossale truffa rappresentato dal Covid, perché si è prima diffuso il famoso tampone che sostanzialmente faceva apparire tutti i positivi al virus per far credere la bufala dei casi, dei contagiati, tutte le sere in televisione c'era qualche pagliaccio governativo che ci raccontava quanti erano i contagiati, quanti erano i ricoverati, eccetera, eccetera. E si è voluta creare una situazione in cui i contagiati dal virus erano tantissimi, erano i famosi asintomatici, cioè quelli che avevano il virus ma non avevano nessun sintomo della presunta malattia. E poi, quando è stato tirato fuori il vaccino miracoloso contro il Covid, non si poteva dire quello che sarebbe stato ovvio, no? Prima di farvi il vaccino, fatevi uno di questi miracolosi tamponi per vedere se per caso ce l'avete il virus. Perché se uno era infetto, in realtà non avrebbe dovuto fare nemmeno il vaccino contro il Covid. E ci sono alcuni casi in cui i danni creati dalla vaccinazione mentre era in atto la malattia hanno portato anche alla morte di alcune persone. Ricordo un militare siciliano, purtroppo è morto proprio per questo, perché è stato scioccamente vaccinato mentre aveva la malattia. Però su questo tasto non potevano spingere più tanto, perché se avessero detto prima di farvi il vaccino Covid fatevi tutti quanti il tampone e chi risulta positivo non si può vaccinare, questo avrebbe distrutto la narrazione vaccinale Covid e avrebbe impedito di fare questa operazione di vaccinazione di massa che hanno fatto. E quindi hanno instillato nel cervello bacato delle persone, e purtroppo anche dei medici, l'idea che si possa vaccinare mentre è in corso la malattia. Questa è un'idea che viene anche dai film, mi ricordo, credo Contagion si chiami, un film con Dustin Hoffman che sembra prefigurare poi la storia del Covid, a volte l'arte prefigura la realtà, in cui mentre c'è tutta la gente malata ricoverata in ospedale, questi qui arrivano col vaccino, inoculano il vaccino e tutti guariscono miracolosamente, come se fosse una sorta di antidoto. In realtà non funziona affatto così, però il martellamento mediatico avrà fatto effetto anche sui medici, per quanto la cosa possa sembrare assurda, però sembra che ci sia un caso assolutamente di grave imperizia, errore diagnostico, errore medico. Quindi l'iscrizione nel registro degli indagati dei medici mi sembra abbastanza logica da parte della Procura della Repubblica, non altrettanto quella dei genitori, per la semplice ragione che dicevo prima, cioè che il vaccino può essere una strategia per la protezione contro la difterite, che però è una malattia curabile. Quindi non si può dire esiste un nesso causale tra un'omissione, cioè l'omissione della vaccinazione da parte dei genitori, e l'insorgenza della malattia e soprattutto la morte di questa povera bambina. In realtà, come si dice, il nesso causale è spezzato dall'imperizia dei medici che non hanno diagnosticato la malattia e che non hanno attuato le misure che sarebbero state necessarie per proteggere questa povera bambina. Vediamo come andrà a finire questa faccenda.

0: Secondo me, come stai dicendo tu giustamente, se ne parlerà sempre di meno perché quanto più si accumulano le notizie sull'errore dei medici, tanto meno è utile per vendere vaccini, per seminare terrore fra genitori perché corrono a portare i figli sull'altare dei profitti delle case farmaceutiche che producono i vaccini. Quindi se posso fare una previsione, nel giro di pochi giorni o poche settimane questa storia sarà relegata sempre di più nella cronaca locale per poi scomparire totalmente, come spesso accade, la cronaca giudiziaria soprattutto è ridicola perché si annuncia con grandi fanfare e squilli di tromba all'inizio delle indagini, raramente si racconta poi come vanno a finire le cose. C'è una bella espressione napoletana, le cose spesso finiscono a coda di sorice, cioè a coda di topo, di ratto, no? Il topo inizia grosso, poi con la coda si assottiglia sempre di più e sparisce. E così mi sembra che andrà a finire anche in questo caso. Caso drammatico che i genitori hanno perso una bambina piccola che è stata privata della vita nella primissima infanzia. Storia estremamente triste che è stata, come al solito, strumentalizzata in modo indecente da chi ha tutti gli altri interessi, ovviamente interessi economici che vanno allegramente al di là di quello che può essere l'interesse di una famiglia o l'interesse di un bambino.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino, è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Finisce un'era. L'accordo che ha frantumato il petrolio mondiale, Francesco Garrino.
2: Gli Stati Uniti d'America hanno provato un'altra volta. Hanno provato a vendere al mondo intero, all'opinione pubblica, la cattura di Maduro come la lotta al narcotraffico. Cioè, in altre occasioni ci hanno venduto l'idea dell'esportazione della democrazia, della lotta alla povertà, degli interessi del popolo. Ma qual è la verità? Qual è la verità dell'accordo storico raggiunto settimana scorsa tra Venezuela e Stati Uniti d'America? La verità dietro a questo accordo è la gestione del petrolio. Fate attenzione, la gestione dell'oro venezuelano è il ritorno alla dollarizzazione del paese. Come abbiamo sempre detto all'interno di questo canale, l'unica cosa che interessa agli Stati Uniti d'America è il petrolio, è la guerra energetica. Continuare ad utilizzare il dollaro negli scambi commerciali, il controllo totale dell'oro, e fate attenzione perché ne abbiamo parlato all'interno di questo canale, anche dei bitcoin del Venezuela. I bitcoin accumulati dal Venezuela, incassati da vendita di petrolio, soprattutto quando non si poteva commerciare con altre valute. Quando si condividono analisi su dati di fatto, su consapevolezze solide, poi tutto torna. Guardate questa immagine pubblicata su X, sull'account X di Donald Trump. Sembra assurdo, vero? Eppure, se ci pensate, siamo ritornati nell'era del neocolonialismo. Gli Stati Uniti d'America puntano al dominio del mercato energetico, al dominio del mercato del petrolio, del gas, perché è l'unico modo per potersi giocare la partita contro la Cina, che domina il mercato delle terre rare e quindi

tecnologia del futuro. Negli anni 2000, in Venezuela, le attività di società private che gestivano, lavoravano il petrolio venivano sequestrate. Hugo Chavez gridava al mondo accusando gli Stati Uniti d'America di dominio e saccheggio. Questo è quello che faceva qualche anno fa l'attuale presidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, che prima era vicepresidente di Maduro. Oggi Delcy Rodríguez ha raccontato a reti unificate il grande accordo con gli Stati Uniti d'America. Il Venezuela, dice, riceve produzione, posti di lavoro, investimenti in infrastrutture, aumento delle entrate per il governo e legami produttivi per l'industria nazionale. Queste sono le parole dell'attuale presidente del Venezuela. Perché essere sovrani del petrolio, ma non riuscire a commercializzarlo, non riuscire a venderlo, non riuscire a lavorarlo, perché attenzione, il petrolio venezuelano è un petrolio molto grezzo, molto pesante e ha bisogno di infrastrutture, tecnologie particolari per poter essere lavorato, quindi investimenti, capitali. Ebbene, poter sbandierare al popolo di essere sovrani del proprio petrolio quando non riesci neanche a commercializzarlo, a venderlo, a lavorarlo, serve a ben poco. E questa è la mala verità su cui si scontrerà anche l'Iran. Avere petrolio, avere gas, come ce l'ha l'Iran, estrarlo, ma non riuscire a venderlo, crea dei problemi che non sono solo problemi economici, ma sono problemi alle infrastrutture per l'estrazione, come poi da mesi provo a ripetervi all'interno di questo canale. Oggi, a tutti gli effetti, il Venezuela è diventata una colonia degli Stati Uniti d'America, senza se e senza ma. Facciamo i conti di operazione. Mentre l'operazione in Iran sta costando miliardi su miliardi di armi agli Stati Uniti d'America, l'operazione in Venezuela è costata molto, molto meno. Il piano di Trump è completato. Settimana scorsa, come vi ho appena fatto vedere, Delcy Rodríguez ha annunciato questo grande accordo. E che cosa c'è scritto all'interno di questo accordo? Ebbene, il Venezuela riceve $19 a barile, se togliete i costi, che sono briciole di fronte ai 109 miliardi di dollari che gli Stati Uniti d'America pagheranno a Venezuela. Parliamo di una concessione su 300 miliardi di barili ottenuta dagli Stati Uniti d'America. Una concessione di 100 anni su 17 giacimenti, 65 trilioni di barili di petrolio gestiti in maniera congiunta tra Venezuela e Stati Uniti d'America. L'amministrazione Trump e le future amministrazioni degli Stati Uniti d'America controlleranno il 55% della produzione di petrolio venezuelano. Stiamo parlando, signori, della più grande acquisizione energetica della storia degli Stati Uniti d'America. Eppure non ne sta parlando nessuno. E l'opinione pubblica, soprattutto quelli di voi che stanno ascoltando questo video, dovrebbero chiedersi il perché. Perché abbiamo un'informazione manipolata, un'informazione che segue degli interessi particolari, a volte anche personali. E mi riferisco a diversi canali su YouTube. Cosa significa questo per i prossimi 50 anni? Immaginate lo scenario. Entrate stratosferiche che incasseranno gli Stati Uniti d'America, tutte rigorosamente pagate in dollari. Cioè, di fatto, sta iniziando un processo, e fate attenzione, è già in atto in Venezuela, di completa dollarizzazione. Cioè, mi stupirei se nel prossimo futuro dovessimo vedere, non subito, ma tra un po', come il dollaro come valuta, seconda valuta ufficiale del Venezuela. Ma c'è di più, signori. C'è di più perché il Venezuela è stato il fondatore. Gli stati che hanno fondato l'OPEC potrebbe a breve decidere di uscire dall'OPEC dopo l'uscita nei mesi scorsi da parte degli Emirati Arabi Uniti. Cosa vuol dire tradotto tutto ciò? Vuol dire produrre petrolio senza limiti, perché l'OPEC è un cartello che impone dei limiti nella produzione e quindi di un controllo dei prezzi. Produrre senza limiti significa che nel prossimo futuro noi vedremo abbattersi completamente i prezzi del petrolio. E questo è uno degli obiettivi da sempre di Donald Trump. Stiamo parlando dei grandi cicli della storia che si chiudono. Per chi sa leggerli è tutto molto semplice, per tutti gli altri caos, dispersione. Per chi ha gli strumenti per capirli poi può anche cavalcarli, perché noi siamo di fronte al più grande trasferimento di ricchezza della storia. Seguitemi in questo aspetto, perché l'aspetto più interessante di questo video. Vi ho sempre detto che questa guerra per il controllo delle rotte commerciali, soprattutto una guerra per il controllo dell'energia, del petrolio, del gas, serve agli Stati Uniti d'America per pagare meno energia in futuro, se il futuro dipenderà e la crescita del PIL degli Stati Uniti d'America dipenderanno esclusivamente dall'intelligenza artificiale, dalla robotica, dall'automazione. Perché questi tre settori sono quindi fondamentali per gli Stati Uniti d'America? Semplice, perché senza la crescita di questi tre settori, che hanno bisogno di un costo di energia basso, non ci sarebbe crescita del PIL. E se non c'è crescita del PIL, non collassa solo la produzione, collassa il debito

0: pubblico degli Stati Uniti d'America. Ecco perché noi siamo di fronte alla grande narrazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e di tutto quello che stiamo vivendo a livello economico, finanziario ed energetico. È quello che sto provando a raccontarvi in questi mesi all'interno di questo canale. La guerra per le rotte commerciali e la guerra energetica hanno come obiettivo quello che vi ho appena descritto. Ci sono voluti 2 anni per avere la conferma in Venezuela della nostra analisi geoeconomica e geopolitica fatta in quel continente appunto 2 anni fa. E questa conferma chi ce la dà? Fate attenzione, ce la dà l'ENI, ce la dà l'amministratore delegato della società italiana, ENI. Claudio Descalzi dice che l'Europa ha deciso di distruggere la propria industria chimica. Fate attenzione, quando parliamo di industria chimica noi stiamo parlando di tantissimi settori, perché la chimica colpisce il farmaceutico, colpisce tantissimi settori. Ebbene, ENI ha comunicato nei giorni scorsi che sta negoziando nuovi contratti con il Venezuela. Le parole di Descalzi sono definitive, non lasciano spazio di interpretazioni. E sono queste. La vecchia architettura è finita. Il mondo costruito per decenni è andato in frantumi. Tutto sta cambiando, signori, sotto ai nostri occhi. Solo che stanno facendo di tutto per non raccontarcelo per quello che è. Ma ce lo stanno raccontando i fatti dei turisti della geopolitica, dei turisti della geoeconomia, che non hanno titoli e competenze per farlo. Infine, ho questo video raccontandovi quello che è accaduto rispetto all'oro venezuelano. Il Venezuela ha richiesto indietro l'oro detenuto nei cavò inglesi. Gli inglesi, dopo aver ricevuto il nulla osta da parte degli Stati Uniti d'America, hanno concesso la vendita di quest'oro. Ebbene, le condizioni imposte dagli Stati Uniti d'America al Venezuela per fare questa operazione sono l'apertura di un conto corrente presso gli Stati Uniti d'America, dove convergeranno i soldi della vendita dell'oro venezuelano detenuto in cavo inglesi, convergeranno dollari. Dal conto corrente statunitense i venezuelani potranno, il governo venezuelano potrà prelevare dollari e poter procedere alla ricostruzione della sua economia.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Conosci per sapere.
1: Il complotto del 1929 che ha ingannato milioni di donne. Canale influenza mentale.
2: Questo è il popolo. Questi sono quelli che pensi prendano le decisioni. E questi? Quelli che le prendono davvero. Pensi sia complottismo? Bene, ascolta questa storia.
3: Nel 1929, l'American Tobacco aveva un problema. Le donne non fumavano. Fumare è roba da uomini, o da donne poco di buono. E metà della popolazione che non fuma, significa metà dei profitti. Così, assunsero un uomo, Edward Bernays, il nipote di Sigmund Freud, il padre della propaganda moderna. Bernays capì una cosa, non vedi una sigaretta a una donna, le vendi la libertà. Pagò un gruppo di donne dell'alta società, sigarette nascoste sotto i vestiti. Un segnale preciso, parata di Pasqua, 1929. Tutti insieme, le accendono. Le chiamò, le fiaccole della libertà. Ma i giornali, erano già stati avvisati. I fotografi, già posizionati. Lo scandalo era già scritto. Il giorno dopo era su ogni prima pagina, e le vendite esplosero. Fumare non era più vergogna, era emancipazione. Le donne pensavano di aver scelto, ma qualcuno aveva già scelto per loro.
4: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Tenez.

0: Hotelking, dove il piacere di essere accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per far vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, una visione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Mamma, anche tu e papà morirete. Respira e rispondi questo. Dottoressa Sonia Bertola.
4: Mamma, anche tu morirete? Se tuo figlio ha fatto questa domanda, respira. E prima di arrampicarti sugli specchi, cogli cosa ti stai realmente chiedendo. Mamma, papà, il mio mondo è sicuro?

0: Il mio mondo è stabile. Sono Sonia Bertola, psicologa, psicoterapeuta e mamma di due gemelli di 10 anni. E qui parlo a te, ai figli da 0-10 anni, di emozioni, di capricci, di fasi di crescita e di argomenti difficili, spesso tabù. Alla domanda di tuo figlio rispondi senza mentire, perché i bambini captano le bugie e hanno bisogno di verità. Sì, tesoro, un giorno anche io e papà moriremo, ma sarà tantissimo tempo quando sarai grande. E adesso siamo qui a prenderci cura di te con amore. Verità, tempo, presenza. Tre parole da tenere a mente per formulare la risposta di cui tuo figlio ha bisogno.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowdevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Pensiero convergente contro divergente. Chi vince? Canale EdOps.
2: Siamo nel 1968 e la NASA ha un problema. Devono selezionare gli ingegneri più creativi per il programma spaziale, ma non sanno come fare. Allora due ricercatori, George Land e Beth Jarman, sviluppano un test mai fatto prima, in grado di misurare il pensiero creativo. Funziona così. Ti danno un oggetto comune e ti chiedono di scrivere quante più idee possibili su come usarlo in modo alternativo. Non c'è una risposta giusta o sbagliata, conta solo quante soluzioni originali riesci a trovare. Il test funziona piuttosto bene e per la NASA il compito è chiuso. Ma un giorno due ricercatori si fanno un'altra domanda.
3: Ma se applichiamo lo stesso test che ti permette di selezionare le persone più creative ai più piccoli, cosa succede?
2: Testano 1600 bambini dai 3 ai 5 anni
3: e il risultato li spiazza completamente. Sì, infatti il 98% di questi bimbi di 5 anni raggiunge un livello di creatività che loro definiscono genio, al pari dei più grandi innovatori del mondo.
2: Ripetono lo stesso test sugli stessi bambini 5 anni dopo, quando hanno 10 anni. Poi di nuovo a 15 anni e infine su un gruppo di adulti di 25 anni.
3: Guardate cosa succede.
2: Un crollo della capacità creativa dal 98% al 2%.
3: Succede che durante gli anni perdiamo per strada una capacità fondamentale. Ma perché? Che succede?
2: J.P. Guilford negli anni 50 ha scoperto che esistono

0: due tipi di pensiero completamente diversi. Il primo si chiama pensiero convergente, è quello che cerca di trovare la risposta giusta a un problema.
1: Quanto fa 2 più 2? La risposta è 4. Punto. Quella capitale della Francia, Parigi. Una sola risposta corretta, tutte le altre sono sbagliate.
0: Questo è il tipo di pensiero che la scuola insegna e allena. Per anni ti dicono, trova l'unica risposta giusta
1: e se sbagli prendi un brutto voto.
0: Poi c'è un altro pensiero, quello divergente. È quello che libera l'immaginazione e genera una moltitudine di strade, innovative, convincenti, ma anche infattibili e assurde. Perché non cerca una risposta giusta, ma apre lo spettro delle possibilità.
1: Attenzione, questi due pensieri non sono in antitesi, lavorano insieme.
0: Il divergente crea tante opzioni, il convergente sceglie la migliore. Uno espande e l'altro seleziona.
1: Qual è il problema? Che uno lo alleniamo, lo utilizziamo tutti i giorni, anche il lavoro nella vita, e l'altro invece no. E quindi il pensiero divergente, che da bambini è naturale e spontaneo, si atrofizza e lo perdiamo.
0: Come chi va in palestra e fa solo i pettorali dimenticandosi delle gambe. Come lo recuperiamo? Ogni mattina puoi fare questo. Guarda un oggetto intorno a te per 5 minuti, prova a pensare come puoi usarlo in modo alternativo. Pensa un po' fuori dagli schemi e fai un elenco.
1: Vedrai che settimana dopo settimana ti verrà sempre più facile. Il tuo pensiero divergente si sta risvegliando quando eri bambino.
2: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e cortevi e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. Pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: La battaglia della buonanotte si vince in 4 passi. Dottoressa Sonia Bertola.
4: La battaglia della buonanotte non si vince alle 9 di sera, si vince in 4 passi. Primo passo, stessa routine ogni sera. Bagno, pigiama, libro, coccole. Il cervello si calma con quello che può prevedere. Secondo passo, un'ora prima di andare a letto, luci basse e niente schermi. Terzo passo, un rituale sempre uguale. Le stesse parole, lo stesso bacio, è il segnale che dice a tuo figlio

0: la giornata è finita, sei al sicuro. Quarto passo, se si rialza, accompagnalo con calma, con le stesse parole, ogni volta. Non funziona in una sera, funziona in 2 settimane.
1: Al prossimo appuntamento di Rental Coach.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto su terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, conclusura alle 21.30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4, e l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco pozze naturali, camminate leggere nel bosco, parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipede in zona Isla e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la forma include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevisio.tv.

0: King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, prepara con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Piangere senza un valido motivo. Francesca Cardini.
3: Risento, piccola parentesi. Chi mi scrive in privato risento non è che ha maggiori probabilità di trovare la sua domanda nei video, in quanto io seleziono le domande soltanto nella misura in cui penso possano essere di interesse generale. Quindi scrivere risento o non risento non fa alcun tipo di differenza. Chiusa parentesi. Mia figlia ha 4 anni e mia madre le dice spesso: non si piange senza motivo valido. Non mi fa rabbia, faccio bene o dovrei abbozzare? Non ho capito abbozzare cosa, perché la rabbia è un'emozione, che potresti provare rabbia a star zitta o provare rabbia a dire qualcosa a mamma, e forse è la seconda delle opzioni quella che stai proponendo. Intanto sarei curiosa su questa rabbia, magari ha a che fare con la tua storia di bambina, con questa mamma che ha sempre minimizzato, razionalizzato o negato le sue emozioni, se non eri in grado di dare un valido motivo se era lei a non trovarlo. Quindi sei esagerata o non sei esagerata, in realtà questo ti dice qual è stato molto probabilmente l'impatto su di te di quel tipo di comunicazione di tua mamma quanto riguarda il tuo sentire rispetto alle sue emozioni. Effettivamente dire ai bambini che non si piange se non c'è un buon motivo non è molto utile, in quanto è un'indicazione che serve agli adulti, non ai bambini, perché sono gli adulti che si infastidiscono a sentire pianti e lamentare dei bambini per la loro storia, e se non sono abbastanza consapevoli poi purtroppo tendono a tramare la propria storia sui figli o sui nipoti, insegnando ai figli e ai nipoti a trattenersi, inibire, non esprimere le proprie emozioni se queste sono sgradevoli a qualcun altro. Così è probabile che i bambini possano imparare a condiscendere a questa richiesta, molto probabilmente sentendo di subire un'ingiustizia, che molto probabilmente è alla base di quella rabbia che stai sentendo tu in quel momento.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
4: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Cacciare su Palestina e Occidente, Matteo Gracis.
1: In un panorama fatto di ciarlatani e cortigiane, il professor Massimo Cacciari rappresenta un'eccezione, in positivo naturalmente. Sì, perché dimostra una lucidità, una chiarezza, un senso critico e un'onestà intellettuale che ormai non esiste più in Cermenti. Quella che segue è un'analisi geopolitica spietata, ma estremamente veritiera, sulla questione palestinese e sul ruolo dell'Occidente. E io sfido chiunque a sostenere il contrario di ciò che il professore dice.
2: Ci siamo riempiti la bocca di diritti umani per generazioni con i nostri valori occidentali e qui per la prima volta forse nella storia assistiamo ad un esercito che combatte direttamente i civili che vengono massacrati. Qui è il crollo di ogni principio minimo di diritto, anche di diritti umani, ma di diritto internazionale, una catastrofe culturale del nostro mondo. La diversità rispetto a tutte le violazioni di diritti umani che si sono succedute malgrado le nostre chiacchiere sui valori occidentali è venir meno di un principio che sembrava inviolabile, che riguarda la sciagurata guerra adesso in Ucraina, dove sono due eserciti che si confrontano. Qui è un esercito che bombarda e massacra colonne di profughi, bambini e donne, civili, una guerra contro

0: civili. È un salto qualitativo pazzesco. Ma ce ne vogliamo rendere conto o no? Mentre noi continuiamo a farci le guerre civili, ci sono potenze che stanno crescendo a dismisura, l'India, e noi ci stiamo continuando a farci le guerre civili. Questo benedetto occidente che ha condotto il mondo in due guerre mondiali e sta rischiando la terza, questo occidente, sempre noi, Dio santo, ma ci sarà un momento di ragionevolezza? Ci saranno le retoriche alla Meloni appena sentite e ci mettiamo a ragionare della situazione in cui questo benedetto occidente si trova?
1: Foi da Virus, la rubrica che pone un sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio a tetto pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi da mare, in una opzione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. Al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche io e amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se sta cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate in canto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per serate di canto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti,

0: teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tre mete pigionate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, wadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora da autovia A4, e l'accesso è regolato con contenimento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costumi sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mainaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24, ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su Rainbow Television.tv.

0: Mazzini, Francia e Inghilterra si stanno preparando a combattere contro la Russia.
1: Ma io direi che le notizie più importanti con riferimento all'Ucraina sono in primo luogo che la Russia avanza in Donbass e avanza verso Slovyansk, quindi chiaramente questa è una tragica notizia per Zelensky, e non soltanto, si spiega anche l'urgenza con cui Macron ha voluto riunire i volenterosi, e qui vediamo la seconda notizia più importante, che appunto Macron ha annunciato grandi esercitazioni militari volenterosi tra ottobre e novembre prossimo. E ovviamente noi viene detta la menzogna per manipolare l'opinione pubblica che si tratta di esercitazioni militari per assicurare la pace quando ci sarà un accordo, ma a mio giudizio questo è assolutamente falso. Sono esercitazioni militari che servono alla Francia, all'Inghilterra, ma soprattutto la Francia e l'Inghilterra, per porsi nella condizione di inviare i propri soldati a sparare contro i soldati russi in caso di necessità. Quindi non sto dicendo che sicuramente la Francia e l'Inghilterra invieranno i propri soldati a sparare contro i russi, sto dicendo che a mio giudizio questo è un tipico caso di manipolazione dell'opinione pubblica per indurre i cittadini a credere falso, cioè dire noi facciamo queste esercitazioni per prepararci quando la guerra sarà finita. Se noi stanno semplicemente ponendo nella condizione di combattere una guerra con la Russia in Ucraina per reggere il fronte, se ci dovesse essere un cedimento del fronte e così via. E secondo me il fatto che questa sia una tecnica di manipolazione dell'opinione pubblica è confermata anche dalla decisione dell'Italia di non partecipare a queste esercitazioni militari, perché diciamo, se tu devi intervenire in Ucraina e non pensi di sparare sui russi, non hai bisogno di fare grandi esercitazioni militari, perché si dà per scontato che l'esercito francese, l'esercito inglese, l'esercito tedesco, chiaramente anche l'esercito italiano, siano già preparati per operazioni di pace. Ricordiamo che il nostro esercito è un esercito che, per quanto male equipaggiato, validissimo, noi abbiamo soldati straordinariamente bravi, quindi, e soprattutto esperti in operazioni di mantenimento della pace, quindi non c'è bisogno che l'Italia faccia delle grandi esercitazioni militari per prepararsi a fare un lavoro che sa fare benissimo. È semplicemente che Giorgia Meloni sa molto bene che sono esercitazioni per prepararsi alla guerra con la Russia, e quindi si vuole tirare fuori anche perché la Costituzione non le consente.
2: Anche in ottica elettorale non so quanto le convenga, in questo momento forse l'opinione pubblica italiana.
1: Certo, io adesso però ci tengo molto a precisare che questa è la mia interpretazione, perché siccome l'Italia è uno stato satellite della Casa Bianca, si può sempre dire che un video venga censurato, diciamo, no? Tu non hai le prove per dire che queste esercitazioni militari sono per preparare la Francia e l'Inghilterra a combattere in Ucraina contro i russi, quindi è una mia interpretazione, però ci tengo a sottolineare appunto che il sistema delle informazioni in Italia sulla politica internazionale è organizzato, come lo spiego nei miei libri, in maniera molto simile alle dittature, perché in Italia se tu dai una falsa notizia che conviene alla NATO, non vieni censurato, diciamo, vengono censurati soltanto quei video che diffondono notizie che sono sgradite a quell'apparato di potere. Questo è un fenomeno sociologico interessantissimo. Infatti in Italia sono, soprattutto da parte dei grandi media, sono colate tante di quelle notizie false con riferimento alla guerra in Ucraina, che tantissimi video avrebbero dovuto subire la censura, però questo non accade, perché in Italia la censura è molto selettiva, proprio perché siamo uno stato satellite della Casa Bianca, quindi la funzione del sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale è di fornire il moto rotatorio dell'Italia intorno agli Stati Uniti, quindi sono ammesse tutte le notizie false per coprire, diciamo, per difendere gli interessi della NATO o del governo di Zelensky o della Casa Bianca, ma sotto il resto bisogna essere molto cauti, quindi ribadisco, non ho documenti per affermare che si tratta di esercitazioni militari, però per combattere contro la Russia questa è la mia idea, sono assolutamente certo che sia così. E poi un'altra notizia importante, anzi io direi importantissima, le altre due sono che Kiev sta esaurendo i missili, infatti Kiev è chiaramente sotto le bombe, Kiev è continuamente sotto le bombe, è continuamente bombardata, sappiamo per le vie ufficiali, perché l'ha dichiarato Zelensky, che l'Ucraina sta finendo i missili intercettori, c'è una crisi inevitabile da questo punto di vista, ci sono delle pressioni molto forti anche su Trump affinché dia missili Patriot all'Ucraina, ma Patriot, diciamo, missili da dare Trump non ne ha, comunque ne ha davvero pochissimi, tant'è vero che ha dovuto chiedere a Crosetto di inviare missili intercettori italiani a protezione degli interessi americani in Arabia Saudita, no? Ricordiamo che Crosetto ha inviato 400 soldati in Arabia Saudita e molti soldati devono operare un sistema SAMP/T che Crosetto ha dato appunto

0: all'Arabia Saudita per proteggere gli obiettivi americani in Arabia Saudita. E perciò, e per Trump, non può sottrarre missili intercettori a Israele, anche Israele ne ha pochissimi, mentre hanno ancora tantissimi missili, e questo è un bel problema. E un'altra notizia, però, forse la più importante di tutte, è che il Cremlino ha appena respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace per trasformare i territori contesi, quindi Donbass non soltanto, in una zona economica, udite, gestite da un paese terzo, che chiaramente sarebbero gli Stati Uniti. Il Cremlino ha respinto per vie ufficiali questa proposta, ha detto no, il Donbass, comunque le regioni sono nostre, appartengono alla Federazione Russa, quindi non intendiamo in alcun modo lasciare che ci siano paesi terzi a gestirle. Poi, ripeto, quando parliamo di paesi terzi, Zelensky chiaramente ha in mente gli Stati Uniti. E quindi ancora una volta questa idea secondo cui la Russia è disperata e non vede l'ora di fermare la guerra viene smentita dai fatti. Anche questa è una falsa notizia, che però non viene censurata in Italia, perché sono 4 anni che in Italia circola questa falsa notizia, secondo cui la Russia è disperata e vuole a tutti i costi fermare la guerra perché sta crollando a pezzi, però a quanto pare questo non accade mai. E infine vorrei dire 2 parole sulle intenzioni di Macron, della Francia e dell'Inghilterra, di inviare soldati a combattere in Ucraina. E, tra l'altro, il Cremlino ha capito benissimo quali siano le reali intenzioni della Francia e dell'Inghilterra. Infatti, oggi stesso ha rilasciato una dichiarazione il portavoce del Cremlino dicendo: per noi è accettabile la presenza di truppe NATO in Ucraina. Insomma, non è che i russi siano stupidi, hanno capito benissimo a che cosa la Francia e l'Inghilterra si stanno preparando. E la notizia pessima è questa: che bisogna stare molto attenti perché la Russia ha modificato la sua dottrina nucleare. Questo è un passaggio importantissimo su cui vorrei dire 2 parole. E ha modificato la propria dottrina nucleare in una maniera molto tragica per noi. Quindi le cose che sto per raccontare credo che siano in assoluto le più tragiche. E, il 19 novembre del 2024 la Russia ha rivisto la propria dottrina nucleare, rendendo più facile colpire un paese nemico con le testate nucleari. Ora, prima di spiegare in che cosa consiste questa modifica alla dottrina nucleare della Russia, devo spiegare come ci siamo arrivati, devo spiegare quali siano le enormi responsabilità di Guido Crosetto, di Giorgia Meloni, di Mario Draghi in questa tragedia, datata 19 novembre 2024. E, che cosa è accaduto? Che Guido Crosetto, Mario Draghi, Guido Crosetto e Giorgia Meloni hanno cercato di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Per le vie ufficiali, sia Mario Draghi sia Giorgia Meloni hanno sempre dichiarato per le vie ufficiali che stavano armando la controffensiva ucraina iniziata il 5 giugno 2023 con l'obiettivo di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. E Giorgia Meloni, in più occasioni, ricevendo anche Zelensky alla presidenza del Consiglio, aveva dichiarato che ha scommesso la vittoria dell'Ucraina prima che iniziasse la controffensiva del 5 giugno 2023, perché la strategia di Giorgia Meloni era di dare armi a Zelensky affinché Zelensky uccidesse un numero smisurato di russi per costringere Putin ad arrendersi e ritirarsi da tutti i territori occupati. Strategia che Meloni ribadì anche al G20 del novembre 2023, presieduto dall'India, quando Putin si rivolse a Giorgia Meloni e gli altri europei, dicendo loro di trovare un accordo per fermare questa tragedia che è la guerra in Ucraina. E Giorgia Meloni rispose che la guerra sarebbe andata avanti fino al ritiro completo delle truppe di Putin dall'Ucraina. Infatti Meloni rispose a Putin in maniera molto spada, cioè, non avendo un esercito per combattere una guerra, secondo quello che ha dichiarato Guido Crosetto il 15 settembre 2025, ha dichiarato che l'Italia non sarebbe in grado di difendersi dall'attacco non soltanto della Russia ma di nessun paese. Quindi la nostra Presidente del Consiglio, sapendo di avere una difesa sostanzialmente ridicola, ovviamente questo lo dico sempre con il massimo rispetto per i nostri soldati, un grande amore per l'esercito italiano. Quindi cioè, Giorgia Meloni, pur sapendo che l'Italia ha una difesa ridicola, che fa ridere, e secondo quello che noi ricaviamo dalle dichiarazioni di Crosetto il 15 settembre 2025, fu molto cavalda nei confronti di Putin, no? Mi disse che all'epoca dei fatti c'era Biden, e siccome il governo Meloni è un governo fantoccio della Casa Bianca, Meloni ripeteva, diciamo, pappagallescamente la propaganda di Biden. Queste sono le cose che diceva Biden. E quindi si rivolse a Putin dicendo: ma è molto semplice, Presidente Putin, porre fine alla guerra in Ucraina, basta semplicemente che lei si ritiri tutti i territori.
1: Inside Movie, la nostra rubrica.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrate del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono tramonto con concerti dal vivo. In agosto i appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21.30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza dell'Uomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy.

0: km da Milano, un'ora d'autovia A4, e l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mandarò. Il parco è aperto tutti i giorni dal 18 alle 24, ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei menù più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. E sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King!

0: Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere, da ricordare. Caso Plermo. Da chiarire le responsabilità dei sanitari, avvocato Alessandro Fusilo.
1: Ma partirei, Alessandro, da così un aggiornamento sulla vicenda di Palermo, della tragedia di questa bambina di 4 anni. Tra l'altro l'altro giorno dovevamo intervistare l'avvocato della famiglia, poi non ci siamo trovati, quindi speriamo di poter recuperare questa intervista. Comunque abbiamo letto tramite le parole dell'avvocato in questi giorni che intanto questi genitori hanno negato di essere Novax, hanno detto che la bambina non è stata vaccinata per un impedimento che spiegheremo chiaramente ai magistrati, e quindi sono vaccinati loro, se ho capito bene sono vaccinati anche gli altri componenti, però puntano il dito chiaramente, l'hanno fatto la denuncia che hanno presentato contro la gestione sanitaria della loro bambina, che poi avrebbe portato alla morte, cioè quei trattamenti che sono stati eseguiti su questa bambina. Ho letto alcuni articoli in cui si parlava, si usava insomma un tecnicismo per non dare nell'occhio, cioè per non dire che la bambina è stata vaccinata nella difterite con l'azione, la stessa malattia che era in corso, cosa che come sanno credo tutti, quasi tutti i medici che dovrebbero essere esperti di questa materia, non si fa mai. E oltre a questo poi ho letto che sono state fatte anche altre manovre invasive e i genitori puntano il dito insomma un po' su tutto questo che avrebbe portato loro via poi all'aggravamento e purtroppo alla morte di questa bambina. Immagino che poi questa vicenda troverà sempre meno spazio, perché ormai è stata spesa mediaticamente per lanciare l'allarme, quindi indurre le persone ad andare insomma a vaccinarsi, e soprattutto i figli in questo caso, e poi immagino che se ne parlerà sempre di meno. Mi interessa dal punto di vista, Alessandro, proprio giuridico, cioè quanto è forte la motivazione di questa iscrizione per omicidio colposo, quanto può essere forte l'iscrizione dei sanitari invece chiaramente per la responsabilità medica.
2: Ma dalle notizie di stampa che ho letto e che hai letto anche tu, parrebbe acclarato quello che avevamo anticipato credo la volta scorsa, cioè che mentre la malattia era in corso, questi medici, non so adesso di quale, degli ospedali di Palermo dove è stata portata questa povera bambina, le avrebbero somministrato il vaccino. Una follia totale, un caso di scuola, direi, di imperizia e di errore sia di diagnosi che di cura, quello che andava fatto, come hanno osservato vari medici, sarebbe stata la somministrazione del siero contro la tossina della difterite o semplicemente una terapia antibiotica che in molti casi è efficacissima per questa malattia, che è una malattia che si cura. Adesso c'è questo clima di terrorismo medico per cui pare che tutte le malattie contro le quali esiste, buono o cattivo che sia, vero o falso che sia, un vaccino, non sono curabili altrimenti. Non è affatto così, la maggior parte delle malattie per le quali esiste un vaccino sono curabili. Il tetano, per esempio, è una malattia tranquillamente curabile, di ferite, per non parlare delle famose malattie esantematiche che noi della nostra generazione non abbiamo fatto nessun vaccino, ci siamo presi tranquillamente il morbillo, la parotite, la rosolia, eccetera, eccetera, gli orecchioni, orecchioni come si chiamava, non ci è successo niente, siamo naturalmente immuni, anzi ricordo negli anni 70 le mamme facevano a gara per portare i bambini a prendersi la malattia quanto prima, perché prima si prendeva e prima ci si immunizzava contro questa ipotetica malattia. Quindi d'altro canto questa idea balzana che si possa vaccinare durante la malattia è il portato del

Covid, non ce lo dimentichiamo. Lì c'è stato un cortocircuito della corsale truffa rappresentato dal Covid perché si è prima diffuso il famoso tampone, tampone che sostanzialmente faceva apparire tutti i positivi al virus per far credere la bufala dei casi, dei contagiati. Tutte le sere in televisione c'era qualche pagliaccio governativo che ci raccontava quanti erano i contagiati, quanti erano i ricoverati, eccetera, eccetera. E si è voluta creare una situazione in cui i contagiati dal virus erano tantissimi, ricordi, i famosi asintomatici, cioè quelli che avevano il virus ma non avevano nessun sintomo della presunta malattia. E poi quando è stato tirato fuori il vaccino miracoloso contro il Covid, non si poteva dire quello che sarebbe stato ovvio, no? Prima di farvi il vaccino, fatevi uno di questi miracolosi tamponi per vedere se per caso ce l'avete il virus, perché se uno era infetto in realtà non avrebbe dovuto fare nemmeno il vaccino contro il Covid. E ci sono alcuni casi in cui i danni creati dalla vaccinazione, mentre era in atto la malattia, hanno portato anche alla morte di alcune persone. Ricordo un militare siciliano che purtroppo è morto proprio per questo, perché è stato scioccamente vaccinato mentre aveva la malattia. Però su questo tasto non potevano spingere più di tanto, perché se avessero detto prima di farvi il vaccino Covid fatevi tutti quanti il tampone e chi risulta positivo non si può vaccinare, questo avrebbe distrutto la narrazione vaccinale Covid e avrebbe impedito di fare questa operazione di vaccinazione di massa che hanno fatto. E quindi hanno instillato nel cervello pacato delle persone e purtroppo anche dei medici l'idea che si possa vaccinare mentre è in corso la malattia. Questa è un'idea che viene anche dai film, mi ricordo che ho Contagion, si chiama un film con Dustin Hoffman che sembra prefigurare poi la storia del Covid, a volte l'arte prefigura la realtà, in cui mentre c'è tutta la gente malata ricoverata in ospedale, questi qui arrivano col vaccino, inoculano il vaccino e tutti guariscono miracolosamente come se fosse una sorta di antidoto. In realtà non funziona affatto così, però il martellamento mediatico avrà fatto effetto anche sui medici, per quanto la cosa possa sembrare assurda, però sembra che ci sia un caso assolutamente di grave imperizia, errore diagnostico, errore medico. Quindi l'iscrizione nel registro degli indagati dei medici mi sembra abbastanza logica da parte della Procura della Repubblica, non altrettanto quella dei genitori, per la semplice ragione che dicevo prima, cioè che il vaccino può essere una strategia per la protezione contro la difterite, che però è una malattia curabile. Quindi non si può dire esiste un nesso causale tra un'omissione, cioè l'omissione della vaccinazione da parte dei genitori, e l'insorgenza della malattia e soprattutto la morte di questa povera bambina. In realtà, come si dice, il nesso causale è spezzato dall'imperizia dei medici che non hanno diagnosticato la malattia e che non hanno attuato le misure che sarebbero state necessarie per proteggere questa povera bambina. Vediamo come andrà a finire questa faccenda. Secondo me, come stai dicendo tu giustamente, se ne parlerà sempre di meno perché quanto più si accumulano le notizie sull'errore dei medici, tanto meno è utile per vendere vaccini e per seminare il terrore fra i genitori perché corrono a portare i figli sull'altare dei profitti delle case farmaceutiche che producono i vaccini. E quindi, se posso fare una previsione, nel giro di pochi giorni o poche settimane questa storia sarà relegata sempre di più nella cronaca locale, per poi scomparire totalmente, come spesso accade. La cronaca giudiziaria, soprattutto, è ridicola perché si annuncia con grandi fanfare e squilli di tromba all'inizio delle indagini, raramente si racconta poi come vanno a finire le cose. C'è una bella espressione napoletana: le cose spesso finiscono a coda di sorice, cioè a coda di topo, di ratto. No? Il topo finisce, inizia grosso, poi con la coda si assottiglia sempre di più. E sparisce. E così mi sembra che andrà a finire anche in questo caso. Caso drammatico, perché i genitori hanno perso una bambina piccola che è stata privata della.

0: vita, nella primissima infanzia, storia estremamente triste, che è stata come al solito strumentalizzata in modo indecente da chi ha tutti gli altri interessi, ovviamente interessi economici che vanno allegramente al di là di quello che può essere l'interesse di una famiglia o l'interesse di un.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: definisce un'era, l'accordo che ha frantumato il petrolio mondiale, Francesco Carrino.
1: Gli Stati Uniti d'America ci hanno provato un'altra volta. Hanno provato a vendere al mondo intero, all'opinione pubblica, la cattura di Maduro come la lotta al narcotraffico. Già in altre occasioni ci hanno venduto l'idea dell'esportazione della democrazia, della lotta alla povertà, degli interessi del popolo. Ma qual è la verità? Qual è la verità dell'accordo storico raggiunto settimana scorsa tra Venezuela e Stati Uniti d'America? La verità dietro a questo accordo è la gestione del petrolio. Fate attenzione, la gestione dell'oro venezuelano e il ritorno alla dollarizzazione del paese. Come abbiamo sempre detto all'interno di questo canale, l'unica cosa che interessa agli Stati Uniti d'America è il petrolio, è guerra energetica. Continuare ad utilizzare il dollaro negli scambi commerciali, il controllo totale dell'oro, e fate attenzione perché ne abbiamo parlato all'interno di questo canale, anche dei bitcoin del Venezuela. I bitcoin accumulati dal Venezuela, incassati dalla vendita di petrolio, soprattutto quando non si poteva commerciare con altre valute. E quando si condividono analisi su dati di fatto, su consapevolezze solide, poi tutto torna. Guarda

Questa immagine pubblicata su X, su account X di Donald Trump. Sembra assurdo, vero? Eppure, se ci pensate, siamo ritornati nell'era del neocolonialismo. Gli Stati Uniti d'America puntano al dominio del mercato energetico, al dominio del mercato del petrolio, del gas, perché è l'unico modo per potersi giocare la partita contro la Cina, che domina il mercato del terrare e quindi della tecnologia del futuro. Negli anni 2000, in Venezuela, le attività di società private che gestivano, lavoravano il petrolio venivano sequestrate. Hugo Chavez gridava al mondo accusando gli Stati Uniti d'America di dominio e saccheggio. Questo è quello che faceva qualche anno fa l'attuale presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, che prima era vicepresidente di Maduro. Oggi Delcy Rodriguez ha raccontato a reti unificate il grande accordo con gli Stati Uniti d'America. Il Venezuela dice riceve produzione, posti di lavoro, investimenti in infrastrutture, aumento delle entrate del governo e legami produttivi per l'industria nazionale. Queste sono le parole dell'attuale presidente del Venezuela. Perché essere sovrani del petrolio, ma non riuscire a commercializzarlo, non riuscire a venderlo, non riuscire a lavorarlo. Perché fate attenzione, il petrolio venezuelano è un petrolio molto grezzo, molto pesante e ha bisogno di infrastrutture, tecnologie particolari per poter essere lavorato e quindi investimenti, capitali. Ebbene, poter sbandierare al popolo di essere sovrani del proprio petrolio quando non riesci neanche a commercializzarlo, a venderlo, a lavorarlo, serve a ben poco. E questa è la verità su cui si scontrerà anche l'Iran. Avere petrolio, avere gas, come ce l'ha l'Iran, estrarlo, ma non riuscire a venderlo, crea dei problemi che non sono solo problemi economici, ma sono problemi alle infrastrutture per l'estrazione, come poi da mesi provo a ripetervi all'interno di questo canale. Oggi, a tutti gli effetti, il Venezuela è diventata una colonia degli Stati Uniti d'America, senza se e senza ma. Facciamo i conti dell'operazione. Mentre l'operazione in Iran sta costando miliardi su miliardi di armi agli Stati Uniti d'America, l'operazione in Venezuela è costata molto, molto meno. Il piano di Trump è completato. Settimana scorsa, come vi ho appena fatto vedere, Delcy Rodriguez ha annunciato questo grande accordo. E cosa c'è scritto all'interno di questo accordo? Ebbene, il Venezuela riceve 19 dollari a barile, se togliete i costi, che sono briciole di fronte ai 209 miliardi di dollari che gli Stati Uniti d'America pagheranno al Venezuela. Parliamo di una concessione su 300 miliardi di barili ottenuta dagli Stati Uniti d'America, una concessione di 100 anni su 17 giacimenti, 65 trilioni di barili di petrolio gestiti in maniera congiunta tra Venezuela e Stati Uniti d'America. L'amministrazione Trump e le future amministrazioni degli Stati Uniti d'America controlleranno il 55% della produzione di petrolio venezuelano. Stiamo parlando, signori, della più grande acquisizione energetica della storia degli Stati Uniti d'America. Eppure non ne sta parlando nessuno. E l'opinione pubblica, soprattutto quelli di voi che stanno ascoltando questo video, dovrebbero chiedersi perché. Perché abbiamo informazione manipolata, un'informazione che segue degli interessi particolari, a volte anche personali, e mi riferisco ai diversi canali su YouTube. Cosa significa questo per i prossimi 50 anni? Immaginate lo scenario: entrate stratosferiche che incasseranno gli Stati Uniti d'America, tutte rigorosamente pagate in dollari. Cioè, di fatto, sta iniziando un processo, fate attenzione, è già in atto in Venezuela, di completa dollarizzazione. Cioè, non mi stupirei se nel prossimo futuro dovessimo vedere, non subito, ma tra un po', come il dollaro come valuta, seconda valuta ufficiale del Venezuela. Ma c'è di più, signori. C'è di più perché il Venezuela, che è stato il fondatore, tra gli stati che hanno fondato l'OPEC, potrebbe a breve decidere di uscire dall'OPEC dopo l'uscita nei mesi scorsi da parte degli Emirati Arabi Uniti. Cosa vuol dire tradotto tutto ciò? Vuol dire produrre petrolio senza limiti, perché l'OPEC è un cartello che impone dei limiti nella produzione, quindi di un controllo dei prezzi. Produrre senza limiti significa che nel prossimo futuro noi vedremo abbattersi completamente i prezzi del petrolio. E questo è uno degli obiettivi da sempre di Donald Trump. Stiamo parlando dei grandi cicli della storia che si chiudono. Per chi sa leggerli è tutto molto semplice, per tutti gli altri caos, dispersione. Per chi ha gli strumenti per capirli, poi può anche cavalcarli. Perché noi siamo di fronte al più grande trasferimento di ricchezza della storia. Seguitemi su questo aspetto, perché l'aspetto più interessante di questo video. Vi ho sempre detto che questa guerra per il controllo delle rotte commerciali, soprattutto una guerra per il controllo dell'energia, del petrolio, del gas,

serve gli Stati Uniti d'America per pagare meno energia in futuro, se il futuro dipenderà e la crescita del PIL degli Stati Uniti d'America dipenderanno esclusivamente dall'intelligenza artificiale, dalla robotica, dall'automazione. Perché questi tre settori sono quindi fondamentali per gli Stati Uniti d'America? Semplice, perché senza la crescita di questi tre settori, che hanno bisogno di un costo dell'energia basso, non ci sarebbe crescita del PIL. E se non c'è crescita del PIL, non collassa solo la produzione, collassa il debito pubblico degli Stati Uniti d'America. Ecco perché noi siamo di fronte alla grande narrazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e di tutto quello che stiamo vivendo a livello economico, finanziario ed energetico. È quello che sto provando a raccontarvi in questi mesi all'interno di questo canale. La guerra per le rotte commerciali e la guerra energetica hanno come obiettivo quello che vi ho appena descritto. Ci sono voluti 2 anni per avere la conferma in Venezuela della nostra analisi geoeconomica e geopolitica fatta in quel continente appunto 2 anni fa. E questa conferma chi ce la dà? Attenzione, ce la dà l'ENI, ce la dà l'amministratore delegato della società italiana, ENI. Claudio Descalzi dice che l'Europa ha deciso di distruggere la propria industria chimica. Fate attenzione, quando parliamo di industria chimica noi stiamo parlando di tantissimi settori, perché la chimica colpisce il farmaceutico, colpisce tantissimi settori. Ebbene, ENI ha comunicato nei giorni scorsi che sta negoziando nuovi contratti con il Venezuela. Le parole di Descalzi sono definitive, non lasciano spazio ad interpretazioni, e sono queste. La vecchia architettura è finita. Il mondo costruito per decenni è andato in frantumi. Tutto sta cambiando, signori, sotto ai nostri occhi. Solo che stanno facendo di tutto per non raccontarcelo per quello che è, ma ce lo stanno raccontando di fatto dei turisti della geopolitica, dei turisti della geoeconomia, che non hanno titoli e competenze.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Cento militari italiani nel Golfo a combattere per i nostri alleati. Francesca Donato.
3: La notte del 5 marzo 2026, una base militare in Kuwait viene colpita. Prendono fuoco i depositi di carburante. L'incendio è enorme. Dentro quella base ci sono militari italiani e due nostri caccia. Non è la prima volta. Quella base era già stata colpita pochi giorni prima. Qualche giorno dopo sarebbe arrivato anche un drone. Nessun ferito italiano, per fortuna. Ma la domanda viene da sé. Cosa ci facevano i nostri soldati in Kuwait? Risposta l'abbiamo scoperta solo a fine luglio. Da marzo l'Italia ha circa 700 militari schierati nei paesi del Golfo con caccia, batterie missilistiche e sistemi antidrone. Una missione di cui il Parlamento non ha mai discusso apertamente in un paese che non era nemmeno nella lista di quelli autorizzati. E la domanda inevitabile qui è: cosa succede se la prossima volta un missile uccide i nostri soldati? Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale. È gratis ed è il modo più semplice per supportare questo progetto. Facciamo un passo indietro per capire bene di cosa stiamo parlando. Il 28 febbraio 2026, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione militare congiunta contro l'Iran. Teheran ha risposto agli attacchi, colpendo non solo Israele, ma anche i paesi del Golfo in cui si trovano le basi americane da cui sono partiti i missili. Il problema è che in quelle stesse basi, da anni, ci sono anche i nostri militari. Il ministro della difesa Crosetto lo ha detto chiaramente in Parlamento il 5 marzo scorso. Prima che scoppiasse il conflitto, l'Italia aveva 2.576 militari in quell'area. 2.576 e con lo scoppio della guerra ha cominciato a spostarli. Precisamente il ministro ha riferito al Senato che in Kuwait, presso la base di Ali al-Salem, era in atto il movimento di personale, ovvero di 239 militari che sarebbero stati spostati in Arabia Saudita. Dunque, il 5 marzo, 5 mesi prima che se ne parlasse sui giornali, il ministro diceva in aula che avremmo mandato centinaia di soldati in Arabia Saudita. E allora perché è diventata una notizia soltanto 5 mesi dopo? Perché una cosa è spostare del personale per metterlo al sicuro, un'altra è costituire un presidio militare permanente. E questa seconda cosa nel dettaglio non l'ha spiegata nessuno. Dunque, quello che ci è stato presentato

presentato come uno spostamento, a fine luglio scopriamo essere diventato un avamposto militare. E il Ministero della Difesa lo ha messo nero su bianco sul proprio sito, chiamandolo Task Force Air Arabia. Circa 400 militari dell'aeronautica schierati tra Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, al comando del colonnello Michele Schiavi. Ma il compito di questi soldati qual era davvero? Ufficialmente difesa aerea, ma in concreto cosa significa? Analizzando nel dettaglio la composizione del nostro schieramento, troviamo nell'ordine il Task Group Argo, un aereo radar, un Gulfstream modificato. In pratica un occhio volante che vede arrivare le minacce prima di chiunque altro e dice a tutti gli altri cosa fare. È il cervello del sistema. Poi c'è il Task Group Typhoon, 4 caccia Eurofighter, quelli che se qualcosa entra nello spazio aereo vanno a intercettarlo. Poi un aereo da trasporto per rifornimenti ed emergenze mediche, un radar di sorveglianza in Kuwait e un sistema antidrone di Leonardo. Ma non finisce qui, perché accanto all'aeronautica c'è anche l'esercito. La Task Force Land Arabia è composta da circa 300 militari e questi portano con sé le batterie missilistiche SAMP-T, i radar Kronos e i cannoni autodrone Skynex. Il SAMP-T, per capirci, è il nostro sistema antimissile più avanzato. Serve unicamente ad abbattere missili balistici in arrivo. Fermiamoci un attimo su questo, perché è il punto che sfugge a molti. Formalmente, abbattere un missile è un atto difensivo. Nessuno lo discute. Ma se io abbatto i missili che l'Iran lancia contro le basi da cui partono gli attacchi contro l'Iran, quanto sono ancora fuori da quella guerra? Sono uno spettatore o sono diventato una parte attiva nei combattimenti? Non è una domanda retorica, è esattamente la domanda che il diritto internazionale si pone quando deve stabilire chi è co-belligerante e chi no. E qui arriviamo alla parte politica. Una missione così, chi l'ha autorizzata? Il governo risponde, il Parlamento, con una risoluzione approvata il 5 marzo alla Camera con 179 sì, 100 no e 14 astenuti, e al Senato con 94 sì, 39 no e 8 astenuti. Il testo impegna il governo a, cito, rafforzare tempestivamente le capacità di difesa e protezione delle missioni italiane nei teatri operativi del Medio Oriente, attraverso il dispiegamento e il rischieramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza. Sembra chiaro, ma a leggerlo bene non c'è scritto dove, non c'è scritto quanti, non c'è scritto per quanto tempo. È una formula generica che copre tutto e non specifica niente. Inoltre, c'è un dettaglio che pesa parecchio. La delibera che autorizza le missioni internazionali per il 2026, la famosa scheda 4, elenca i paesi in cui possiamo operare. Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrain, Qatar. L'Arabia Saudita non c'è, non è nella lista. Ma è proprio in Arabia Saudita che abbiamo mandato il grosso del contingente. Il Partito Democratico ha presentato interrogazioni alla Camera e al Senato. La contestazione è duplice. Primo, si è operato in un paese non previsto dall'autorizzazione. Secondo, si è usata una norma sulla interoperabilità, quella che permette di spostare uomini e mezzi tra missioni diverse, per fare qualcosa che quella norma non era pensata per coprire. Crosetto ha respinto tutto, e con una certa durezza, affermando che sostenere che il Parlamento fosse all'oscuro non è una critica al governo, ma la confessione di non aver seguito le audizioni e di non aver letto gli atti. E sapete una cosa? Su questo punto c'è lui. Le informazioni formalmente c'erano. Erano nelle audizioni, negli atti, sul sito del Ministero. Ma questo, se ci pensate, è il problema, non la soluzione. Perché se l'invio di 700 militari in una zona di guerra viene nascosto fra i verbali delle commissioni e le pagine interne di un sito ministeriale, senza che vi sia data adeguata pubblicità per informare l'opinione pubblica, allora la trasparenza è solo formalmente rispettata. Nella sostanza, gli italiani vengono tenuti all'oscuro di tutto per non creare allarmismi. Infatti, nella maggioranza e nell'opposizione hanno chiesto chiarimenti mentre questo succedeva. Tutti se ne sono accorti solo quando l'hanno letto sul giornale, come noi. Ma c'è una questione ancora più grave in quella politica, ed è una questione giuridica, di rango costituzionale. L'articolo 11 della nostra Costituzione recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'articolo 78 poi precisa che sono le Camere a deliberare lo stato di guerra,

Ora, nessuno sostiene che l'Italia abbia dichiarato guerra all'Iran, non è successo. La missione è difensiva e su questo il governo è coerente. Ma i costituzionalisti su questi temi ripetono da anni una semplice cosa: la Costituzione non ragiona per etichette, ragiona per fatti. E il confine tra difesa e partecipazione a un conflitto non lo decide il nome che dai a un'operazione, lo decidono le circostanze concrete. Facciamo un esempio semplice. Se i miei sistemi antimissile proteggono una base da cui partono gli aerei che bombardano un paese terzo, io sto facendo parte di quella catena operativa. Formalmente no, sto solo difendendo la base, ma concretamente sto rendendo possibile quell'operazione, ovvero il lancio di missili. Siamo qui di fronte ad una zona grigia. E le zone grigie in ambito bellico sono esattamente ciò che la Costituzione punta ad evitare. Perché è passando da quelle zone grigie che i paesi finiscono nei conflitti senza che i cittadini se ne accorgano. Quindi adesso è più chiaro. Non basta una risoluzione generica votata in una giornata concitata. Serve un dibattito vero, pubblico, con i numeri sul tavolo e i cittadini informati. Perché è la Costituzione a chiederlo, non l'opposizione. Ora torniamo alla domanda che ho lasciato all'inizio. Quella notte del 5 marzo la base è stata colpita e non è morto nessuno dei nostri. L'11 marzo un drone ha colpito di nuovo e ancora non c'è stato nessun ferito. Il capo di Stato Maggiore Portolano ha spiegato che il dispositivo era stato alleggerito proprio in previsione del rischio. Bene, è andata bene, ma poniamoci la domanda che nessuno vuole sentire. E se la prossima volta un missile iraniano centrasse una postazione italiana? Se morissero 10, 20 dei nostri ragazzi, cosa succederebbe il giorno dopo? Il governo direbbe che siamo stati attaccati e avrebbe ragione. Qualcuno chiederebbe una risposta militare, qualcun altro chiederebbe conto di chi li ha mandati lì. E con quale autorizzazione? E ci ritroveremo a discutere di guerra e di pace nel modo peggiore possibile, sotto shock, con le bare in televisione e con un Parlamento che non ha mai davvero deliberato. Ecco perché queste cose vanno decise prima, non dopo. E ora arrivo al punto che mi sta più a cuore. Io penso che operazioni militari di questa portata in aree prossime a zone di conflitto dovrebbero, come minimo, essere decise e gestite con la massima partecipazione e trasparenza. Non con una riga dentro una risoluzione o con un aggiornamento su un sito. Ma soprattutto credo che il nostro paese farebbe meglio a restare fuori dalla polveriera del Medio Oriente. E lo dico per due ragioni. La prima è strategica. Quella non è una guerra nostra. Non difende i confini italiani, non protegge i cittadini italiani sul territorio italiano, non risponde a un attacco contro di noi. Ci mette dentro un conflitto altrui con il rischio di pagare il prezzo più alto. La seconda è etico-giuridica, ve la spiego subito. USA e Israele, noi li chiamiamo paesi partner, ma sono paesi che sul rispetto dei trattati internazionali e dei diritti umani hanno pagelle che se le avesse un paese non nostro alleato, riempirebbero i nostri telegiornali per settimane. La lista di nefandezze di cui si sono macchiati è infinita. E noi mandiamo i nostri razzi a proteggerli con i nostri sistemi d'arma migliori. Se il criterio con cui scegliamo con chi schierarci non è il diritto internazionale, non è la coerenza rispetto ai nostri principi costituzionali, ma è solo la convenienza del momento, o peggio, la sudditanza a potenze che ci controllano interamente, allora smettiamola di dire che facciamo politica estera basata sui valori.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi da mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. Il mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il

0: soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Piangere senza un valido motivo. Francesca Cardini.
3: Risento, piccola parentesi, chi mi scrive in privato risento non è che ha maggiori probabilità di trovare la sua domanda nei video, in quanto io seleziono le domande soltanto nella misura in cui penso possano essere di interesse generale, quindi scrivere risento o non risento non fa alcun tipo di differenza, chiusa parentesi. Mia figlia ha 4 anni e mia madre le dice spesso: non si piange senza motivo valido, a me fa rabbia, faccio bene o dovrei abbozzare? Non ho capito abbozzare cosa, perché rabbia è un'emozione, quindi potresti provare rabbia, sta zitta, o provare rabbia e dire qualcosa a tua madre, forse è la seconda delle opzioni, quella che mi stai proponendo. Intanto sarei curiosa su questa rabbia, magari ha a che fare con la tua storia di bambina, con questa mamma che ha sempre minimizzato, razionalizzato o negato le sue emozioni, se non è in grado di dare un valido motivo se era lei a non trovarlo. E quindi, sei esagerata o non sei esagerata, in realtà questo ti dice qual è stato molto probabilmente l'impatto su di te di quel tipo di comunicazione di tua mamma per quanto riguarda il tuo sentire rispetto alle tue emozioni. Effettivamente, dire ai bambini che non si piange se non c'è un buon motivo non è molto utile, in quanto è un'indicazione che serve agli adulti e non ai bambini, perché sono gli adulti e si infastidiscono a sentire pianti e lamenti dei bambini per la loro storia, e se non sono abbastanza consapevoli poi purtroppo tendono a tramandare la propria storia sui figli o sui nipoti, insegnando ai figli e ai nipoti a trattenersi, inibire, non esprimere le proprie emozioni se queste sono sgradevoli a qualcun altro. Così è probabile che i bambini possano imparare a condiscendere a questa richiesta, ma molto probabilmente sentendo di subire un'ingiustizia, che molto probabilmente è alla base di quella rabbia che stai sentendo tu in quel momento.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Mamma, anche tu e papà morirete? Respira e rispondi questo, dottoressa Sonia Bertola.
2: Mamma, anche tuo papà morirete? Se tuo figlio ti ha fatto questa domanda, respira e prima di arrampicarti sugli specchi, cogli che cosa ti stai realmente chiedendo. Mamma, papà, il mio mondo è sicuro? Il mio mondo è stabile? Sono Sonia Bertola, psicologa, psicoterapeuta e mamma di gemelli di 10 anni. E qui parlo a te che hai figli da 0 a 10 anni di emozioni, di capricci, fasi di crescita e di argomenti difficili, spesso tabù. Alla domanda di tuo figlio rispondi senza mentire, perché i bambini captano le bugie e hanno bisogno di verità. Sì tesoro, un giorno anche io e papà moriremo, ma sarà tra tantissimo tempo, quando sarai grande, e adesso siamo qui a prenderci cura di te con amore. Verità, tempo, presenza. Tre parole da tenere a mente per formulare la risposta a cui tuo figlio ha bisogno.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach. Parental Coach, nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.
3: Twas in another lifetime, one of toil and blood. And blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per far vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con gran cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
2: Conoscere per sapere.
3: Il complotto del 1929 che ha ingannato milioni di donne. Canale, influenza mentale.
4: Questo è il popolo. Questi sono quelli che pensi prendano le decisioni. E questi, quelli che le prendono davvero. Pensi sia complottismo? Bene, ascolta questa storia.
5: Nel 1929, la American Tobacco aveva un problema. Le donne non fumavano. Fumare era roba da uomini, o da donne poco di buono. E metà della popolazione che non fuma, significa metà dei profitti. Così assunsero un uomo, Edward Bernays, il nipote di Sigmund Freud, il padre della propaganda moderna. Bernays capì una cosa, non vendi una sigaretta a una donna, le vendi la libertà. Pagò un gruppo di donne dell'alta società, sigarette nascoste sotto i vestiti. Un segnale preciso. Prata di Pasqua, 1929. Tutte insieme le accendono. Le chiamò le fiaccole della libertà. Ma i giornali erano già stati avvisati. I fotografi già posizionati. Lo scandalo era già scritto. Il giorno dopo era su ogni prima pagina. E le vendite esplosero. Fumare non è più vergogna. Era emancipazione. Le donne pensavano di aver scelto. Ma qualcuno aveva già scelto per loro.
6: Al prossimo appuntamento di Conosce per sapere.

0: qualche volta. Non funziona in una sera, funziona in 2 settimane.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Piangere senza un valido motivo. Francesca Cardini.
2: Risento, piccola parentesi, chi mi scrive in privato risento non è che ha maggiori probabilità di trovare la sua domanda nei video, in quanto io seleziono le domande soltanto nella misura in cui penso possano essere di interesse generale, quindi scrivere risento o non risento non fa alcun tipo di differenza, chiusa parentesi. Mia figlia ha 4 anni e mia madre le dice spesso: non si piange senza motivo valido. A me fa rabbia, faccio bene o dovrei abbozzare? Non ho capito abbozzare cosa, perché la rabbia è un'emozione, quindi potresti provare rabbia a star zitta o provare rabbia a dire qualcosa a tua mamma, e forse è la seconda delle opzioni, quella che mi stai proponendo. Intanto sarei curiosa su questa rabbia. Magari ha a che fare con la tua storia di bambina, con questa mamma che ha sempre minimizzato, razionalizzato o negato le tue emozioni se non eri in grado di dare un valido motivo se era lei a non trovarlo. E quindi, sei esagerata o non sei esagerata, in realtà questo ti dice qual è stato molto probabilmente l'impatto su di te di quel tipo di comunicazione di tua mamma per quanto riguarda il tuo sentire rispetto alle tue emozioni. Effettivamente, dire ai bambini che non si piange se non c'è un buon motivo non è molto utile, in quanto è un'indicazione che serve agli adulti e non ai bambini, perché sono gli adulti che si infastidiscono a sentire pianti e lamentele dei bambini per la loro storia, e se non sono abbastanza consapevoli poi purtroppo tendono a tramandare la propria storia sui figli o sui nipoti, insegnando ai figli e ai nipoti a trattenersi, inibire, non esprimere le proprie emozioni se queste sono sgradevoli a qualcun altro. Così è probabile che i bambini possano imparare a condiscendere a questa richiesta, ma molto probabilmente sentendo di subire un'ingiustizia, che molto probabilmente alla base di quella rabbia che stai sentendo tu in quel momento.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
3: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.